0: Sono arrivati gli alieni, ragazzi.
1: Amici con te ravvicinati del terzo tipo. Si sono aspirati su da un raggio che veniva dalla navicella spaziale.
2: Ah, è vero, è proprio così. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Steven Spielberg veniva dallo squalo due anni prima, poi arrivava con questo film. Successivamente 1941 Allarme a Hollywood, se non ricordo male, e per certi versi a distanza di 50 anni lo stesso regista un altro film con questo tema, perché nelle sale di questi tempi con Disclosure Day sempre di Spielberg e sempre con gli alieni che gli scienziati, uno la settimana scorsa è arrivato a dire che ci sono stati tra noi, li abbiamo annoiati e sono tornati indietro.
3: Certo. Hanno sentito la radio dalle 8 alle 8 e un quarto e sono tornati con il loro bel cammellino, la barchetta,
0: il mondo.
2: Oh mamma mia, sì, bravi. Incontri ravvicinati del terzo tipo, un gran film, e quella sequenza musicale è diventata memorabile. Oscar credo ne abbia vinto uno per gli effetti speciali, niente di stratosferico.
3: Perché gli avanzava una statuetta, ha detto guarda Steven, prendila tu.
2: È passato comunque alla storia. Bravi amici,
0: bravi.
2: Allora, popolo della Silver Age e del Grey Pride, vi aspetto il prossimo lunedì per il Bim Bum Boomer.
0: Bim Bum Boomer!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma insomma, anche questo è da vedersi, eh?
2: Il nostro Giuseppe Milano è scappato.
1: Chi?
2: Peppino.
3: Sì, si è inventato un malore pur di non sentire.
1: Ma no, era pallido come un lenzuolo. Oh, sì,
4: era venuto da vomitare a sentire voi per forza.
1: E questa è una lettura plausibile.
2: Però in macchina c'ha la radio bloccata su R101, quindi se lo dovrà ascoltare con calma. Poveraggio. Da remoto, in smart working, insomma.
5: Ha messo la maglia con scritto di, come il giocatore del Senegal, diarrea.
3: Diarrea. Diarrea.
2: I nostri due giudici di gara, Mara Venier e
4: sì,
2: Massimo
4: amore,
2: Cacciari.
4: Ma basta con sta storia, cara Lilli Gruber, mi lasci stare, va.
2: Siamo andati in Veneto perché ho conosciuto tanti piccoli alunni delle scuole elementari venete. Hanno preso la Vicenza elementare.
3: La Vicenza elementare.
4: Mia, a me mi viene da cantare: scende la chioggia, ma che fa? Crolla il mondo.
2: Bello, scende la chioggia. Ma è arrivato anche di peggio. Al 331 80 90 101 ci sono i nostri sfidanti. Aprite bene le orecchie, cari giudici. Dovrete valutare il vincitore di oggi.
3: Dai.
2: Voi siete pronti? Ve la sentite?
3: Siamo sempre pronti.
2: E allora andiamo.
6: Secondo me hai trevisato un po'.
2: Forse
3: Trevisato. Oggi è il Veneto ad essere vittima di questo umorismo
1: strambolo.
3: Ma non
1: solo. Scendiamo subito di un 700-800 km.
3: Dai.
7: Buongiorno Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara da Legnano.
2: Ciao, ciao.
3: Anzio, Nettuno, ti giuro, Nettuno, nemmeno il dettino.
4: Vai zitto che sei pieno di Bassano del grappa.
3: Vabbè, avanti.
2: E beh, sono tutti anziani, l'hanno già presa, no?
1: Preferisco si alzi la temperatura di altri 2 gradi. Davvero? Che andare avanti stamattina.
2: C'è la terza sfidante, abbiamo parlato e nominato i gatti, vai.
8: Ciao Chiara. Ciao. Sai qual è lo stato con più gatti al mondo?
2: Qual è?
8: Il Michigan.
3: Il Michigan.
4: Torna a Lettonia, torna nel Lettonia.
3: Il Michigan.
4: Totale.
2: Signor Cacciari, lei proprio non...
4: Ma mi state facendo...
1: Professor Cacciari, innanzitutto.
4: È veramente arrabbiare. Maga!
2: Dopo aver fatto da giudice del challenge, scendi un po' di
1: livello. Degradato a signore.
2: Esatto.
4: Ha mangiato un autore, bravo amore, bravo. Se ne può più.
2: Amara si porta dietro la sua sigla, basta dire una parola e parte. Ultimo sfidante di oggi, vai!
9: Ieri per la prima volta ho giocato un nuovo gioco.
2: Quale?
9: Chi vince Puglia tutto.
3: Chi vince Puglia tutto.
4: L'onore del regista che sta
2: esatto.
4: Dando di stomaco.
3: Oggi tanta geografia nel nostro challenge.
2: Dal nord al sud. Abbiamo lasciato in pace le isole, ma c'era il Sardo, c'è la Sicilia. Hanno partecipato in tantissimi, ma questi sono stati prescelti per oggi. E voi, cari giudici, dovrete giudicarli.
4: Cosa vuole che giudico io?
10: E allora vi giudichiamo. Prima però facciamo entrare Quentin Tarantino, che ci parlerà del libro che ha scritto contro Paolo Dini. Poi abbiamo con noi Eleonora Daniele, che minaccerà di cancellare con l'Atomica gli altri programmi Rai.
4: Brava.
10: E poi i cantanti che vedono oltre, i Maroon 5.
4: Quella li conosciamo
3: che
4: bene.
3: Tarantino mi ha davvero dedicato un film, Kill Grill.
4: Kill Grill.
3: Sì.
4: Naggia voi dei Winneris, lo dico io.
10: Bravo. Bravo.
1: Finalmente.
7: Buongiorno Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara da Legnano. Ciao.
2: Sara c'è, Legnano c'è. Il nord, la Lombardia oggi si è portata a casa il Tortorella Challenge.
3: Aiuto.
2: E domani ci riproverete, domani? Se volete. Sempre con noi, sempre alle 8, sempre per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Viaggio Antonacci su R101, Sognami. Ospite a sorpresa al San Nicola di Bari qualche giorno fa durante il concerto di Eros Ramazzotti. Bella sorpresa per tutti i presenti. Bello a Bari.
1: Ciao banda, oggi fa un caldo talmente esagerato come i miei 11 anni. E oggi è il mio compleanno. E wiwa, Tommaso da Montichiari.
2: Ciao Tommaso.
0: Ma buongiorno, auguri.
3: Allora, spegni le candeline col sudore.
2: C'è anche Chiara da Cuneo, chiede: fate gli auguri per favore, potete, a mia madre Daniela. Vi stiamo ascoltando mentre stiamo andando nelle Marche, presumibilmente in vacanza.
4: Certo. Ottima destinazione. Auguri a Daniela, quindi anche poi. Ancora?
0: E poi sui giornali si cerca di fare dei paragoni. Caldo esagerato come quello del 2003, ci si chiede. Forse lo supereremo anche il 2003, il rovente 2003.
4: Naturalmente, in che anno mi sono sposato io?
3: 2003.
4: Benissimo, risposta esatta.
3: Ma quindi quest'anno fai il bis, tris, quant'è?
4: No. Il poker faccio.
3: Il poker.
2: Qual era il dress code per quel periodo? In costume,
4: sì, sono i frutti venuti di mare,
2: esatto.
4: Perché praticamente già la mattina alle 6 avevo dei molluschi sotto le ascelle.
2: Nel 2003 avevo un amico, un amico che all'epoca lavorava per una grande azienda di acque minerali. Quell'anno hanno fatto i miliardi, ha detto, per certo. I consumi che si sono registrati in quel periodo, ecco.
3: Tu hai un amico che lavora alle acque minerali,
2: sì.
3: Ma non ci crede nessuno.
2: Sì, gli ho detto di non dirmi di non dire che mi conosce, però sì, lo frequentavo. Si chiama Paolo anche lui, ciao Paolo.
0: Auguri anche a te per San Pietropaolo. Quanto è caldo, quanto è esagerato questo caldo? Sentiamo.
5: Questo caldo è esagerato come la cucina di mia suocera.
0: Nel senso che è pazzesca?
2: Sì. Nel senso della qualità. Vedi?
0: Altissima.
2: Vedi, c'è una nuora che parla bene della suocera. È bella sta cosa. Di solito non corrono sempre buone acque per tornare a parlare di acqua.
3: Esatto.
6: Questo caldo esagerato come la correzione che si fa fare il mio collega nel caffè. Praticamente è una tazza di grappa con dentro 3 gocce di caffè. Dopo pranzo, siccome fa il geometra, fa dei conti e dei disegni che sono una meraviglia. Ciao a tutti. Mario.
0: È più creativo,
4: un
0: ecco.
4: Geometra che si beve la grappa e poi si mette
0: la questo è un pezzo esagerato.
4: Si muove l'anca
0: esatto, si muove l'anca, un po' sudaticcia, però ci sta. Con Mr. Saxo Beat torniamo negli anni 90. Alexander Stan alle 7:32 2010, veramente
3: 2010,

0: RTL 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: alle 7.51, buongiornissimo dalla banda di R101. E abbiamo letto poco fa un messaggio, stiamo cercando il termine di paragone per questo caldo esagerato. Esagerato come, cioè, chi ha scritto: la maletta che mi fa mia suocera.
1: E uno pensava a un dessert, un piatto tipico che lei sa cucinare particolarmente bene.
2: In realtà
1: la maletta romana, in realtà
0: c'è,
1: no,
0: un drink anche.
1: Sì, ma non era quello,
0: credo. A base di bourbon. Eh no, perché cos'è? Mi sa che l'amico arriva dalla Romagna.
2: Sì, ok. E quindi cos'è?
0: E quindi scopriamo.
3: Ciao banda, la maletta sono le storie legnole che uno fa per non far qualcosa perché brontola. Ciao, Silvia.
2: Le bizze, i capricci, dai.
4: Ciao, buongiorno banda. Deve essere un po' romagnolo quello che vi ha scritto, perché la maletta è la rottura di scatole, la gnola. La rottura di scatole che fa sua suocera. Ciao da Alessia, Enea e Ascanio da Lugo.
1: E quanti Lugo?
0: Anche da Bellaria mi hanno scritto Cristian.
1: Quindi è la rottura di ombrelloni.
0: Esatto.
1: Sì, sì. Ho capito, sì. Che la suocera fa.
0: È bello. Colorito e romagnolo.
2: Ah, bello il primo messaggio. Tipico. Quello, ecco, che è arrivato ha detto: ve lo spiego io cos'è la maletta, l'agnola.
0: Esatto.
2: Bene,
1: l'agnola.
2: Amici, bene. Cos'è l'agnola?
0: Magari ce lo facciamo spiegare dal nostro Raffaele Morelli, lo psichiatra della banda di R101.
2: Eccolo qua,
5: professore.
2: Buongiorno. Buongiorno.
6: Non rispondo alla vostra provocazione.
0: No.
5: Non è una provocazione, è una domanda.
6: Sì. Beh, qua stiamo parlando di caldo. Vedete, tante persone vengono da me proprio per parlare di caldo.
0: Da lei?
6: Sì. Possiamo tranquillamente pensare che faccia freddo. La mente può fare miracoli.
1: Ma sa che lo...
0: Ci sono persone.
6: Ci sono persone che sono venute da me perché non tollerano più il caldo. Mm. E mi scrivono: professore, da quando sono venuto da lei mi sono convinta di aver freddo. E ho acceso i riscaldamenti a casa.
1: No, addirittura.
0: Esagerato.
5: Puoi esagerare, esatto.
1: Professore, la interrompo un istante, ma perché la riguarda sta cosa? L'ho letta proprio ieri. Mm. Pare che ci siano persone che guardi la foto di un iceberg o di un lago ghiacciato
0: senti
1: e la sensazione di caldo
5: sì?
1: Viene meno. È vero.
5: Se mettiamo, la Christmas fa lo stesso.
1: Ma che ne so?
6: Io ho un maglioncino in questo momento.
1: Ah.
0: E cosa sta guardando?
1: Un orso polare.
6: Cosa sta guardando? Un Babbo Natale.
1: Ah, allora funziona.
6: Vedete, si scrivono ancora: professore, non sto bene. Mi hanno licenziato. Faccio lo chef. Mm-hmm. E mentre preparo da mangiare in cucina, il sudore lo uso come acqua di cottura.
5: No, non è bello. Non è bello.
0: Dica dove lavora.
1: No.
6: Professore, mi hanno detto di comprarmi un pinguino per raffreddare la casa.
1: Sì.
6: Ma al negozio di animali non ce l'hanno, va bene anche maschi.
1: Che idiota.
0: I pinguini sono esauriti ovunque, vi do questa notizia. Vero, non se ne trovano.
1: Ma allora mandali dallo psicologo se sono esauriti.
5: Anche quelli tattici nucleari.
6: Professore, fa talmente caldo. Ma talmente caldo che un cammello mi ha chiesto se poteva salire sopra di me. Professore,
0: per attraversare il deserto.
6: Sono stato da Crepè.
1: Che dice?
6: E poi ho scelto lei. Solo perché lui non ha l'aria condizionata.
0: Beh, mi sembra.
5: Si crepe dal caldo.
2: Esatto.
6: Professore, fa talmente caldo che per la canzone che vi fa stare bene, voglio chiedervi: ma che freddo fa? Di nada.
0: Magari aiuta sempre per lo stesso meccanismo.
6: E poi ancora mi prescrivono: professore, mi preoccupo per questo clima pazzo.
5: Sì.
6: Soffro tanto per lo scioglimento dei ghiacciai e per lo scioglimento di Michael Bublé.
1: Anche
5: povero, anche povero, vero.
6: Professore,
1: ancora
6: faccio 5 dolci al giorno, ma continuo a puzzare.
5: Ecco,
6: questa cosa mi crea disagio. Posso fare?
5: Usi il sapone.
2: Ecco.
6: Comprati un profumo che puzza, così non hai bisogno di farti 5 dolci. Vedete, il caldo non esiste.
1: È una sensazione, mentale. Vero? È un fattore mentale.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci, grazie. Ci hai illuminato, eh.

0: tonnellata numerata di Cesare Cremonini, la numero 25, vero Cesare?
1: Sempre la stessa, eh? Il frigo.
2: Okay, sarà scaduta.
1: C'è un po' di bianchetto con verde, normale.
0: C'è la pancellina a quest'ora.
1: Normale, vero?
2: Parlavi di Baggio ancora, altro che boomer.
3: Allora è quella che ha mangiato Peppino, che è stato male, che è andato via.
0: Qui c'è il bim bum boomer, signori!
3: Eccoci,
0: ci hai lanciato
3: qua
0: indietro nel tempo.
3: Sì,
0: Paolo.
3: 1977, con una sequenza di note che adesso poi vi dico. Ci sentiamo un istante. Allora, John Williams, mago delle colonne sonore, aveva, dopo tanti tentativi, realizzato questa sequenza sol, la, un fa di un'ottava inferiore, di nuovo si risale per un altro fa e si chiude con un do, ed è questa.
0: Oggi se la suonano tutti, questa.
3: Oggi se la suonano tutti e se la cantano magari anche. Vi abbiamo chiesto quale grande film vi ricorda.
0: E quindi non era Robin Hood.
3: Non era Robin Hood, no.
0: E Little John.
3: No, neanche questo. Peccato. E neanche quella sera Giovanni Re Farabutto d'Inghilterra, una roba del genere. Sì.
4: Che film guardato?
0: Robin Hood di Nottingham.
2: Solo quello, Re, ma lo
3: Fasullo,
2: sa memoria.
3: Giovanni Re Fasullo d'Inghilterra. Eccola lì. Allora, invece voi cosa avete detto? Vi abbiamo chiesto il titolo del film e il nome del regista, se vi scappava, dai.
5: Che film era quell'ultimo ponte?
0: L'ultimo ponte?
3: Ma no, non l'hanno ancora fatto, li hanno già inquisiti.
4: Quello del 2 giugno.
3: No, sono già stati indagati. Aspetta, poi...
5: Dovevate anche dare l'indizio del mucchietto di mashed potatoes fatto a mo' di...
3: Ah, certo.
5: Vulcanino.
3: Vulcanino.
5: Così, cacchiarola.
3: Sì, una montagna famosa dello Wyoming, il Devil's Tower, che poi è diventata famosa e oggetto di turismo in virtù del fatto che...
0: Del film.
3: Apparve in questo
0: però
3: film.
0: Però non l'ha detto il titolo.
3: No, il titolo
0: neanche l'artista.
6: Io sono il boomer Marco di Adria. Il film è E.T. e stavano comunicando con gli alieni.
0: Ma qua mi sa che ha beccato il regista, in realtà, senza dirlo.
4: Sì. Comunque in Novo Sodo c'era anche quello che digeriva Wyoming. No, lo dico per i cultori, per i cinefili all'ascolto.
3: Avanti.
7: Ciao ragazzi, ma per caso sono i Visitors con la loro lingua biforcuta?
3: Ma no.
7: Ciao, buona giornata, noi andiamo al mare.
3: Dai,
0: gliene frega.
3: No, la sbagliano e vanno al mare.
4: Ma com'è? State girando attorno.
3: Sì, sì, è strano.
0: Dai,
3: perché è famosissima.
0: Pian piano ci arriviamo. La fa si do. Com'è che?
3: Sol, la fa giù di un'ottava, si sale di nuovo di un'ottava, un altro fa e un altro do. Si sol la fa spa do. Sol la fa.
2: La fate
3: fa, do.
2: Fare all'originale.
4: C'era anche un'altra sequenza, Mila do sol su fa.
2: Ah, a Milano si fa.
3: E lì è proprio extraterrestre, perché nessuno ci arriva mai.
4: Esatto.
3: Avanti.
8: Beh, quello di stamattina è facile.
0: Dai.
8: Steven Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo.
9: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Lamplane.
10: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
8: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Sono arrivati gli alieni, ragazzi.
11: Incontri ravvicinati del terzo tipo. Venivano aspirati su da un raggio che veniva dalla navicella spaziale.
3: È vero, è proprio così. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Steven Spielberg veniva dallo squalo qualche 2 anni prima, poi arrivava con questo film. Successivamente 1941 Allarme a Hollywood, se non ricordo male. E per certi versi,
0: sì,
3: a distanza di 50 anni, lo stesso regista, un altro film con questo tema, perché nelle sale di questi tempi, con Disclosure Day, sempre
0: giusto
3: di Spielberg e sempre con gli alieni. Che gli scienziati, uno la settimana scorsa è arrivato a dire che ci sono stati tra noi, li abbiamo annoiati e sono tornati indietro.
4: Certo. Hanno sentito la radio dalle 8 alle 8 e un quarto, sono tornati con il loro bel cammellino, la barchetta.
0: Ho salvato il mondo.
3: Oh, mamma mia, sì, bravi. Incontri ravvicinati del terzo tipo, un gran film, e quella sequenza musicale è diventata memorabile. Oscar credo ne abbia vinto uno per gli effetti speciali, niente di stratosferico.
4: Perché gli avanzava una statuetta, ha detto guarda Steven, prendila tu.
3: È passato comunque alla storia. Bravi amici,
0: bravi!
3: Allora, popolo della Silver Age e del Grey Pride, vi aspetto il prossimo lunedì per il Bim Bum Boomer.
0: Bim Bum Boomer!

0: anche i Coldplay nella mattina di R101. Sono le 7:13 minuti. Buongiorno, buongiornissimo, buon 29 giugno. San Pietro e Paolo, oggi state già festeggiando il nostro Paolo Dini.
1: Questo caldo esagerato, come Paolo Dini che si beve 10 bottiglie di vino rosso a colazione.
2: No, ciao. Neanche lui ce la farebbe.
3: Questo caldo bianco.
4: Bianco bello fresco.
5: Non ha corretto la capacità.
3: Esatto, grazie.
5: Corretto il colore del vino.
0: Grazie. Perché questa settimana abbiamo parlato dell'acqua, l'acqua di San Giovanni. C'è stata la notte in cui si sarebbe dovuto mettere una bacinella con dentro dei fiori. Tu l'hai fatto, Cristiano? O sei uno di quelli che si è dimenticato come noi?
5: No, probabilmente
0: sì, perché non eri in onda con noi
5: quando ero via, sì.
0: Quel giorno abbiamo parlato anche della barca di Pietro e Paolo.
3: Barca di San Pietro. San Pietro, sai, era un pescatore, quindi la sua barchetta, e non mi ricordo come va fatta la barca di San Pietro.
0: Bisogna versare l'albume di un uovo in un vaso d'acqua, lasciandolo all'aperto per tutta la notte. Sì. Al mattino l'albume assumerà la forma di una barca con le vele.
3: Ho capito. Sì, magia. Gliel'ha fatta giù Cascasella una volta.
0: Un tempo usata per divinare il futuro e raccolto. Ad oggi l'uovo si è cotto ed è diventato scramble.
3: Allora la chiamiamo la frittata di San Pietro.
0: Esatto. Beh, a Parigi nei giorni scorsi è girato tanto un video in cui hanno cotto un uovo al tegamino sulle tegole, l'uovo alle tegaline.
3: Sì, perché c'era proprio un articolo che parlava dei tetti di Parigi, no? Lamiere di zinco a ricoprire queste cose molto romantiche, questi sottotetti che vediamo spesso rappresentati anche nella cinematografia, no? Fa tanto romanticismo, ma la bella Parigi, eccetera, eccetera. Pare che si muoia lì sotto con queste temperature. Quindi c'è chi ci ha cotto addirittura le uova. Sì.
5: Ecco, che poi San Pietro. Oddio, San Pietro era pescatore, ma c'è anche un pesce, no? Mi sembra si chiama
3: certo,
5: San Pietro.
3: Certo, c'è il pesce San Pietro.
5: Si portava il pesce da casa.
3: Sì. Cioè, poi c'è il pesce San Pietrino, che è quello che tiri alle manifestazioni.
6: Questo caldo è esagerato come la bellezza di Chiara Tortorella. Amici di Radio 101, da Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
3: Mi sa che tu hai caldo anche a dicembre, amico mio. Per come t'ho sentito.
0: Si sta allenando per il broccolaggio estivo sulle spiagge di Catania.
2: È vero.
0: Bravo, bravo, sei sull'ottima strada.
2: Poteva usare Paolo Dini come termine, ma ce l'ha usato.
3: E invece no. Almeno è sano mentalmente.
2: Bravo.
3: Ecco.
0: Perché oggi cerchiamo proprio il vostro termine di paragone. Questo caldo è esagerato. È un record, ma è esagerato come.
7: Buongiorno, R101, Giuseppe da Caserta. Il caldo è esagerato come la pazzia di Trump.
0: Ecco.
7: Auguri Paolo e buon inizio settimana.
3: Grazie.
0: Non so
3: pazzia...
0: se ci si avvicina, ma.
3: Ne ha detto un'altra in questi giorni.
2: Attenzione,
3: ne ha
2: detto...
5: perché poi ormai
3: non
5: dice così.
3: No, però poi sembra che gliele attribuiamo noi, invece ci sono dei filmati con la traduzione.
8: Vuole cancellare l'Iran.
3: La più cinica in assoluto, quella che ti fa vergognare dopo averla sentita, fa vergognare te, non capisci come mai lui no. Ed è questa, ha detto che è dispiaciuto per il terremoto in Venezuela, però la gente balla a Caracas e per tutta la nazione perché l'economia va a gonfie vele da quando hanno le redini del paese. È riuscito a dire questo con 50.000 dispersi, 2.000 morti accertati, i paesi che si mobilitano per andare a cercare di salvare l'insalvabile sotto quelle macerie.
5: Sistema sanitario.
3: Adesso dovevi mandare l'esercito, non due mesi fa.
2: Mamma.
3: Adesso per aiutarli.
2: Andava tutto bene fino a ero dispiaciuto e poi ha voluto aggiungere il
0: verbo.
5: Esatto.
0: Il vostro termine di paragone, non credo tra l'altro sia l'effetto del caldo per Donald Trump, ma secondo voi quanto è esagerato questo caldo? Esagerato come? Puntini, finite la frase al 331 8090 101.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: ecco,
2: fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Ah, ok. Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
3: il
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Wow, che bello.
1: Che è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
2: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bombe!
1: Una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: Anche questo è da vedersi, eh?
1: Milano è scappato.
0: Chi?
1: Peppino.
2: Sì, si è inventato un malore pur di non sentire il tortorello.
0: Era pallido come un lenzuolo. Sì,
3: era venuto da vomitare a sentire voi per forza.
0: Questa è una lettura plausibile.
1: Però in macchina c'ha la radio bloccata su R101, quindi se lo dovrà ascoltare con calma da remoto, in smart working, insomma.
4: Ha messo la maglia con scritto di, come il giocatore del Senegal, diarrea.
2: Diarrea.
1: I nostri due giudici di gara, Mara Venier e Massimo Cacciari.
3: Ma basta con sta storia, cara Lilli Gruber, mi lasci stare, va.
1: Siamo andati in Veneto perché ho conosciuto tanti piccoli alunni delle scuole elementari venete. Hanno preso la Vicenza elementare.
2: La Vicenza elementare.
3: Mia, a me mi viene da cantare: scende la chioggia, ma che fa? Crolla il mondo.
1: Scende la chioggia. Ma è arrivato anche di peggio. Al 331 80 90 101 ci sono i nostri sfidanti. Aprite bene le orecchie, cari giudici. Dovrete valutare il vincitore di oggi.
2: Dai.
1: Voi siete pronti? Ve la sentite?
2: Siamo sempre pronti.
1: E allora andiamo.
5: Secondo me hai trevisato un po'.
1: Forse.
2: Trevisato. Oggi è il Veneto ad essere vittima di questo umorismo
0: strano.
2: Ma
0: non solo. Scendiamo subito di un 700-800 km.
2: Dai.
6: Buongiorno Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara da Legnano.
1: Ciao.
2: Anzio, Nettuno, ti giuro, Nettuno, nemmeno il dettino.
3: Vai zitto che sei pieno di Bassano del Grappa.
2: Vabbè, avanti.
1: Sono tutti anziani, l'hanno già presa, no?
0: Preferisco si alzi la temperatura di altri 2 gradi. Davvero? Che andare avanti stamattina.
1: C'è la terza sfidante, abbiamo parlato e nominato i gatti, vai.
7: Ciao Chiara. Ciao. Sai qual è lo stato con più gatti al mondo?
1: Qual è?
7: Il Michigan.
2: Torna
3: a Lettonia, torna nel Lettonia.
2: Michigan.
3: Totale.
1: Signor Cacciari, lei proprio non...
3: Ma mi state facendo...
0: Professor Cacciari, innanzitutto.
3: Veramente arrabbiare. Mara!
1: Dopo aver fatto da giudice del challenge, scendi un po' di
0: livello. Degradato a signore.
1: Esatto.
3: Ha mangiato un autore, bravo amore, bravo. Se ne può più.
1: Mara si porta dietro la sua sigla, basta dire una parola e parte. Ultimo sfidante di oggi, vai!
8: Ieri per la prima volta ho giocato a un nuovo gioco.
1: Quale?
8: Chi vince Puglia tutto.
2: Chi vince Puglia tutto.
3: L'onore del regista che sta veramente dando di stomaco.
2: Oggi tanta geografia nel nostro challenge.
1: Dal nord al sud, abbiamo lasciato in pace le isole, ma c'era il Sardo, c'è la Sicilia, hanno partecipato in tantissimi, ma questi sono stati prescelti per oggi. E voi, cari giudici, dovrete giudicarli.
3: Cosa vuole che giudico io?
9: E allora vi giudichiamo, prima però facciamo entrare Quentin Tarantino che ci parlerà del libro che ha scritto contro Paolo Dini. Poi abbiamo con noi Eleonora Daniele che minaccerà di cancellare con l'Atomica gli altri programmi Rai.
3: Brava!
9: E poi i cantanti che vedono oltre, i Marot 5.
3: Weila, li conosciamo
2: che
3: bene.
2: Tarantino mi ha davvero dedicato un film, Kill Grill.
3: Kill Grill.
2: Sì.
3: Naggia voi, The Winner is, lo dico io.
9: Bravo.
0: Finalmente.
6: Buongiorno Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara da Legnano, ciao.
1: Sara c'è, Legnano c'è. Il nord, la Lombardia oggi si è portata a casa il Tortorella Challenge.
2: Aiuto.
1: E domani ci riproverete se volete. Sempre con noi, sempre alle 8, sempre per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: puntata numerata di Cesare Cremonini, la numero 25, vero Cesare?
1: Sempre la stessa, il frigo.
2: Sarà scaduta.
1: C'è un po' di bianchetto con verde.
0: C'è la pancellina a quest'ora.
1: È normale, vero?
2: Parlavi di Baggio ancora, altro che boomer.
3: Allora è quella che ha mangiato Peppino, che è stato male, che è andato via.
0: Qui c'è il Bim Bum Boomer, signori!
3: Eccoci,
0: ci hai lanciato
3: qua
0: indietro nel tempo.
3: Sì,
0: Paolo.
3: 1977, con una sequenza di note che adesso poi vi dico. Sì, sentiamo un istante. Allora, John Williams, mago delle colonne sonore, aveva, dopo tanti tentativi, realizzato questa sequenza. Sol, la, un fa di un'ottava inferiore, di nuovo si risale per un altro fa e si chiude con un do, ed è questa.
0: Oggi se la suonano tutti.
3: Oggi se la suonano tutti e se la cantano magari anche. Vi abbiamo chiesto quale grande film vi ricorda.
0: E quindi non era Robin Hood.
3: Non era Robin Hood, no.
0: E Little John.
3: No, neanche questo. E neanche Giovanni Re Farabutto d'Inghilterra, una roba del genere. Sì.
4: Che film guardate?
0: Robin Hood di Nottingham.
2: Solo quello, Re lo Fasullo. Sa a memoria.
3: Giovanni Re Fasullo d'Inghilterra. Eccola lì. Allora, invece voi cosa avete detto? Vi abbiamo chiesto il titolo del film e il nome del regista, se vi scappava, dai.
5: Che film era quell'ultimo ponte?
0: L'ultimo ponte?
3: Ma no, non l'hanno ancora fatto, no, li hanno già
4: incusiti. Quello del 2 giugno.
3: No, sono già stati indagati. Aspetta, poi...
5: Dovevate anche dare l'indizio del mucchietto di Smash Potatoes fatto a mo' di...
3: Ah, certo.
5: Vulcanino.
3: Vulcanino.
5: Così, cacchiarola.
3: Sì, una montagna famosa dello Wyoming, il Devil's Tower, che poi è diventata famosa e oggetto di turismo in virtù del fatto che...
0: Del film.
3: Apparve in questo
0: però
3: film.
0: Però non l'ha detto il titolo.
3: No, il titolo
0: neanche l'artista.
6: Io sono il boomer Marco di Adria. Il film è E.T. e stavano comunicando con gli alieni.
0: Ma qua mi sa che ha beccato il regista, in realtà, senza dirlo.
4: Sì. Comunque in Novo Sodo c'era anche quello che digeriva Wyoming.
3: Infatti.
4: No, lo dico per i cultori, per i cinefili all'ascolto.
3: Avanti.
7: Ciao ragazzi, ma per caso sono i Visitors con la loro lingua biforcuta?
3: Ma no.
7: Ciao, buona giornata, noi andiamo al mare.
3: Dai,
0: gliene frega.
3: No, la sbagliano e vanno al mare.
4: Ma com'è? State girando attorno.
3: Sì,
4: veramente.
3: Sì, è strano.
0: Dai,
3: perché è famosissima.
0: Pian piano la fa, si do. Com'è che?
3: Sol, la, fa, giù di un'ottava, si sale di nuovo di un'ottava, un altro fa e un altro do. Sì, sol, la, fa, spa, do. Sol, la, fa,
2: la fate
3: fa,
2: fare all'originale. Che
4: era anche un'altra sequenza. Mi, la, do, sol, su, fa.
2: Ah, a Milano sì, si fa. Sì.
3: E lì è proprio extraterrestre, perché nessuno ci arriva mai.
4: Esatto.
3: Avanti.
8: Beh, quello di stamattina è facile.
0: Dai!
8: Steven Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo.
9: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Lamplane!
10: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
8: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Sono arrivati gli alieni, ragazzi!
11: Incontri ravvicinati del terzo tipo. Venivano aspirati su da un raggio che veniva dalla navicella spaziale.
3: È vero, è proprio così. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Steven Spielberg veniva dallo squalo qualche due anni prima, poi arrivava con questo film. Successivamente 1941 Allarme a Hollywood, se non ricordo male. E per certi versi,
0: sì,
3: a distanza di 50 anni, lo stesso regista, un altro film con questo tema, perché nelle sale di questi tempi con Disclosure Day, sempre
0: giusto,
3: di Spielberg e sempre con gli alieni. Che gli scienziati, uno la settimana scorsa è arrivato a dire che ci sono stati tra noi, li abbiamo annoiati e sono tornati indietro.
4: Certo. Hanno sentito la radio dalle 8 alle 8 e un quarto e sono tornati con il loro bel cammellino, la barchetta.
0: Ho salvato il mondo.
3: Oh, mamma mia, sì, bravi. Incontri ravvicinati del terzo tipo, un gran film, e quella sequenza musicale è diventata memorabile. Oscar credo ne abbia vinto uno per gli effetti speciali, niente di stratosferico.
4: Perché gli avanzava una statuetta, ha detto guarda Steven, prendila tu.
3: È passato comunque alla storia. Bravi amici,
0: bravi!
3: Allora, popolo della Silver Age e del Grey Pride, vi aspetto il prossimo lunedì per il Bim Bum Boomer.
0: Bim Bum Boomer!

0: Anche Coldplay nella mattina di R101. Sono le 7:13 minuti. Buongiorno, buongiornissimo, buon 29 giugno. San Pietro e Paolo, oggi state già festeggiando il nostro Paolo Dini.
1: Questo caldo è esagerato, come Paolo Dini che si beve 10 bottiglie di vino rosso a colazione.
2: No, ciao. Neanche lui ce la farebbe.
3: No, questo caldo no. Questo caldo bianco.
4: Bianco bello fresco.
5: Non ha corretto la capacità.
3: Esatto, grazie.
5: Corretto il colore del vino.
0: Grazie. Perché questa settimana abbiamo parlato dell'acqua, l'acqua di San Giovanni. C'è stata la notte in cui si sarebbe dovuto mettere una bacinella con dentro dei fiori. Tu l'hai fatto, Cristiano? O sei uno di quelli che si è dimenticato come noi?
5: No, probabilmente
0: sì, perché non eri in onda con noi
5: quando ero via, sì.
0: Quel giorno abbiamo parlato anche della barca di Pietro e Paolo.
3: Barca di San Pietro. San Pietro, sai, era un pescatore, quindi la sua barchetta, e non mi ricordo come va fatta la barca di San Pietro.
0: Bisogna versare l'albume di un uovo in un vaso d'acqua, lasciandolo all'aperto per tutta la notte. Sì. Al mattino l'albume assumerà la forma di una barca con le vele.
3: No. Ho capito. Sì, magia. Gliel'ha fatta Giucas Casella una volta.
0: Un tempo usata per divinare il futuro e il raccolto. Ad oggi l'uovo si è cotto ed è diventato scramble.
3: Allora la chiamiamo la frittata di San Pietro.
0: Esatto. Beh, a Parigi nei giorni scorsi è girato tanto un video in cui hanno cotto un uovo al tegamino sulle tegole, l'uovo alle tegaline.
3: Sì, perché c'era proprio un articolo che parlava dei tetti di Parigi, no? Lamiere di zinco a ricoprire queste cose molto romantiche, questi sottotetti che vediamo spesso rappresentati anche nella cinematografia, no? Fa tanto romanticismo, ma la bella Parigi, eccetera, eccetera. Pare che si muoia lì sotto con queste temperature. Quindi c'è chi ci ha cotto addirittura le uova. Sì.
5: Ecco, che poi San Pietro. Oddio, San Pietro era pescatore, ma c'è anche un pesce, no? Mi sembra si chiama San Pietro.
3: Certo, c'è il pesce San Pietro.
5: Si portava il pesce da casa.
3: Sì. Cioè, poi c'è il pesce San Pietrino, che è quello che tira alle manifestazioni.
6: Questo caso è esagerato come la bellezza di Chiara Tortorella. Amici di Radio 101, da Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
3: Mi sa che tu hai caldo anche a dicembre, amico mio. Per come t'ho sentito.
0: Si sta allenando per il broccolaggio estivo sulle spiagge di Catania.
2: È vero.
0: Bravo, sei sull'ottima strada.
2: Poteva usare Paolo Dini come termine, ma ce l'ha usato.
3: E invece no. Almeno è sano mentalmente.
2: Bravo.
3: Ecco.
0: Perché oggi cerchiamo proprio il vostro termine di paragone. Questo caldo è esagerato. È un record, ma è esagerato come.
7: Buongiorno, R101, Giuseppe da Caserta. Il caldo è esagerato come la pazzia di Trump.
0: Ecco.
7: Auguri Paolo e buon inizio settimana.
3: Grazie.
0: Non so
3: pazzia...
0: se ci si avvicina, ma.
3: Ecco. Ne ha detto un'altra in questi giorni.
2: Attenzione,
3: ne ha
2: detto...
5: perché poi ormai ne dice così.
3: No, perché poi sembra che gliele attribuiamo noi, invece ci sono dei filmati con la traduzione.
8: Vuole cancellare l'Iran.
3: La più cinica in assoluto, quella che ti fa vergognare dopo averla sentita, fa vergognare te, non capisci come mai lui no. Ed è questa, ha detto che è dispiaciuto per il terremoto in Venezuela, però la gente balla a Caracas e per tutta la nazione perché l'economia va a gonfie vele da quando hanno le redini del paese. È riuscito a dire questo con 50.000 dispersi, 2.000 morti accertati, i paesi che si mobilitano per andare a cercare di salvare il salvabile sotto quelle macerie.
5: Sistema sanitario.
3: Adesso dovevi mandare l'esercito, non due mesi fa.
2: Ma
3: adesso per aiutarli.
2: Andava tutto bene fino a ero dispiaciuto e poi ha voluto aggiungere il
0: verbo.
5: Esatto.
0: Il vostro termine di paragone, non credo tra l'altro sia l'effetto del caldo per Donald Trump, ma secondo voi quanto è esagerato questo caldo? Esagerato come puntini finite la frase al 331 8090 101.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: ecco,
2: fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: il
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in videocall.
2: Ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Ah, che bello!
1: Che è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Una squadra di studenti, dilettanti, perché all'Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su RG1 con la banda. Hey,

0: Anche questo è da vedersi.
1: Il nostro Giuseppe Milano è scappato.
0: Chi?
1: Peppino.
2: Sì, si è inventato un malore pur di non sentire il tortorella.
0: Era pallido come un lenzuolo.
3: Era venuto da vomitare a sentire voi per forza.
0: Questa è una lettura plausibile.
1: Però in macchina c'ha la radio bloccata su R101, quindi se lo dovrà ascoltare con calma da remoto, in smart working insomma.
4: Ha messo la maglia con scritto come il giocatore del Senegal, diarrea.
2: Diarrea.
1: I nostri due giudici di gara, Mara Venier e
3: sì,
1: Massimo
3: Cacciari. Ma basta con sta storia, cara Lilli Gruber, mi lasci stare, va.
1: Siamo andati in Veneto perché ho conosciuto tanti piccoli alunni delle scuole elementari venete. Hanno preso la Vicenza elementare.
2: La Vicenza elementare.
3: Mia, a me mi viene da cantare: scende la chioggia, ma che fa? Crolla il mondo.
1: Bello, scende la chioggia. Ma è arrivato anche di peggio. Al 331 80 90 101 ci sono i nostri sfidanti. Aprite bene le orecchie, cari giudici. Dovrete valutare il vincitore di oggi.
2: Dai.
1: Voi siete pronti? Ve la sentite?
2: Siamo sempre pronti.
1: E allora andiamo.
5: Secondo me hai trevisato un po'.
1: Forse
2: Trevisato. Oggi è il Veneto ad essere vittima di questo umorismo
0: strano.
2: Ma non solo.
0: Scendiamo subito di un 700-800 km.
2: Dai.
6: Buongiorno Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao. Dai. Da Sara D'Alegnano.
1: Ciao.
2: Anzio Nettuno, ti giuro Nettuno, nemmeno il dettino.
3: Vai zitto che sei pieno di Bassano del grappa.
2: Vabbè, avanti.
1: E sono tutti anziani, l'hanno già presa, no?
0: Preferisco si alzi la temperatura di altri 2 gradi. Davvero? Che andare avanti stamattina.
1: C'è la terza sfidante, abbiamo parlato e nominato i gatti, vai.
7: Ciao Chiara. Ciao. Sai qual è lo stato con più gatti al mondo?
1: Qual è?
7: Il Michigan.
2: Il Michigan.
3: Torna a Lettonia, torna nel Lettonia.
2: Il Michigan.
3: Totale.
1: Signor Cacciari, lei proprio non...
3: Ma mi state facendo...
0: Professor Cacciari, innanzitutto.
3: È veramente arrabbiare. Mara!
1: Dopo aver fatto da giudice del challenge, scendi un po' di
0: livello. Degradato a signore.
1: Esatto.
3: Ha mangiato un autore, bravo amore, bravo. Se ne può più.
1: Mara si porta dietro la sua sigla, basta dire una parola e parte. Ultimo sfidante di oggi, vai!
8: Ieri per la prima volta ho giocato un nuovo gioco.
1: Quale?
8: Chi vince Puglia tutto.
2: Chi vince Puglia tutto.
3: L'onore del regista che sta veramente dando di stomaco.
2: Oggi tanta geografia nel nostro challenge.
1: Dal nord al sud, abbiamo lasciato in pace le isole, ma c'era il Sardo, c'è la Sicilia, hanno partecipato in tantissimi, ma questi sono stati prescelti per oggi. E voi, cari giudici, dovrete giudicarli.
3: Cosa vuole che giudico io?
9: E allora vi giudichiamo, prima però facciamo entrare Quentin Tarantino che ci parlerà del libro che ha scritto contro Paolo Dini. Poi abbiamo con noi Eleonora Daniele che minaccerà di cancellare con l'Atomica gli altri programmi Rai.
3: Brava!
9: E poi i cantanti che vedono oltre, i Maroon 5.
3: Weila, conosciamo bene.
2: Tarantino mi ha davvero dedicato un film, Kill Grill.
3: Kill Grill.
2: Sì.
3: Naggia voi, The Winner is, lo dico io. Vediamo la
0: brava.
6: Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara D'Alegnano. Ciao
1: Sara, c'è Legnano, c'è il nord, la Lombardia oggi si è portata a casa il Tortorella Challenge.
2: Aiuto.
1: E domani ci riproverete, domani? Se volete, sempre con noi, sempre alle 8, sempre per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Zazzazzam. Viaggio Antonacci su R101, Sognami. Ospite a sorpresa al San Nicola di Bari qualche giorno fa durante il concerto di Eros Ramazzotti. Bella sorpresa per tutti i presenti. Bello a Bari.
1: Viaggio Ciao Antonacci. Banda. Oggi fa
0: buongiorno.
1: Un caldo talmente esagerato come i miei 11 anni. E oggi è il mio compleanno. E wiwa Tommaso da Montichiari.
2: Ciao Tommaso.
0: Ma buongiorno.
3: Allora, spegni le candeline col sudore.
2: C'è anche Chiara da Cuneo, chiede: fate gli auguri per favore, potete, a mia madre Daniela. Vi stiamo ascoltando mentre stiamo andando nelle Marche, presumibilmente in vacanza.
4: Certo. Ottima destinazione. Auguri a Daniela, quindi anche poi. Ancora?
0: E poi sui giornali Basta. Si cerca di mettere fare dei paragoni. Caldo esagerato come quello del 2003, ci si chiede. Forse lo supereremo anche il 2003, il rovente 2003.
4: E naturalmente in che anno mi sono sposato io?
3: 2003.
4: Benissimo, risposta esatta.
3: Ma quindi quest'anno fai il bis, tris, quant'è?
4: No. Il poker faccio.
3: Il poker.
2: Qual era il dress code per quel periodo? In costume,
4: sì,
2: sono
4: i frutti
2: venuti
4: di mare.
2: Esatto.
4: Perché praticamente già la mattina alle 6 avevo dei molluschi sotto le ascelle.
2: Nel 2003 avevo un amico, che all'epoca lavorava per una grande azienda di acque minerali. Quell'anno hanno fatto i miliardi, ha detto, per certo. I consumi che si sono registrati in quel periodo, ecco.
3: Tu hai un amico che lavora alle acque minerali,
2: sì.
3: Ma non ci crede nessuno.
2: Sì, gli ho detto di non dirmi di non dire che mi conosce, però sì, lo frequentavo. Si chiama Paolo anche lui, ciao Paolo.
0: Auguri anche a te per San Pietro e Paolo. Quanto è caldo, quanto è esagerato questo caldo? Sentiamo.
5: Questo caldo è esagerato come la cucina di mia suocera.
0: Nel senso che è pazzesca?
2: Nel senso della qualità. Vedi?
0: Altissima.
2: Vedi, c'è una nuora che parla bene della suocera. È bella sta cosa. Di solito non corrono sempre buone acque per tornare a parlare di acqua.
3: Esatto.
6: Questo caldo esagerato come la correzione che si fa fare il mio collega nel caffè. Praticamente è una tazza di grappa con dentro 3 gocce di caffè. Bella Dopo miseria. Pranzo, siccome fa il geometra, fa dei conti e dei disegni che sono una meraviglia. Ciao a tutti. Mario.
0: È più creativo,
4: un
0: ecco.
4: Geometra che si beve la grappa e poi
0: Ehi
4: si mette
0: questo è un pezzo esagerato.
4: Si muove l'anca.

0: Alle 7.51, buongiornissimo dalla banda di R101. E abbiamo letto poco fa un messaggio, stiamo cercando il termine di paragone per questo caldo esagerato. Esagerato come, cioè, chi ha scritto la maletta che mi fa mia suocera.
1: E uno pensava a un dessert, un piatto tipico che lei sa cucinare particolarmente bene.
2: In realtà
1: la maletta romagnola, in realtà
0: c'è,
1: no,
0: un drink anche.
1: Sì, ma non era quello,
0: di Barbon.
1: Credo.
0: Eh no, perché mi sa che l'amico arriva dalla Romagna.
2: Sì, ok. E quindi cos'è?
0: E quindi scopriamo che
3: la banda, la maletta, sono le storie legnole che uno fa per non far qualcosa, perché brontola. Ciao, Silvia.
2: Le bizze, i capricci, dai. Capricci.
4: Ciao, buongiorno banda. Deve essere un po' romagnolo quello che vi ha scritto, perché la maletta è la rottura di scatole, l'agnola. La rottura di scatole che fa sua suocera. Ciao da Alessia, Enea e Ascanio da Lugo.
1: E quanti Lugo?
0: Anche Lugo. Da Bellaria mi hanno scritto Cristian.
1: Quindi è la rottura di ombrelloni.
0: Esatto.
1: Sì, sì. Ho capito, sì. Che la suocera fa.
0: Colorito e romagnolo.
2: Bello il primo messaggio. Tipico. Quello, ecco, che è arrivato ha detto: ve lo spiego io cos'è la maletta, l'agnola.
0: Esatto.
2: Bene, amici, cos'è l'agnola?
0: Magari ce lo facciamo spiegare dal nostro Raffaele Morelli, lo psichiatra della banda di R101.
2: Eccolo qua,
5: professore.
2: Buongiorno.
6: Non rispondo alla vostra provocazione.
5: No. Non è una provocazione, è una domanda.
6: Beh, qua stiamo parlando di caldo. Vedete, tante persone vengono da me proprio per parlare di caldo.
0: Da lei?
6: Sì. Possiamo tranquillamente pensare che faccia freddo. La mente può fare miracoli.
1: Ma sa che lo...
0: Ci sono persone.
6: Ci sono persone che sono venute da me perché non tollerano più il caldo. E mi scrivono: professore, da quando sono venuto da lei sono convinta di aver freddo. E ho acceso il riscaldamento a casa.
1: No, addirittura.
0: Esagerato.
5: Puoi esagerare, esatto.
1: Professore, la interrompo un istante, ma perché la riguarda sta cosa? L'ho letta proprio ieri. Pare che ci siano persone che guardi la foto di un iceberg o di un lago ghiacciato
0: senti
1: la sensazione di caldo. Viene meno. È vero.
5: Se mettiamo, last Christmas fa lo stesso.
1: Ma che ne so?
6: Io ho un maglioncino in questo momento.
1: Ah.
0: E cosa sta guardando?
1: Un orso polare.
6: Sto guardando un Babbo Natale.
1: Ah, allora funziona.
6: Vedete, scrivono ancora: professore, non sto bene. Mi hanno licenziato. Faccio lo chef. E mentre preparo da mangiare in cucina, il sudore lo uso come acqua di cottura.
5: No, non è bello. Non è bello.
0: Dica dove lavora.
1: No.
6: Professore, mi hanno detto di comprarmi un pinguino per raffreddare la casa. Ma al negozio di animali non ce l'hanno. Va bene anche maschi.
1: Che idiota.
0: I pinguini sono esauriti ovunque. Vi do questa notizia. Vero, non se ne trovano.
1: Ma allora mandali dallo psicologo se sono esauriti.
5: Anche quelli tattici nucleari.
6: Professore, fa talmente caldo. Ma talmente caldo che un cammello mi ha chiesto se poteva salire sopra di me.
0: Per professore, fare il deserto.
6: Sono stato da Crepè.
1: Che dice?
6: E poi ho scelto lei solo perché lui non ha l'aria condizionata.
0: Beh, mi sembra.
5: Si crepe dal caldo.
2: Esatto.
6: Professore, fa talmente caldo che per la canzone che vi fa stare bene voglio chiedervi: ma che freddo fa? Di nada.
0: Magari aiuta sempre per lo stesso meccanismo.
6: E poi ancora mi prescrivono: professore, mi preoccupo per questo clima pazzo. Soffro tanto per lo scioglimento dei ghiacciai e per lo scioglimento di Michael Bublé.
5: Anche povero, anche povero, vero.
6: Professore,
1: ancora
6: faccio 5 dolci al giorno, ma continuo a puzzare.
5: Ecco,
6: questa cosa mi crea disagio. Posso fare?
5: Usi il sapone.
2: Ecco,
6: comprati un profumo che puzza, così non hai bisogno di farti 5 dolci. Vedete, il caldo non esiste.
1: È una sensazione, vero? È un fattore mentale.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci, grazie. Ci hai illuminato, eh.

0: puntellata numerata di Cesare Cremonini, la numero 25, vero Cesare?
1: Sempre la stessa, eh? Il frigo.
2: Okay, sarà scaduta.
1: C'è un po' di bianchetto con verde, normale.
0: C'è la pancellina a quest'ora.
1: Normale, vero?
2: Parlavi di Baggio ancora, altro che boomer.
3: Allora è quella che ha mangiato Peppino, che è stato male, che è andato via.
0: Qui c'è il bim bum boomer, signori!
3: E
0: ci hai lanciato indietro nel tempo.
3: Sì,
0: Paolo.
3: 1977, con una sequenza di note che adesso poi vi dico. Ci sentiamo un istante. Allora, John Williams, mago delle colonne sonore, aveva, dopo tanti tentativi, realizzato questa sequenza sol, la, un fa di un'ottava inferiore, di nuovo si risale per un altro fa e si chiude con un do, ed è questa.
0: Oggi se la suonano tutti questa.
3: Oggi se la suonano tutti e se la cantano magari anche. Vi abbiamo chiesto quale grande film vi ricorda.
0: E quindi non era Robin Hood.
3: Non era Robin Hood, no.
0: E Little John.
3: No, neanche questo. Peccato. E neanche quella sera Giovanni Re Farabutto d'Inghilterra, una roba del genere. Sì.
4: Che film guardate?
0: Robin Hood di Nottingham.
2: Solo quello, Re, ma lo Fasullo. Sa memoria.
3: Giovanni Re Fasullo d'Inghilterra. Eccola lì. Allora, invece voi cosa avete detto? Vi abbiamo chiesto il titolo del film e il nome del regista, se vi scappava, dai.
5: Che film era quell'ultimo ponte?
0: L'ultimo ponte.
3: Ma no, non l'hanno ancora fatto, li hanno già inquisiti.
4: Quello del 2 giugno.
3: No, sono già stati indagati. Aspetta, poi.
5: Dovevate anche dare l'indizio del mucchietto di mashed potatoes fatto a mo' di.
3: Ah, certo.
5: Vulcanino.
3: Vulcanino.
5: Cacchiarola.
3: Sì, una montagna famosa dello Wyoming, il Devil's Tower, che poi è diventata famosa e oggetto di turismo in virtù del fatto che in questo
0: però
3: film.
0: Però non l'ha detto il titolo,
3: no, il titolo
0: neanche l'artista.
6: Io sono il boomer Marco di Adria. Il film è E.T. e stavano comunicando con gli alieni.
0: Ma qua mi sa che ha beccato il regista in realtà senza dirlo.
4: Sì. Comunque in Novo Sodo c'era anche quello che digeriva Wyoming. No, lo dico per i cultori, per i cinefili all'ascolto.
3: Avanti.
7: Ciao ragazzi, ma per caso sono i Visitors con la loro lingua biforcuta?
3: Ma no.
7: Ciao, buona giornata, noi andiamo al mare.
3: Dai,
0: ma gliene frega.
3: No, la sbagliano e vanno al mare.
4: Ma com'è? State girando attorno.
3: Sì, sì, è strano.
0: Dai,
3: perché è famosissima.
0: La fa si do. Com'è che?
3: Sol, la fa giù di un'ottava, si sale di nuovo di un'ottava, un altro fa e un altro do. Si sol la fa spa do. Sol la fa.
2: La fate
3: fa, do.
2: Fare all'originale che
4: era anche un'altra sequenza. Mi la do sol su fa.
2: Ah, a Milano sì, si fa. Sì, sì, sì.
3: E lì è proprio extraterrestre, perché nessuno ci arriva mai.
4: Esatto.
3: Avanti.
8: Beh, quello di stamattina è facile.
0: Dai.
8: Steven Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo.
9: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Lamplane.
10: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
8: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Sono arrivati gli alieni, ragazzi.
11: Incontri ravvicinati del terzo tipo. Venivano aspirati su da un raggio che veniva dalla navicella spaziale.
3: È vero, è proprio così. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Steven Spielberg veniva dallo squalo due anni prima, poi arrivava con questo film, successivamente 1941 Allarme a Hollywood, se non ricordo male, e per certi versi, sì, a distanza di 50 anni, lo stesso regista, un altro film con questo tema, perché nelle sale di questi tempi con Disclosure Day, sempre
0: giusto,
3: di Spielberg e sempre con gli alieni. Che gli scienziati, uno la settimana scorsa è arrivato a dire che ci sono stati tra noi, li abbiamo annoiati e sono tornati indietro.
4: Certo. Hanno sentito la radio dalle 8 alle 8 e un quarto, sono tornati con il loro bel cammellino, la barchetta,
0: il mondo.
3: Oh mamma mia, sì, bravi. Incontri ravvicinati del terzo tipo, un gran film, e quella sequenza musicale è diventata memorabile. Oscar credo ne abbia vinto uno per gli effetti speciali, niente di stratosferico.
4: Perché gli avanzava una statuetta, ha detto guarda Steven, prendila tu.
3: È passato comunque alla storia. Bravi amici,
0: bravi!
3: Allora, popolo della Silver Age e del Grey Pride, vi aspetto il prossimo lunedì per il Bim Bum Boomer.
0: Bim Bum Boomer!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Anche questo è da vedersi, eh?
1: L'altro Giuseppe di Milano è scappato.
0: Chi?
1: Peppino.
2: Sì, si è inventato un malore pur di non sentire il tortorello.
0: Era pallido come un lenzuolo. Sì,
3: era venuto da vomitare a sentire voi per forza.
0: Questa è una lettura plausibile.
1: Però in macchina c'ha la radio bloccata su R101, quindi se lo dovrà ascoltare con calma da remoto, in smart working, insomma.
4: Ha messo la maglia con scritto come il giocatore del Senegal,
2: diarrea. Diarrea.
1: I nostri due giudici di gara, Mara Venier e
4: sì,
1: Massimo
4: amore,
1: Cacciari.
4: Ma basta con sta storia, cara Lilli Gruber, mi lasci stare, va.
1: Siamo andati in Veneto perché ho conosciuto tanti piccoli alunni delle scuole elementari venete. Hanno preso la Vicenza elementare.
2: La Vicenza elementare.
4: Mia, a me mi viene da cantare, scende la chioggia, ma che fa, crolla il mondo.
1: Scende la chioggia. Ma è arrivato anche di peggio. Al 331 80 90 101 ci sono i nostri sfidanti. Aprite bene le orecchie, cari giudici. Dovrete valutare il vincitore di oggi.
2: Dai.
1: Voi siete pronti? Ve la sentite?
2: Siamo sempre pronti.
1: E allora andiamo.
5: Secondo me hai trevisato un po'.
1: Forse.
2: Trevisato. Oggi è il Veneto ad essere vittima di questo umorismo
0: strano.
2: Ma
0: non solo. Scendiamo subito di un 700-800 km.
2: Dai.
6: Buongiorno Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara D'Alegnano.
1: Ciao, ciao Sara.
2: Anzio, Nettuno, ti giuro, Nettuno, nemmeno il dettino.
4: Vai zitto che sei pieno di Bassano del grappa.
2: Vabbè, avanti.
1: E beh, sono tutti anziani, l'hanno già presa, no?
0: Preferisco si alzi la temperatura di altri 2 gradi. Davvero? Che andare avanti stamattina.
1: C'è la terza sfidante, abbiamo parlato e nominato i gatti, vai.
7: Ciao Chiara. Ciao. Sai qual è lo stato con più gatti al mondo?
1: Qual è?
7: Il Michigan.
2: Il Michigan.
4: Torna a Lettonia, torna nel Lettonia.
2: Il Michigan.
4: Totale.
1: Signor Cacciari, lei proprio non...
4: Ma mi state facendo
0: difficile. Professor Cacciari, innanzitutto.
4: È veramente arrabbiare. Mara!
1: Dopo aver fatto da giudice del challenge, scendi un po' di
0: degradato
1: livello.
0: A signore.
1: Esatto.
3: Ha mangiato un autore, bravo amore, bravo. Se ne può più.
1: Mara si porta dietro la sua sigla, basta dire una parola e parte. Ultimo sfidante di oggi, vai!
8: Ieri per la prima volta ho giocato a un nuovo gioco.
1: Quale?
8: Chi vince Puglia tutto.
2: Chi vince Puglia tutto.
4: L'onore del regista che sta veramente dando di stomaco.
2: Oggi tanta geografia nel nostro challenge.
1: Dal nord al sud, abbiamo lasciato in pace le isole, ma c'era il Sardo, c'è la Sicilia, hanno partecipato in tantissimi, ma questi sono stati prescelti per oggi. E voi, cari giudici, dovrete giudicarli.
4: Cosa vuole che giudico io?
3: E allora vi giudichiamo, prima però facciamo entrare Quentin Tarantino che ci parlerà del libro che ha scritto contro Paolo Dini. Poi abbiamo con noi Eleonora Daniele che minaccerà di cancellare con l'Atomica gli altri programmi Rai.
4: Brava!
3: E poi i cantanti che vedono oltre, i Maroon 5.
4: Weyla, li conosciamo
2: che
4: bene.
2: Tarantino mi ha davvero dedicato un film, Kill Grill.
4: Kill Grill.
2: Sì.
4: Naggia voi, The Winner Is, lo dico io. Vediamola.
0: Bravo.
6: Buongiorno Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara D'Alegnano, ciao.
1: Sara c'è, Legnano c'è. Che il c'è nord, la Lombardia oggi si è portata a casa il Tortorella Challenge.
2: Aiuto.
1: E domani ci riproverete se volete. Sempre con noi, sempre alle 8, sempre per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Viaggio Antonacci su R101, Sognami. Ospite a sorpresa al San Nicola di Bari qualche giorno fa durante il concerto di Eros Ramazzotti. Bella sorpresa per tutti i presenti. Bello a Bari.
1: Ciao banda, oggi fa un caldo talmente esagerato come i miei 11 anni. E oggi è il mio compleanno. E wiwa, Tommaso da Montichiari.
2: Ciao Tommaso.
0: Ma buongiorno.
3: Allora, spegni le candeline col sudore.
2: C'è anche Chiara da Cuneo, chiede: fate gli auguri per favore, potete, a mia madre Daniela. Vi stiamo ascoltando mentre stiamo andando nelle Marche, presumibilmente in vacanza.
4: Certo. Ottima destinazione. Auguri a Daniela, quindi anche poi. Ancora?
0: E poi sui giornali si cerca di fare dei paragoni. Caldo esagerato come quello del 2003, ci si chiede. Forse lo supereremo anche il 2003, il rovente 2003.
4: Naturalmente, in che anno mi sono sposato io?
3: 2003.
4: Benissimo, risposta esatta.
3: Ma quindi quest'anno fai il bis, tris, quant'è?
4: No. Il poker faccio.
3: Il poker.
2: Qual era il dress code per quel periodo? In costume,
4: sì,
2: sono
4: i frutti
2: venuti
4: di mare, esatto. Perché praticamente già la mattina alle 6 avevo dei molluschi sotto le ascelle.
2: Nel 2003 avevo un amico, un amico che all'epoca lavorava per una grande azienda di acque minerali. Quell'anno hanno fatto i miliardi, ha detto, per certo. I consumi che si sono registrati in quel periodo, ecco.
3: Tu hai un amico che lavora alle acque minerali?
2: Sì.
3: Ma non ci crede nessuno.
2: Sì, gli ho detto di non dirmi di non dire che mi conosce, però sì, lo frequentavo. Si chiama Paolo anche lui, ciao Paolo.
0: Auguri anche a te per San Pietropaolo. Quanto è caldo? Quanto è esagerato questo caldo? Sentiamo.
5: Questo caldo è esagerato come la cucina di mia suocera.
0: Nel senso che è pazzesca?
2: Sì. Nel senso della qualità. Vedi?
0: Altissima.
2: Vedi, c'è una nuora che parla bene della suocera. È bella sta cosa. Di solito non corrono sempre buone acque per tornare a parlare di acqua.
3: Esatto.
6: Questo caldo esagerato come la correzione che si fa fare il mio collega nel caffè. Praticamente è una tazza di grappa con dentro 3 gocce di caffè. Dopo pranzo, siccome fa il geometra, fa dei conti e dei disegni che sono una meraviglia. Ciao a tutti. Mario.
0: È più creativo,
4: un
0: ecco.
4: Geometra che si beve la grappa e poi si mette
0: questo è un pezzo esagerato,
4: si muove l'anca.

0: Alle 7.51, buongiornissimo dalla banda di R101. E abbiamo letto poco fa un messaggio, stiamo cercando il termine di paragone per questo caldo esagerato. Esagerato come, cioè, chi ha scritto: la maletta che mi fa mia suocera.
1: E uno pensava a un dessert, un piatto tipico che lei sa cucinare particolarmente bene.
2: In realtà
1: la maletta romagnola, in realtà
0: c'è,
1: no,
0: un drink anche.
1: Sì, ma non era quello,
0: di Barbon.
1: Credo.
0: Eh no, perché cos'era? Mi sa che l'amico arriva dalla Romagna.
2: Sì, ok. E quindi cos'è?
0: E quindi scopriamo che
3: la banda, la maletta sono le storie, le gnole che uno fa per non far qualcosa, perché brontola. Ciao, Silvia.
2: Le bizze, i capricci, dai. Capricci.
4: Ciao, buongiorno banda. Deve essere un po' romagnolo quello che vi ha scritto, perché la maletta è la rottura di scatole, la gnola. La rottura di scatole che fa sua suocera. Ciao da Alessia, Enea e Ascanio da Lugo.
1: E quanti Lugo?
0: Anche Lugo. Da Bellaria mi hanno scritto Cristian.
1: Quindi è la rottura di ombrelloni.
0: Esatto.
1: Sì, sì. Ah, capito, sì. Che la suocera fa.
0: Colorito e romagnolo.
2: Bello il primo messaggio. Tipico. Quello, ecco, che è arrivato ha detto: ve lo spiego io cos'è la maletta, è l'agnola.
0: Esatto.
2: Bene, amici, cos'è l'agnola?
0: Magari ce lo facciamo spiegare dal nostro Raffaele Morelli, lo psichiatra della banda di R101.
2: Eccolo qua,
5: professore.
2: Buongiorno.
6: Non rispondo alla vostra provocazione.
0: No.
5: Non è una provocazione, è una domanda.
6: Beh, qua stiamo parlando di caldo. Vedete, tante persone vengono da me proprio per parlare di caldo.
0: Da lei?
6: Sì. Possiamo tranquillamente pensare che faccia freddo. La mente può fare miracoli.
1: Ma sa che lo...
0: Ci sono persone.
6: Ci sono persone che sono venute da me perché non tollerano più il caldo. E mi scrivono: professore, da quando sono venuto da lei sono convinta di aver freddo. E ho acceso il riscaldamento a casa.
1: No, addirittura.
0: Esagerato.
5: Puoi esagerare, esatto.
1: Professore, la interrompo un istante, ma perché la riguarda sta cosa? L'ho letta proprio ieri. Pare che ci siano persone che guardi la foto di un iceberg o di un lago ghiacciato
0: senti
1: la sensazione di caldo.
5: Sì.
1: Viene meno. È vero.
5: Se mettiamo, la Christmas, fa lo stesso.
1: Ma che ne so?
6: Io ho un maglioncino in questo momento.
1: Ah.
0: E cosa sta guardando?
1: Un orso polare.
6: Cosa sta guardando? Un Babbo Natale.
1: Ah, allora funziona.
6: Vedete, scrivono ancora: professore, non sto bene. Mi hanno licenziato. Faccio lo chef. E mentre preparo da mangiare in cucina, il sudore lo uso come acqua di cottura.
5: No, non è bello. Non è bello.
0: Dica dove lavora.
1: No.
6: Professore, mi hanno detto di comprarmi un pinguino per raffreddare la casa. Ma il negozio di animali non ce l'hanno. Va bene anche maschi.
1: Idiota.
0: Pinguini sono esauriti ovunque. Vi do questa notizia. È vero. Se ne trovano anche...
1: Ma allora mandali dallo psicologo se sono esauriti.
5: Anche quelli tattici nucleari.
6: Professore, fa talmente caldo, ma talmente caldo, che un cammello mi ha chiesto se poteva salire sopra di me.
0: Per
6: professore,
0: fare il deserto.
6: Sono stato da Crepè.
1: Che dice?
6: E poi ho scelto lei solo perché lui non ha l'aria condizionata.
0: Mi sembra.
5: Si crepe dal caldo.
2: Esatto.
6: Professore, fa talmente caldo che per la canzone che vi fa stare bene voglio chiedervi: ma che freddo fa? Di nada.
0: E magari aiuta sempre per lo stesso meccanismo.
6: E poi ancora mi prescrivono: professore, mi preoccupo per questo clima pazzo. Soffro tanto per lo scioglimento dei ghiacciai e per lo scioglimento di Michael Bublé.
5: Anche povero, vero.
6: Professore,
1: ancora
6: faccio 5 dolci al giorno, ma continuo a puzzare.
5: Ecco,
6: questa cosa mi crea disagio.
0: Cosa
6: posso fare?
5: Usi il sapone.
2: Ecco.
6: Comprati un profumo che puzza, così non hai bisogno di farti 5 dolci. Vedete, il caldo non esiste.
1: Non è una sensazione, vero? È un fattore mentale.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci, grazie. Ci ha illuminato.

0: marmellata numerata di Cesare Cremonini, la numero 25, vero Cesare?
1: Sempre la stessa, eh? Il frigo.
2: Okay, sarà scaduta.
1: C'è un po' di bianchetto con verde, normale.
0: C'è la a quest'ora.
1: Normale, vero?
2: Parlavi di Baggio ancora, altro che boomer.
3: Allora è quella che ha mangiato Peppino, che è stato male, che è andato via.
0: Qui c'è il bim bum boomer, signori!
4: Bim bum boomer!
5: Bim bum boomer!
0: E ci hai lanciato indietro nel tempo.
3: Sì,
0: Paolo.
3: 1977, con una sequenza di note che adesso poi vi dico. Ci sentiamo un istante. Allora, John Williams, mago delle colonne sonore, aveva, dopo tanti tentativi, realizzato questa sequenza sol, la, un fa di un'ottava inferiore, di nuovo si risale per un altro fa e si chiude con un do, ed è questa.
0: Oggi se la suonano tutti questa.
3: Oggi se la suonano tutti e se la cantano magari anche. Vi abbiamo chiesto quale grande film vi ricorda.
0: E quindi non era Robin Hood.
3: Non era Robin Hood, no.
0: E Little John.
3: No, neanche questo. Faccato. E neanche quella sera Giovanni Re Farabutto d'Inghilterra, una roba del genere. Sì.
6: Che film guardate?
0: Robin Hood di Nottingham.
2: Solo quello. Re
3: Fasullo. Giovanni Re Fasullo d'Inghilterra. Eccola lì. Allora, invece voi cosa avete detto? Vi abbiamo chiesto il titolo del film e il nome del regista, se vi scappava, dai.
7: Che film era quell'ultimo ponte?
0: L'ultimo ponte?
3: Ah no, non l'hanno ancora fatto, li hanno già inquisiti.
6: Quello del 2 giugno.
3: No, sono già stati indagati. Aspetta, poi...
7: Dovevate anche dare l'indizio del mucchietto di mashed potatoes fatto a mo' di...
3: Ah, certo.
7: Vulcanino.
3: Vulcanino.
7: Così, cacchiarola.
3: Sì, una montagna famosa dello Wyoming, il Devil's Tower, che poi è diventata famosa e oggetto di turismo in virtù del fatto che...
0: In questo
3: però
0: film. Non l'ha detto il titolo,
3: no, il titolo
0: neanche
3: no.
0: L'artista.
8: Io sono il boomer Marco di Adria. Il film è E.T. e stavano comunicando con gli alieni.
0: Ma qua mi sa che ha beccato il regista in realtà senza dirlo.
6: Sì. Comunque in Novo Sodo c'era anche quello che digeriva Wyoming.
3: Infatti.
6: No, lo dico per i cultori, per i cinefili all'ascolto.
3: Avanti.
9: Ciao ragazzi, ma per caso sono i Visitors con la loro lingua biforcuta?
3: Ma no.
9: Ciao, buona giornata, noi andiamo al mare.
3: Dai,
0: Vanno al mare. Che gliene frega.
3: No, la sbagliano e vanno al mare.
6: Ma com'è? State girando attorno.
3: Sì,
6: veramente.
3: Sì, è strano.
0: Dai,
3: perché è famosissima.
0: Pian piano ci arriviamo. La fa, si, do. Com'è che?
3: Sol, la, fa, giù di un'ottava, si sale di nuovo di un'ottava, un altro fa e un altro do. Si, sol, la, fa, spa, do. Sol, la, fa,
2: fa, fate fare all'originale.
6: C'era anche un'altra sequenza. Mi, la, do, sol, su, fa.
2: Ah, a Milano sì, si fa.
3: E lì è proprio extraterrestre, perché nessuno ci arriva mai.
6: Esatto.
3: Avanti.
10: Beh, quello di stamattina è facile.
0: Dai!
10: Steven Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo.
11: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Lampline!
12: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
13: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Sono arrivati gli alieni, ragazzi!
14: Incontri ravvicinati del terzo tipo. Sono aspirati su da un raggio che veniva dalla navicella spaziale.
3: Ah, è vero, è proprio così. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Steven Spielberg veniva dallo squalo qualche due anni prima, poi arrivava con questo film. Successivamente 1941 Allarme a Hollywood, se non ricordo male. E per certi versi,
0: sì,
3: a distanza di 50 anni, lo stesso regista, un altro film con questo tema, perché nelle sale di questi tempi con Disclosure Day, sempre
0: giusto,
3: di Spielberg e sempre con gli alieni, che gli scienziati, uno la settimana scorsa è arrivato a dire che ci sono stati tra noi, li abbiamo annoiati e sono tornati indietro.
6: Certo. Hanno sentito la radio dalle 8 alle 8 e un quarto e sono tornati con il loro bel cammellino, la barchetta,
0: salvato il mondo.
3: Oh mamma mia, sì, bravi. Incontri ravvicinati del terzo tipo, un gran film, e quella sequenza musicale è diventata memorabile. Oscar credo ne abbia vinto uno per gli effetti speciali, niente di stratosferico.
6: Ma perché gli avanzava una statuetta, ha detto guarda Steven, prendila tu.
3: È passato comunque alla storia. Bravi amici,
0: bravi!
3: Allora, popolo della Silver Age e del Grey Pride, vi aspetto il prossimo lunedì per il Bim Bum Boomer.
0: Bim Bum Boomer!

0: Anche Coldplay nella mattina di R101, sono le 7:13 minuti. Buongiorno, buongiornissimo, buon 29 giugno. San Pietro e Paolo, oggi state già festeggiando il nostro Paolo Dini.
1: Questo caldo esagerato come Paolo Dini che si beve 10 bottiglie di vino rosso a colazione.
2: Ciao. Neanche lui ce la farebbe.
3: No, questo caldo no. Questo caldo bianco.
4: Bianco bello fresco.
5: Non ha corretto la capacità.
3: Esatto, grazie.
5: Ha corretto il colore del vino.
0: Grazie. Perché questa settimana abbiamo parlato dell'acqua, l'acqua di San Giovanni. C'è stata la notte in cui si sarebbe dovuto mettere una bacinella con dentro dei fiori. Tu l'hai fatto, Cristiano? O sei uno di quelli che si è dimenticato come noi?
5: No, probabilmente
0: sì, perché non eri in onda con noi
5: quando ero via, sì.
0: Quel giorno abbiamo parlato anche della barca di Pietro e Paolo.
3: La barca di San Pietro. San Pietro, sai, era un pescatore, quindi la sua barchetta, e non mi ricordo come va fatta la barca di San Pietro.
0: Bisogna versare l'albume di un uovo in un vaso d'acqua, lasciandolo all'aperto per tutta la notte.
3: Sì.
0: Al mattino l'albume assumerà la forma di una barca con le vele.
3: No. Ho capito. Sì, magia. Gliel'ha fatto Giucca Scasella una volta.
0: Un tempo usata per divinare il futuro e il raccolto. Ad oggi l'uovo si è cotto ed è diventato scramble.
3: Allora la chiamiamo la frittata di San Pietro.
0: Esatto. Beh, a Parigi nei giorni scorsi è girato tanto un video in cui hanno cotto un uovo al tegamino sulle tegole, l'uovo alle tegaline.
3: Sì, perché c'era proprio un articolo che parlava dei tetti di Parigi, no? Lamiere di zinco a ricoprire queste cose molto romantiche, questi sottotetti che vediamo spesso rappresentati anche nella cinematografia, no? Fa tanto romanticismo, la bella Parigi, eccetera, eccetera. Pare che si muoia lì sotto con queste temperature. Quindi c'è chi ci ha cotto addirittura le uova. Sì.
5: Ecco, che poi San Pietro. San Pietro era pescatore, ma c'è anche un pesce, no? Mi sembra si chiami
3: certo,
5: San Pietro.
3: Certo, c'è il pesce San Pietro.
5: Si portava il pesce da casa.
3: Sì. Cioè, poi c'è il pesce San Pietrino, che è quello che tiri alle manifestazioni.
6: Questo caldo è esagerato come la bellezza di Chiara Tortorella. Amici di Radio 101, da Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo!
3: Mi sa che tu hai caldo anche a dicembre, amico mio. Per come t'ho sentito.
0: Si sta allenando per il broccolaggio estivo sulle spiagge di Catania.
2: È vero.
0: Bravo, bravo, sei sull'ottima strada.
2: Poteva usare Paolo Dini come termine, ma ce l'ha usato.
3: E invece no. Almeno è sano mentalmente.
2: Bravo.
3: Ecco.
0: Perché oggi cerchiamo proprio il vostro termine di paragone. Questo caldo è esagerato. È un record, ma è esagerato come.
7: Buongiorno, R101, Giuseppe da Caserta. Il caldo è esagerato come la pazzia di Trump.
0: Ecco.
7: Auguri Paolo e buon inizio settimana.
3: Grazie.
0: Non
3: la
0: so
3: pazzia.
0: Se ci si avvicina, ma.
3: Ne ha detta un'altra in questi giorni.
2: Attenzione,
3: ne ha
2: detto,
5: perché poi ormai non dice così.
3: No, perché poi sembra che gliele attribuiamo noi, invece ci sono dei filmati con la traduzione.
2: Vuole cancellare l'Iran.
3: La più cinica in assoluto, quella che ti fa vergognare dopo averla sentita, fa vergognare te, non capisci come mai lui no. Ed è questa, ha detto che è dispiaciuto per il terremoto in Venezuela, però la gente balla a Caracas e per tutta la nazione perché l'economia va a gonfie vele da quando hanno le redini del paese. È riuscito a dire questo con 50.000 dispersi, 2.000 morti accertati, i paesi che si mobilitano per andare a cercare di salvare il salvabile sotto quelle macerie.
5: Sistema sanitario.
3: Adesso dovevi mandare l'esercito, non due mesi fa.
2: Mamma.
3: Adesso per aiutarli.
2: Va tutto bene fino a ero dispiaciuto e poi ha voluto aggiungere il
0: verbo.
5: Esatto.
0: Il vostro termine di paragone, non credo tra l'altro sia l'effetto del caldo per Donald Trump, ma secondo voi quanto è esagerato questo caldo? Esagerato come? Puntini, puntini, finite la frase al 331 8090 101.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: ecco,
2: fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østigard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al bar e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Wow, che bello.
1: Che è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
2: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bombe!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con dilettanti. Gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia, bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Darderi, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamole, sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo,
0: Lucio.
5: Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: brucia
1: sono
5: le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelli, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps. Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola che ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che questa
3: era bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanna, no? Ricordiamo.
5: Sì, sì,
2: andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai!
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché è capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo, fuori concorso,
1: dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: È bello,
0: entra Belli e esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style, Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe? Perché ha fatto l'antigiallo?
1: Beh, l'antigiallo, il cappello
5: è quella battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. Però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, una dietro l'altra.
5: Mascara. Comunque, detto questo.
0: Che c'entra col parrucchiere?
3: Beh,
5: fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco, è battuta io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly in questi giorni. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
1: Perché
0: così,
1: l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia
0: devo dire del... che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
1: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
3: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
2: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono al concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
1: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
3: sì,
1: a luglio, però.
3: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
3: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
2: Vizio.
1: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
3: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
2: Oh, che cattiveria!
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non siamo a linea, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
2: Esatto.
0: Circa.
4: Dietro di me ci sono 2.999.
2: Conta anche tutti in fila.
1: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
2: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
3: Spinga, ma non nella coda. Era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
2: alla
4: ultima.
2: Alla fine era quello.
3: Che bei momenti.
2: Beh,
3: però
2: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
2: Un gruppone. Sono
1: proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
2: Cinque amici più uno hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
3: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
3: Ecco.
2: Grazie, 24 Brunella.
1: Grazie Brunella.
4: Arrivederci.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la
2: caldo? Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì, sì, sì. Sai quante
1: mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremmo fare questa call, chiedere alle
1: mamme. Io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato.

0: fatto via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima
0: dai,
1: aprile,
0: dai.
1: Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
2: Teoria. Se tutto
1: teoria,
2: va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
3: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri,
2: sì.
3: Nei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
2: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie. Viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
2: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4
0: esatto.
2: del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
2: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri. Ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
2: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
4: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
2: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
2: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Miquel Østigard, la pronuncia è giusta?
4: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. La Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate.
1: Ecco.
0: A Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
2: In remoto.
0: In
2: smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Quindi. Sì, ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Insomma, a fare coraggio.
5: Ragazzi, c'era l'ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
2: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
2: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
2: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina.
1: Doku.
2: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
2: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
2: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
2: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché
4: esattamente,
6: per
4: tutti
6: uscire.
4: Insieme.

0: No, ma meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of
0: Mauser
1: of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. È lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
1: infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy
1: è incredibile,
0: Burnham.
1: Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi, ah, Larry.
1: Ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Eh?
3: Harry avanti dell'Inghilterra.
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, se non che è sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà Giappa da

0: knock one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto. Individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5 set contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Darderi, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centro sciampista esagerato. Ed è arrivato di tutto. Io risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo,
0: Lucio.
5: Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: brucia
1: sono
5: le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelli, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps. Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carriera,
3: Fabio. Bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanda, no? Ricordiamo.
1: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché è capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: qualcosa. Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo, fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: Che bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Pepe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Chi è?
3: Perché ha fatto l'antigiallo.
1: Beh, l'antigiallo, il cartellino.
5: Ah, quella è la battuta. La battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Una dietro l'altra.
5: Mascara, mascara. Comunque, detto questo.
0: C'entra col parrucchiere.
3: Beh,
5: fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa.
3: Ne capisco, è battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly in questi giorni. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
1: Perché l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia frutto
0: dire
2: del...
0: che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
1: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
3: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
2: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qua al concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
1: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
3: sì,
1: a luglio, però.
3: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
3: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
2: Vizio.
1: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
3: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
2: Oh, che cattiveria!
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
2: Esatto.
4: Circa. Dietro di me ci sono 2.999.
2: A lei conta anche tutti quelli in fila.
1: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
2: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
3: Spinga, ma non nella coda. Era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita ultima.
2: Alla fine era quello.
3: Che bei momenti.
2: Beh, in realtà,
3: però,
2: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
2: Un bel gruppone.
1: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
2: Cinque amici più uno hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
3: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
3: Ecco.
2: Grazie, 24 Brunella.
1: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: La banda di R101. Musica e divertimento.
1: Al 101%.

0: buongiorno.
1: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
2: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldaia?
3: Ecco, lo sapevo, sai.
4: Di lui sponsi. Sai quante madri.
2: Sai quante mamme avrebbero potuto
4: cancellare il file.
1: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
2: io non aspetto altro.
1: chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
2: Questo un giorno, sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
3: sì,
2: prima aprile,
3: dai.
2: Ferragosto.
3: È vero, va fatto.
2: Ferragosto siamo qui?
1: Tu sei qui, da solo.
4: Teoria. Se tutto
2: teoria
4: va bene.
2: No.
4: No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
5: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri.
4: Sì.
5: Parlo dei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
1: Fabio, ciao.
4: Perché sì, c'è un decreto che...
1: Sì, è scattato in queste ore della serie, viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
4: Sì, per non momento... lavorare tra mezzogiorno e le 4,
1: esatto,
4: del pomeriggio.
1: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
4: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
2: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
1: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
4: I tacchi stessi delle donne.
1: I tacchi delle donne.
3: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
1: Aiuto. Vabbè.
4: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
1: Esatto.
4: Lo raccontava anche Cristiano.
1: Miquel Østigard, la pronuncia è giusta?
3: Sì.
1: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. La Norvegia dov'è?
2: Ma non un po' dove vuoi.
1: La Norvegia è a Karugate.
2: Ecco.
1: A Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
4: In remoto.
1: In
4: smart birthing.
1: Hai capito?
2: Sì. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie.
6: A fare coraggio. Ragazzi, c'era l'ostetrica, è possibile che avevano partorito i norvegesi? Io come gli dico le cose?
2: L'ostetrigard.
1: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
4: col popcorn.
1: Con... Esatto, ad assistere al party.
4: Sì, lì.
2: Oddio.
1: L'altro invece chi è?
2: La ringa,
1: Chiara, tu hai detto
2: fumicata.
1: Due.
4: L'altro è quello che invece
2: belga...
4: l'ha raggiunta, poverina.
2: Doku.
4: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
2: Sì,
4: ecco.
2: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
4: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
7: Assiste il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché
3: esattamente
7: per uscire
3: tutti insieme.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: meno male che c'è Larry the male. Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale, e a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo premier bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. Nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzato.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. Lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
0: è il contrario.
1: Infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy Burnham.
1: Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Caro Larry,
3: eccomi,
1: ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì, eh.
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: L'onorevole Cane.
3: Harry?
4: Centravanti
3: dell'Inghilterra.
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, se non che è sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà già

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Paura nel Principato di Monaco. Un oligarca ucraino, la moglie e il figlio 13enne sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 di ieri in un edificio residenziale. Per il capo del governo è un probabile attentato il pacco bomba depositato da un uomo nell'atrio del palazzo. La premier Meloni parla dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte e unito, ha detto in una intervista. Sulla politica interna afferma: la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi. Giallo sul vertice a Doha tra USA e Iran, Trump conferma, Teheran smentisce. Nonostante le dichiarazioni del Ministero degli Esteri iraniano, il presidente americano insiste e rilancia parlando di un incontro che può essere importante o forse no. Witkoff e Kushner in viaggio verso il Qatar. Le vittime del terremoto in Venezuela salgono a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani, altri 40 risultano dispersi. Secondo media locali, un'altra famiglia di 5 nostri connazionali, originaria del Salernitano, è morta alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Ieri altra scossa di assestamento di magnitudo 5.1. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani saranno 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Al nord i primi temporali, nella notte nubifragi e danni nel torinese. Morti a causa delle temperature roventi, due anziani di 86 e 74 anni a Genova. I mondiali di calcio, Olanda fuori ai sedicesimi, battuta ai rigori dal Marocco. Stessa sorte per la Germania, sconfitta ai calci di rigore dal Paraguay. Per i sudamericani è un risultato storico. Oggi altri due match, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia. Tennis, vittoria in extremis per Sinner all'esordio di Wimbledon da numero 1. L'azzurro ha la meglio solo al quinto set contro Kecmanovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo Fabio. Bravissimo Fabio.
3: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non ecco, segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: brucia
1: sono
5: le battute.
1: Poi
5: Fabio,
1: sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelli, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carino. Questa
3: è la bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanna, no? Ricordiamo.
1: Sì,
2: andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì.
2: Perché
1: D'Artagnan
2: è capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con qualcosa.
0: Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso,
1: dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: Che bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo.
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Chi è?
3: Perché ha fatto l'antigiallo.
1: Beh, l'antigiallo,
5: basta,
1: il capitano
5: quella la battuta. Battuta bruttissima,
1: mamma
5: Fabio.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. Entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Uno dietro l'altro.
5: Mascara, mascara. Comunque, detto questo.
0: Entra col parrucchiere.
3: Beh,
5: fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova,
1: sì,
0: dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly,
1: sì,
0: in questi,
1: sì,
0: giorni.
1: Sì.
0: Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
2: Perché
0: così,
2: l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella
0: grate,
2: con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
3: È credibile comunque, non
0: sì,
3: so se sia
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
3: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
2: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
1: Sì,
2: ormai sì,
0: Tor Vergata.
3: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
2: Brunella, ah, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qua al concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, beh, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
2: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui,
1: sì,
2: a luglio, però.
1: 24 anni è la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
1: Per il concerto di Ultimo.
4: Io perché detto, non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
3: Vizio.
2: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
1: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
3: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no, no.
4: Sì.
0: Non siamo a linea, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
3: Esatto.
4: Dietro di me ci sono 2.999. Vabbè,
3: a lei conta anche, sì, ma tutti quelli in fila.
2: Quelli lì sono lì perché oggi è giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate,
2: non...
4: che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
3: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
1: Spinga, ma non nella coda, era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
3: alla
4: ultima.
3: Fine era quello.
1: Che bei momenti.
3: Per realtà,
1: però,
3: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda, io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
3: Un bel gruppone.
2: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
3: Sì, infatti, 5 amici più 1 hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
1: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
1: Ecco.
3: Grazie,
2: 24
3: Brunella.
2: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva
0: dai.
1: La mamma di Despacito buttargli via la caldo?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di lui sponsi. Sì, sì, sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima
2: dai,
1: aprile,
2: dai.
1: Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto
1: teoria
3: va bene.
1: No.
3: No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano

0: esterno nei cantieri, sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
1: Fabio, ciao.
2: Perché sì, c'è un decreto che...
1: Sì, è scattato in queste ore, della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
2: Sì, per non lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
1: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
2: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
3: Tu dovresti saperlo, perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Questo, certo, naturalmente, coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
1: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
2: I tacchi stessi delle donne.
1: I tacchi delle donne.
4: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
1: Aiuto. Vabbè.
2: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
1: Esatto.
2: Lo raccontava anche Cristiano.
1: Mikael Østigard, la pronuncia è giusta?
5: Sì.
1: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è in America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
3: Ma non un po' dove vuoi.
1: La Norvegia è a Karugate. Ecco. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
2: In remoto. In smart birthing.
1: Hai capito?
3: Sì. E ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Insomma, a fare coraggio.
6: Ragazzi, c'è la ostetrica. È possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
3: L'ostetrigard.
1: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
2: col popcorn.
1: Con... Esatto, ad assistere al party.
2: Lì.
3: Oddio.
1: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
2: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina.
3: Doku.
2: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che ne sarà felice.
3: Sì,
2: ecco.
3: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
2: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
7: Assiste il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché
5: esattamente, per uscire. Tutti

0: 101 R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: No, ma meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. Nel caso suo, certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto. Capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. È lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece cioè,
0: fatto al contrario.
1: Infatti, esatto. Infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy Burnham.
1: Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
4: Eccomi,
1: ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, sono che sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Chissà se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Un crimine efferato, uno shock per l'intera comunità monegasca, così il principe Alberto II di Monaco dopo l'attentato ieri sera in un edificio del principato ai danni di un oligarca ucraino rimasto ferito gravemente con la moglie e il figlio, ad esplodere un pacco bomba piazzato nell'atrio del palazzo dove soggiornavano. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù come lo è stato per Palazzo Chigi, lo ha detto la premier Meloni in una intervista TV su Rete 4. Sul rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti e Trump ha ripetuto: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove il titolare del locale è stato ucciso poco dopo le 22:30 di lunedì da un cliente pare abituale e che ora è in fuga. L'uomo di origine straniera ha ferito gravemente anche la sorella della vittima. Il terremoto in Venezuela, il bilancio delle vittime è fermo a 1719, ma è destinato a salire, i dispersi sono 50.000, tra i morti 16 italiani, lo riferisce la Farnesina, di altri 40 connazionali non si hanno più notizie, al lavoro tra le macerie soccorritori da 30 paesi. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Oggi bollino rosso in 25 città italiane, ma sono attesi temporali, prime piogge a nord con nubi fragi e grandinate nel torinese. I mondiali di calcio, si qualifica agli ottavi di finale il Marocco dopo aver battuto ai rigori l'Olanda. Fuori anche la Germania, superata sempre ai calci di rigore dal Paraguay. Avanti anche il Brasile, che ha battuto il Giappone oggi alle 19, Costa d'Avorio Norvegia alle 23, Francia Svezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamole, sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo
0: Lucio.
5: Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: brucia
1: sono
5: le battute.
1: Poi
5: Fabio,
1: sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelli, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carino, questa
3: è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai vabbè, sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanda, no? Ricordiamo.
5: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché è capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Vale.
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: qualcosa. Torniamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: È bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe? Perché ha fatto l'antigiallo?
1: Beh, l'antigiallo,
5: basta,
1: il capello
5: quella battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio,
1: mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Una dietro l'altra.
5: Mascara. Comunque,
0: non
5: detto
0: c'entra
5: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
5: Fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly in questi giorni. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
1: Perché
0: così,
1: l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella
0: con le,
1: cella, con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia
0: devo dire del... che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
1: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
3: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
2: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qua al concerto di Ultimo e mi faccio le... io faccio le file ai concerti, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
1: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
3: sì,
1: a luglio, però.
3: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
3: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
2: Vizio.
1: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
3: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
2: Oh, che cattiveria!
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
2: Esatto.
4: Circa. Dietro di me ci sono 2.999.
2: Lei conta anche tutti perché quelli in fila.
1: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato. Nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
2: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
3: Spinga, ma non nella coda. Era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
2: alla
4: ultima.
2: Alla fine era quello.
3: Che bei momenti.
2: Beh,
3: però
2: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
2: Un gruppone. Sono
1: proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
2: Cinque amici più uno hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
3: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
3: Ecco.
2: Grazie, 24 Brunella.
1: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caretta?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremmo fare questa call. Chiedere
1: ma
0: alle
1: io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile,
2: dai.
1: Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria, va no. Bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, no, a parte allora, questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri. Ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o in Canada? Lì faccio sempre confusione. La Norvegia dov'è?
1: Ma adesso? Non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Ecco. A Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime
3: in remoto. Smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie, insomma, a fare coraggio.
5: Ragazzi, c'era l'ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.

0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
1: col popcorn
0: con... esatto, ad assistere al party.
1: Sto lì.
2: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
1: Beh, l'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina.
2: Doku.
1: Che perderà do-cu, una do-cu. Partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
2: Sì,
1: ecco.
2: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
1: ad agevolare.
2: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
1: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
3: Assiste il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché non è che vanno per uscire.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris, la

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe.
0: Un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola,
3: degli scozzesi disposti a spendere pronti ad andare a vedere la squadra, c'è un'eccezione.
0: Un attimo degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, ma è un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma,
1: anche di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla cars, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Beh, però bello! Chissà che viaggione!
1: Non era una bugia. Dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 a Pomezia, vicino a Roma, davanti alla casa del giornalista. 4 le misure cautelari emesse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, in corso perquisizioni. Prosegue la caccia all'uomo a Monaco dopo l'esplosione di un pacco bomba in un edificio residenziale del Principato. Feriti gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio minorenne. Il principe Alberto II è uno shock per l'intera comunità monegasca. Sono 16 le vittime italiane del terremoto in Venezuela, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, sempre nel Salernitano. 40 i connazionali ancora dispersi. Il bilancio dei morti è di 1719, soccorritori al lavoro da 30 paesi. Il movente della strage di Stade nel nord della Germania è legato ad una disputa per l'affidamento e la custodia di una neonata di 3 mesi. Il presunto killer, un 45enne turco, ha ucciso 6 persone. Le vittime sono operatori sociosanitari e assistenti sociali della struttura di accoglienza dove la bimba era con la madre. È stato rintracciato e arrestato il presunto assassino del pizzaiolo di Reggio Emilia, accoltellato a morte nel suo locale per aver negato una pizza gratis. Anche la sorella del titolare è rimasta ferita. L'aggressore, di origine straniera, dopo il delitto si era messo in fuga. I mondiali di calcio, ai 16esimi di finale, il Marocco elimina l'Olanda grazie ai rigori e va agli ottavi. Passaggio storico del Paraguay, che batte sempre ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Tennis, all'esordio a Wimbledon, il numero uno Sinner a fatica supera il serbo Kecmanovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 101. No, ma meno male che c'è Larry the male. Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no? I potenti di turno, quelli eletti, dicono: ma c'è il deep state che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Larry
1: è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio servitore. Sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. Lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Quindi, famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
1: infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato. Andy Burnham,
1: esatto,
0: scrive sempre su Instagram: mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi Larry.
1: Ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: L'onorevole Cane.
3: Harry?
4: Eh?
3: Harry avanti dell'Inghilterra.
4: Io sono classico attaccato alla poltrona e ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, se non che sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Andare a Londra. Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà Jabba the Hutt.

0: artificiale, ma lo striscione è apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Holly in questi giorni. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
1: Perché l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Holly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia
0: devo dire del... che Holly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
1: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
3: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
2: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono al concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
1: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
3: sì,
1: a luglio, però.
3: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
3: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
2: Vizio.
1: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
3: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
2: Oh, che cattiveria!
0: Senta, non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, vediamo, tra 15 giorni.
2: Esatto.
4: Circa. Dietro di me ci sono 2.999.
2: Lei conta anche tutti quelli in fila.
1: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
2: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
3: Spinga, ma non nella coda. Era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
2: alla fine era quello.
3: Che bei momenti.
2: Beh, in realtà,
3: però.
2: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda, io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
2: Bel gruppone.
1: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
2: Cinque amici più uno hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
3: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
3: Ecco.
2: Grazie, 24 Brunella.
1: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la
2: carta? Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di lui sponsi. Sì, sì, sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremmo fare questa call. Chiedere alle
1: Io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile,
2: dai.
1: Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria, va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che è...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, no, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri. Ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
5: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma adesso? Non può, dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Ecco. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime
3: in remoto. Smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie, insomma, a fare coraggio.
6: Ragazzi, c'è l'ostetrica, è possibile che avevano partito il parto in norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn
0: con... esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina, insomma.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
7: Assiste il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché non è per uscire.

0: da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
1: un ultraleggero, una roba piccolissima.
0: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta sola.
2: Quindi, gli scozzesi disposti a spendere pur di andare a vedere la squadra, già un'eccezione.
1: Un attico negli aerei cargo praticamente.
0: Sì, no, beh, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
2: Ok.
0: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
1: E li vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen, tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
0: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
1: finito la birra.
0: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
2: Bravi, insomma,
0: anche di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
1: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
3: Buongiorno, adoro Taranto.
1: Ciao.
3: 2001, Taranto Milano, bla bla cars, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
2: Dai!
1: Però bello, chissà che viaggione.
0: Non era una bugia, dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah,

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno arriva.
3: Tutti insieme.
4: È arrivato.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: È la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico animatore depresso.
3: Aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
5: No, quella è troppo allegra.
6: Direi se ne sentiva la mancanza. Io.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
6: A Trespiano?
5: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
5: Sì, non lo sapevo.
3: E ora ci troviamo.
5: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: A Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
6: Come gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
3: Sì. Forza, salite sul palco.
6: Sì, certo.
3: Forza,
5: dai.
3: Muovi in alto la mano.
5: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
5: Un po' più lento.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
5: Bella.
0: Che tristezza.
5: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' mestamente in questo caso i mondiali.
5: Sì.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
6: Eccoci qua.
5: Vai,
6: allora, grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
5: È perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma.
6: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
2: Questo
6: Messi
2: 39.
6: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di la doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: Certo. La mano di Dios.
6: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto, vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34 e 38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: E
6: a quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
6: portando.
0: Il nostro Cristiano Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
2: Sì. Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
6: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
6: Stasera.
2: Che di fronte a un Messi in grande spolvero.
6: No, sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Che farà un autogol
6: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli.
2: Sì.
0: E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone

0: Per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony. Tony.
2: Soffro.
1: Ho capito. Fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui,
4: cioè, è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah,
3: immagino.
1: Ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi, tipo cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, panna.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ah, Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
4: Si è smarrito. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup. Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh!
4: Vabbè, ma basta, ma poveretto.
0: Sono arrivate 20,
3: e allora? Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto,
0: sì?
7: Guarda, mi hai lasciato di stucco. Allora, Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte.
0: Dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Latina. Ah, sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirla, sai che era meglio interrotto?
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca, io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo,
1: sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge, stanno gratis anche i nostri giudici di gara, glielo stiamo facendo sapere adesso in realtà, però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà.
3: Vabbè, ma
2: una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato.
0: Mi sono addormentato. Che scena.
2: Ho fatto
0: assurda.
2: Un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo,
3: intercagliari.
2: Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: No, stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte...
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda, ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
1: prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori,
1: sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Ah, se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vedi, dai. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: L'hai detto,
4: a me quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo la vita trash. Croce fa la vita patch.
1: Sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. Dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Rosso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
1: Cascata anche
2: cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out e una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso siccome domani va a Treviso, gli altri sul team non va bene.
1: Ma
2: niente,
1: si fa per scherzare.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale, per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se non per godere un po'?
2: È il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: No, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola.
0: È così.
1: È passato il Paraguay e il nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre
3: volta,
2: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay,
2: allora,
1: dove che sia.
2: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
2: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile. Mm-hmm. La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
2: Stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente che
1: un
2: s'ammazzò.
1: Po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo,
2: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. 4 arresti per l'attentato dello scorso 16 ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci a Pomezia. 3 le persone finite in carcere, una ai domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Il giornalista ringrazia gli investigatori e aspetta gli sviluppi della vicenda. È finita la fuga del presunto killer del pizzaiolo sessantenne di Reggio Emilia, accoltellato ieri sera nel suo locale per aver negato una pizza gratis. L'uomo, di origini straniere, è stato rintracciato e arrestato dopo le 2 di notte. Era un cliente abituale, ha ferito gravemente anche la sorella della vittima. A Monte Carlo si indaga dopo l'esplosione di un ordigno nell'atrio di un palazzo che ha provocato il ferimento di un oligarca ucraino, della moglie e del figlio minorenne. La polizia sta cercando una persona sospettata di aver fatto detonare una bomba artigianale. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. In Venezuela almeno 1.719 morti a 5 giorni dal doppio sisma, circa 50.000 le persone che risultano ancora disperse. Le Nazioni Unite stimano che la catastrofe abbia generato circa 1,2 milioni di tonnellate di macerie nello stato di La Guaira, la regione più duramente colpita, 16 le vittime italiane. I mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo, sempre ai calci di rigore, la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Tennis, primo turno faticoso per Sinner. A Wimbledon batte Kecmanovic al 5° set. Subito fuori Luciano Darder ed Elisabetta Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
3: certo.
2: Salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli,
1: sta clonando cosa?
2: I mondiali.
1: Ah, pensi, hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Vabbè, ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: Questo signore qui,
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Che esce fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica. Vedi che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101, ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Le pantofole.
4: No. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, retta un bistro. Tiragliele la
1: succede sta roba. Perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo
0: si impara anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri
0: in questo caso. Sì,
1: vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Vabbè, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, sono attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Sensazione.
3: Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
0: bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè. Picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada. Andiamo avanti col programma.

0: That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Allora, ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no,
2: che gli dici va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice bravo, e poi vabbè.
0: Donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: Attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: Anonimo, sapevo solo che si chiama Mr. Sim.
3: Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim. Lui ne ha molte più di due. E sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333,
4: sì?
3: 333, 333, 3.
0: Ha rilasciato un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
3: Certo.
4: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario.
3: C'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
4: Proviamo.
0: Il numero.
4: Proviamo.
3: Mr. Sim.
4: Sta suonando, vedi?
5: Pronto?
3: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
5: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne abbiamo diversi di telefoni in giro, no?
6: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
4: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
5: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
4: È proprio lei?
5: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
7: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto cose peggiori per 100 euro.
5: Allora.
3: Figurati per 2 milioni.
5: Allora.
3: Sì, scusi.
5: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Ha rifiutato.
5: Ho accettato. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
5: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
5: 44.
0: Ma come? 44. Non funziona.
6: Dai, non guarisce più, signora.
4: La figlia questa.
5: Sapete come basta.
4: È l'altra sim.
5: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
5: Il numero di Giovanotti?
4: Qual è il numero di Giovanotti?
5: Lo do in mondo visione.
4: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
5: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
4: Vabbè, provi.
5: Il numero
4: però
5: di Giovanotti è 3.
4: No, la smetta.
5: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
4: Sì.
5: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente
5: ad essere il proprietario del 34836?
4: No. È il suo.
3: Sedicente.
7: Banna?
0: Mrs. Sim.
6: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma, perché io voglio far riconoscere.
4: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
7: Meglio il nome che il cognome.
5: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
4: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
5: 333-333-333. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
7: Il mio agente
5: ha tutto numero.
7: No, ha 5 numeri 6 di fila.
4: Ah sì,
7: se può interessare.
5: Ci nasconde il diavolo. 666.
7: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, quello di Gaetano Gennai, mio amico comico. 4-4-4-3-3-3-9.
0: Ma c'erano una volta.
7: Prefisso, non l'ho detto.
6: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta, 349-07-45216.
4: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi,
4: magari
3: ai nostri
4: sbaglia
3: come
4: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
6: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete
0: voleva proprio

0: Per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony. Tony.
2: Soffro.
1: Sto ho capito. Fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre bello. Una bimba. Comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah sì, Chiara, quel gioielliere.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno panna.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Bene. Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima, volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora. Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: Ma no. Sì.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Challenge.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I posti,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, cioè, si è avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta. Ma
0: sono arrivate 20.
3: E allora? Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto,
0: sì?
7: Guarda, mi hai lasciato di stucco. Male del Piemonte.
0: Ciao.
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ah, ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirla. Aspetta. Sai che era meglio interrotto?
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento. Bravo, sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara
4: anche.
0: Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà.
3: Vabbè, ma
2: una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato.
0: Mi sono addormentato. Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma allora, Piemonte...
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
3: Prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori,
1: sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, loggia. Arriva, ore 21, ingresso gratuito. Va
2: Fate
4: bene.
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie.
2: Perché

0: Caos relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere tutto quello che succede.
1: Cascata anche
2: cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out e una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso siccome domani va a Treviso, gli altri sono tutti non va bene
1: ma
2: niente.
1: Si fa per scherzare.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada, perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane questo, se no? Per godere un po' di
2: è il famoso mal comune mezzo gaudio, certo, è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay e il nostro Eduardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguay.

0: Piano, gli stiamo dicendo
1: che l'avessi azzeccata una volta.
2: Che è sempre zona di guai, ma non è, è
3: ma
2: Uruguay.
3: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran? No, Iraq. Va bello stesso.
1: È uguale.
3: Paraguay.
4: Allora,
3: dove che sia.
4: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
4: Sì. Vantandosene.
3: Cioè, mondo così.
4: Esatto.
3: Vabbè, riuscirò a dire qualche cosa.
4: Sì, coraggio, scusami.
3: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, segnando, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani, brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile, la finale è Brasile-Uruguay del nostro Eduardo Bondino. E vorrei proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
4: Quindi stai
3: vincendo la Coppa del Mondo.
4: Stai parlando del famoso Maracanazo.
3: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
4: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
3: Sì.
4: Gente
3: sì,
4: che
3: sì, un
4: si
3: po'
4: ammazzò.
3: Come dopo Tortorella c'è.
4: Sì,
3: diciamo,
4: esatto.
3: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
4: Altro che lo stregone del Congo.
3: Carioca,
4: ecco.
0: Come fa il gufo?

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: bella ragazzi, Common Yards, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55, la prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Beh, dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Sì. Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua. Quindi. Siamo...
4: è difficile gestirlo. Cercare di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Me frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì, tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Che ha segnato anche brava, il pareggio poi ieri.
2: Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: Sì, in teoria.
3: Vede a lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Come?
1: La
2: ma pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Ma lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Che canta l'inno il brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai,
0: che
2: sentiamo.
0: Che c'è in sottofondo.
2: Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi mettere la linea dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglia di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però esiterei, ecco.
4: Che proprio vero.
1: Questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno. Di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questo è Panda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: l'inno... Ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, certo. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Abbiamo
0: un problema.
3: Solitamente a Houston
0: è
3: una città piena di problemi,
0: esatto.
3: Devo dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è cioè chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Evans con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Un buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era per
2: niente. Ancora? No,
0: so quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché? Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato,
0: non arriva.
1: Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che hai, che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Bello, devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Ecco, prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi i soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro.
0: Altra roba.
1: Sì. E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: Sì. Bello, bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa. No, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica. È l'unico.
0: Quindi ride alle battute che fa e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
2: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
5: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto Dall'Erlasco.
1: È vero. L'opossum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
3: certo,
2: salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, si è fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non ha i diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: Il re del pezzotto.
1: Ah, beh, ma almeno mentre guarda le partite.
2: Prendi onto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quindi c'è il messaggio: la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: Signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do Hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do Hyuk è quel vecchio calciatore, giusto?
2: Che ci fece fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: E che la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101, ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: Devo ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, retta un bistro, che tiragliele la
1: succede sta
2: anno.
1: Roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo, tarò, mi regalo, mamma mia.
3: Oddio.
0: Vedi, si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Cioè, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio, sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Va bene, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca
3: è vero,
0: sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, si sa, ho sempre attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi,
2: scusate. Da quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo, visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me, questa sensazione.
3: Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce.
0: Va bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada. Andiamo avanti col programma.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù. Ne è convinta Giorgia Meloni, che durante un'intervista da Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale. Sui rapporti con gli Stati Uniti, Donald Trump, la premier ha detto: «Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, è importante essere franchi». Gravissimi l'oligarca ucraino Ermolaev e la moglie, rimasti feriti in una potente esplosione avvenuta ieri sera in un edificio residenziale nel Principato di Monaco. Meno grave il figlio tredicenne. Il pacco esplosivo nell'atrio caccia all'uomo sospettato di averlo piazzato. Posti di blocco anche in Francia. In Venezuela, almeno 1.719 morti a 5 giorni dal doppio sisma. Circa 50.000 persone risultano ancora disperse, secondo le Nazioni Unite. 16 le vittime italiane. Un'altra scossa ha interrotto le operazioni di ricerca di una donna e dei suoi figli tra le macerie a Maputo. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani sono 25. Un bracciante agricolo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è morto nel Mantovano mentre raccoglieva angurie. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi in arrivo i temporali. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia, arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. I mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo, sempre in calcio di rigore, la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al quinto set. Subito fuori Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi sei azzurri in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: falso relativo, Tiziano Ferro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello lingue. Che succede.
2: Cascata anche. Cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Okay. Pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri sul Putin non va bene.
1: Ma
2: niente,
1: si fa per scherzare.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada, perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale, per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po' di
2: il famoso mal comune mezzo gaudio, è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto non i erano, tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre
3: volta,
2: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran? No, Iraq. Va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora, dove che sia. Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
2: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile. Mm-hmm. La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E vorrei proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere e vincete la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente che
1: un po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo, ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: Bella ragazzi, Common Yards, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente. Fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi con il...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua.
4: È difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Mi frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: È un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Ha segnato anche il gol del pareggio poi ieri.
2: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: In teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, c'è il riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene, perché la inquadrano canta l'inno in brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai, sentiamo.
0: Questo che c'è in sottofondo,
2: sì, sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi metterlo lì dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: esilerei, ecco. Che proprio vero.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma può maledetterla. Lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembra.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è
4: Panda
2: Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, certo. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente a Houston
0: chiaro.
3: È una città piena di problemi, devo dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del

0: Jones con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita. In realtà non lo era.
2: Poi ancora, no,
0: basta quante
2: così.
0: Volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche.
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di.
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. Il trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Il carrello, cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma in particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato.
0: Non arriva.
1: Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando
0: quel
1: quella
0: lì.
1: Roba lì.
0: Fantastico.
1: Che non arriverà mai.
3: Bello, devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Ecco, prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai.
0: Magari ti ne rendi conto.
1: Spendi soldi
0: ordinandoli lì.
1: E dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro.
0: Altra roba.
1: Sì. E quindi questa cosa anche serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: Sì. Bello, bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa. No, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331-8090-101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica. È l'unico.
0: Ride alle battute che fa e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
5: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
6: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto da Garlasco.
1: È vero. Possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, paga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano. In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim è il nostro migliore amico. Kim,
3: certo.
2: Salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, si è fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non ha i diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: Il re del pezzotto.
1: Ma almeno mentre guarda le partite.
2: Prendi onto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: Questo signore qui,
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore, giusto?
2: Che ci fece fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi. Al 331 80 90 101 ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: Certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, dai, tambistro. Guarda che tiragliele la
1: succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo, tarò, mamma mia.
2: Addio,
0: Vedi, si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Ma già ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma il me sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca
3: è vero,
0: sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi,
2: scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce.
0: Va bene.
6: Io sono

0: maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e sì, do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
2: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
3: Ministro, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Vabbè, vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
4: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: Alone That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: ma no,
2: che gli dici va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice bravo e poi vabbè.
0: E donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: anonimo, sappiamo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
4: sì.
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
3: Certo.
4: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario.
3: C'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
4: Proviamo.
0: Il numero.
4: Proviamo.
3: Mr. Sim.
4: Sta suonando, vedi?
5: Pronto?
3: Pronto? Com'è che suona ancora lei? Già risponde.
5: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ha diversi di telefoni in giro, no?
6: Buongiorno. Io non rispondo più, signore.
4: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
5: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
4: È proprio lei?
5: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
7: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto
7: però
3: cose peggiori per 100 euro.
5: Allora,
3: figurati per 2 milioni.
5: Allora,
3: scusi.
5: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
5: Ho accettato. Dato domani. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
5: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
5: 44.
0: Ma come?
5: 44.
0: Non funziona.
6: Lei non guarisce più, signora.
4: La figlia questa.
5: Sapete come basta?
4: È l'altra sim.
5: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
5: Il numero di Giovanotti?
4: Qual è il numero di Giovanotti?
5: Lo do in mondo visione.
4: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
5: Ti sei cretinetto che dice che non posso.
4: Vabbè, provi.
5: Il numero
4: però
5: di Giovanotti è 3 6 6 6 6 6 6 6.
4: No, la smetta.
5: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
4: Sì.
5: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente
5: ad essere il proprietario del 34836?
4: No. È suo. È suo.
3: Sedicente.
7: Banna?
0: Mrs. Sim.
6: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io non voglio farli
4: conoscere. Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
7: Meglio Christian. Il nome che il cognome.
5: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
4: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
5: 333-333-333. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
7: Il mio agente
5: ha il tuo numero.
7: No, ha 5 numeri 6 di fila.
4: Ah sì,
7: se può interessare.
5: Ci nasconde il diavolo. 666.
7: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, volete quello del gennaio? Gennaio mio amico comico. Allora. 444 3 3 9 1 4 4
0: c'erano una volta.
7: Prefisso, non l'ho detto.
6: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349 07 45216.
4: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. È la gente che vuol partecipare ai nostri giochi,
4: magari sbaglia.
3: Come
4: sbaglia.
3: Magari, poveretto. Questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio, ma è un numero che gli somiglia tanto.
6: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete.
0: Voleva proprio darlo.

0: Per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Sto ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi. Esatto.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba. Comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, panna.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
4: Si è smarrito. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup. Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta, ma poveretto.
0: Sono arrivate 20,
3: quindi allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Allora, Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande. Sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirla. Aspetta. Sai che era meglio interrotto?
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto
0: assurda.
2: Un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
1: prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori.
1: Sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. C'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Dai. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: L'hai detto,
4: a me quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, perché, Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch.
1: Sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. Dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: LR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Avrebbe operato su commissione, in cambio di alcune migliaia di euro, il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente a Cicciano, Napoli, e poi Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nella Velinese. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha affermato il giornalista. Attacco nel cuore del Principato di Monaco. Una violenta esplosione ha scosso Monte Carlo ieri sera a pochi passi dal confine con la Francia. Gravissimi l'oligarca di Kiev Ermolaev e la moglie, meno grave il figlio di 13 anni. Un pacco esplosivo piazzato nell'androne del palazzo in cui vivono e caccia all'uomo. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia ha arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Un bracciante agricolo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è morto ieri pomeriggio al lavoro sotto il sole nei campi nel Mantovano. Oggi 25 città da bollino rosso per il caldo. In arrivo i temporali, nella notte in Toscana contati oltre 4.600 fulmini. Il terremoto in Venezuela, un 12enne estratto vivo dalle macerie alla Guaira, a 5 giorni dal sisma. Aggiornato a 1.719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. Aumenta il rischio di epidemie. I mondiali di calcio, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svizzera. Il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al quinto set. Oggi sei azzurri in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, paga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim è il nostro migliore amico, Kim, certo. Salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, se hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: Il re del pezzotto.
1: Ah, beh, ma almeno mentre guarda le partite.
2: Prendi onto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: Signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore, giusto?
2: Che ci fece fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101. Ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Sì, cioè arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Le pantofole.
4: Certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, dai, tambistro. Guarda che tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo, tarò, mi regalo, mamma mia.
2: Addio, addio,
0: addio. Si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Cioè, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso e volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Ma già ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma comunque
0: bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: Bene, that way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo. Facciamo
1: finta che... Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto, ma no. Che gli dici? Va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
2: Che ne pensi della mia fidanzata?
3: Bellissima.
2: E lei dice: ah, bravo, bravo. E poi vabbè.
0: E donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono? In realtà ve lo stavate inventando di sana pianta.
2: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
2: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni.
0: Sappiamo solo che si chiama Mr. Sim.
2: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333,
3: sì?
2: 333 333 3.
0: Ha rilasciato Stutti un'intervista 3. Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice: ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica, perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
2: Certo.
3: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario...
2: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
3: Proviamo.
0: Il numero.
3: Proviamo.
0: Sentiamo.
2: Mr. Sim.
3: Sta suonando, vedi?
4: Pronto? Suonando.
2: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
4: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Abbiamo diversi di telefoni in giro, no?
5: Io non rispondo più, signora.
3: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
4: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
3: È proprio lei?
4: Non cedo questo mio numero.
0: Per
6: 2 milioni di euro
2: ha fatto
6: però.
2: Cose peggiori per 100 euro.
4: Allora,
2: figurati per 2 milioni.
4: Allora,
2: scusi, va.
4: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
4: Ho accettato. Infatti, domani mi una simpa. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
2: Cosa dice?
4: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
4: 44.
0: Ma come? 44. Non funziona.
5: Dai, non guarisce più, signora.
3: La figlia questa.
4: Sapete come basta?
3: È l'altra sim.
4: Sapete cosa mi dice? Sapete
2: cosa?
4: Il numero di Giovanotti?
3: Qual è il numero di Giovanotti?
4: Lo do in mondo visione.
3: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
4: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
3: Vabbè, provi.
4: Il numero di Giovanotti è 366.
3: No, la smetta.
4: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
3: Sì.
4: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
2: Come ci si sente, come?
4: Ad essere il proprietario del 34836. No.
3: È il suo.
2: Chi sente?
6: Banna?
0: Mrs. Sim.
5: Più per nome, capisce? Che lei non può dare il nome di mia mamma, perché io voglio far riconoscere.
3: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
6: Meglio il nome che il cognome.
4: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-9847.
3: Calmo, è quello vero,
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
4: 333-333-333. Cara Chiara, tu hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
2: Smettila.
6: Il mio agente
4: ha il tuo numero.
6: No, ha 5 numeri 6 di fila.
3: Ah sì,
6: se può interessare.
4: Non ci nasconde il diavolo. 666.
6: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, quello, quello di Gaetano del Gennai, mio amico comico. 4-4-4-3-3-3-9
0: ma c'erano una volta
6: prefisso, non l'ho detto.
5: E allora chiamate prefisso. Questo numero si chiama Marco Pissotta 349-07-45-216
3: state dando numeri veri tra l'altro.
2: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331-80-90-101 e la gente che vuole partecipare ai nostri giochi
3: magari
2: ai nostri
3: sbaglia
2: come
3: sbaglia.
2: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
5: Ma il nostro centralinista chiamatelo al 349-07-45-216 che mi scrivete
0: voleva proprio dare.

In questa strada in cui mi ricordo, ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sa.

0: dicevo, per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Sto ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto. Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, panda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ah, Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: No. Sì.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta, ma
0: poveretto. Sono arrivate 20, così.
3: Allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto,
0: sì?
7: Guarda, mi hai lasciato di stucco. Vado dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirla. Aspetta. Sai che era meglio interrotto?
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà.
3: Vabbè, ma
2: una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato.
0: Mi sono addormentato. Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara... Non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori,
1: sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: c'è l'ingresso. Ah, se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Dai. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo
1: non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco,
0: L'hai detto,
4: a me quando ho detto che sono a Treviso domani alla Loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene.
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo, la vita trash. Croce fa la vita patch.
1: Sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani.
1: Vabbè.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Here we go!

0: Senso relativo, Tiziano Ferro. Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello lingue. Che succede.
2: Cascata anche. Cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, okay. Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo stadio olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo stadio olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia.
3: Lo sapevo.
2: Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri sono tutti in... non va bene
1: ma
2: niente.
1: Si fa per scherzare.
2: Bravo.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici. Fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale. Per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi.
1: E quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po'
2: il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre
3: volta,
2: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di ma lei da dove viene? Ma dall'Iran? No, Iraq, va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay,
2: allora,
1: dove che sia.
2: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
2: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite senza

0: andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile. Mm-hmm. La finale è Brasile-Uruguay del nostro Eduardo Mondino.
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere e vincete la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
0: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: Oh. E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
0: Sì.
2: Gente,
0: sì,
2: che
0: sì, un
2: s'ammazzò.
0: Po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
0: diciamo,
2: esatto.
0: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
0: Carioca, ecco.
1: Come fa il gufo?

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Bella ragazzi, Common Hearts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua. Siamo...
4: Allora, è difficile gestirlo. Cercare di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Come frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì, tanto per fare un po' di body
0: un calciatore
3: shaming
0: del
3: carioca.
0: Brasile?
3: Sì, okay. Sì, ha segnato anche
1: brava,
3: il pareggio poi ieri.
2: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: In teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi ragazzi, gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Ma lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Che canta l'inno in brasiliano.
4: Volete che lo canto dall'inizio?
2: Dai, sentiamo.
0: Che c'è in sottofondo.
2: Sì. Vado, cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi mettere la linea dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: eccitterei,
0: ecco.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma poi maledetta.
4: Poi
0: lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembra.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: E quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque l'inno.
1: Ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Abbiamo
0: un problema.
3: Solitamente
0: a
3: Houston è una città piena di problemi,
0: esatto.
3: Devo dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge.
2: Ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Dragons con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era.
2: Poi ancora, no,
0: so quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche.
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: di educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato. Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto mangiando
1: quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare
0: altra roba.
1: E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica, è l'unico.
0: Quindi ride alle battute che fa, e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
2: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
5: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto Dall'Erlasco.
1: È vero. L'opossum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri per l'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre. Erano pronte a fuggire all'estero. Secondo chi indaga, avrebbero agito su commissione pagate alcune migliaia di euro, usata gelatina esplosiva reperita su canali illegali. Mentre si affievoliscono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi nel terremoto in Venezuela, le squadre di soccorso hanno estratto vivo un 12enne dalle macerie. Il bilancio delle vittime è attestato a 1.719 e nel paese scatta l'allarme per possibili epidemie. Il caldo miete vittime sul lavoro. Nel mantovano un bracciante marocchino di 55 anni collassa nei campi e muore. Allarme dei sindacati provinciali. Le vittime negli ultimi giorni sarebbero 4. Si punta il dito sul caporalato. Oggi temperature da bollino rosso in 25 città. Arrestato nel cuore della notte l'assassino di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte a Reggio Emilia dopo aver negato al killer una pizza gratis. Il responsabile è un italiano di 43 anni che già 3 volte non aveva pagato il conto, avrebbe alcuni precedenti per droga. Da Papa Leone XIV un appello in extremis ai lefebriani: vi prego, tornate indietro, c'è ancora spazio per il dialogo, no allo scisma. Il movimento ultratradizionalista domani dovrebbe ordinare 4 vescovi senza l'ok del Vaticano, se ciò avvenisse scatterebbe in automatico la scomunica. Mondiali di calcio stasera: Costa d'Avorio, Norvegia e Francia-Svezia, poi nella notte Messico-Ecuador. Intanto il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile agli ottavi dopo la vittoria sul Giappone. Tennis, oggi a Wimbledon, 6 azzurri in campo, inizia Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Rosso relativo, Tiziano Perro. Così succede, noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
2: Cascata anche
3: cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
3: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro, doppio sold out e una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
3: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso, gli altri del suo tutto non va bene.
1: Ma
3: niente,
1: si fa per scherzare.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
3: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
3: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se non per godere un po'?
3: È il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
3: è questo.
1: No, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola.
0: Così.
1: È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori. Vabbè.
0: È l'Uruguay.
3: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
4: O l'avessi azzeccato.
3: È sempre zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
4: È uguale.
1: Paraguay,
3: allora,
1: dove che sia.
3: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
3: Esatto.
1: Vabbè, riuscirò a dire qualche cosa.
3: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana perché insomma sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani, brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile, la finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
3: Quindi stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
3: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
3: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
3: Gente
1: sì,
3: che
1: un po' come dopo Tortorella c'è.
3: Sì,
1: diciamo,
3: esatto.
1: Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
3: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
0: Come fa il gufo?

0: bella ragazzi, Common Yards, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55, la prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora... Ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Sì. È pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio, usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua, quindi.
4: È difficile gestirlo, cercare di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro, mondiale.
4: Mi frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Tra l'altro ha segnato anche il pareggio poi ieri.
2: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: In teoria.
3: Beh, da lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi ragazzi, gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, c'è il riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi
1: lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene, perché la inquadrano che canta l'inno in brasiliano, che non è
4: volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai,
0: che è questo che c'è in sottofondo,
2: sì, giusto? Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Poi veterolino dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però esilerei, ecco.
4: Che proprio era.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma può maledetta. Lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente
0: a
3: Houston
0: è
3: una città piena di problemi,
0: esatto.
3: Devo dire, notoriamente. Ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta.

0: Evans con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era per
2: niente. Ancora? No,
0: basta quante così. Volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati,
1: certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere, la soddisfazione, e si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. Trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente,
0: con l'unica, cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato. Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare
0: altra roba.
1: Sì. E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica, è l'unica.
0: Ride alle battute che fa, e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
5: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo:
6: io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto Dall'Erlasco.
1: È vero, possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: Ecco. E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: to Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, in Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim è il nostro migliore amico. Kim,
3: certo,
2: salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: Il re del pezzotto.
1: Ah, beh, ma almeno mentre guarda le partite.
2: Prendi onto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: Questo signore qui,
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Che fece fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101. Ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: Devo ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, retta un bistro. Che tiragliele la
1: succede sta
2: anno.
1: Roba. Perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo. Tarò. Mamma mia.
2: Oddio.
0: Vedi, si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio. Sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Ma già, ragazzi, sono alto da Legnano.
1: Sì, ma il me sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti. La risacca
3: è vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo a tutti quelle.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
0: va bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: Money That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: ma no.
2: Che gli dici, va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice bravo e poi vabbè.
0: Donne, quante Falsa. Volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta.
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: Anonimo, sappiamo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Perché lui colleziona sim e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due. E sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333,
5: sì?
3: 333, 333, 3.
0: Ha rilasciato Stutti un'intervista
3: 3.
0: Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
3: Certo.
5: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario...
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo
5: attraverso
0: il numero.
5: Proviamo.
0: Sentiamo.
3: Mr. Sim.
5: Sta suonando, vedi?
6: Pronto?
3: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
6: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Abbiamo diversi di telefoni in giro, no?
7: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
5: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
6: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
5: È proprio lei?
6: Non cedo questo mio numero.
0: Sim.
8: Ma 2 milioni di euro
3: ha fatto
8: però.
3: Cose peggiori per 100 euro.
6: Allora,
3: figurati per 2 milioni.
6: Allora,
3: scusi, va.
6: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Ha rifiutato.
6: Ho accettato. Infatti, domani mando una sim. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
6: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
6: 44.
0: Ma come?
6: 44.
0: Non funziona.
7: Non guarisce più, signora.
5: La figlia questa.
6: Sapete come basta?
5: È l'altra sim.
6: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
6: Il numero di Giovanotti?
5: Qual è il numero di Giovanotti?
6: Lo do in mondo visione.
5: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
6: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
5: Vabbè, provi.
6: Il numero di Giovanotti è 366.
5: No, la smetta.
6: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
5: Sì.
6: Come ci si sente? Caro Paolo Dini!
3: Come ci si sente
6: ad essere il proprietario del 34836?
5: È il suo.
3: Sufficiente.
8: Banna?
0: Mrs. Sim.
7: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io voglio far riconoscere.
5: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
8: Meglio il nome che il cognome.
6: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-9847.
5: Calmo, è quello vero,
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
6: 333-333-333. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
8: Il mio agente
6: ha il tuo numero.
8: No, ha 5 numeri 6 di fila.
5: Ah sì,
8: se può interessare.
6: Non ci nasconde il diavolo. 666.
8: Diamo quello del gennaio. Diamo quello, quello di Gaetano Gennai, mio amico comico. 4-4-4-3-3-3-9
0: c'erano una volta.
8: Prefisso, non l'ho detto.
7: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349-07-45216.
5: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. E la gente che vuole partecipare ai nostri giochi
5: magari ai nostri sbaglia
3: come
5: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
7: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216 che mi scrivete
0: voleva proprio

0: Per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony. Tony.
2: Soffro.
1: Ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba. Comunque. Sì. Figlia di Tony F. e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah,
3: immagino.
1: Ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere di.
0: No.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di.
3: Ah! No, ancora? Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posta cenere.
0: Perché?
1: I postini.
0: Come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: Cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta, ma poveretto.
0: Sono arrivate 20,
3: così. Allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Vado dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
3: Ah. Meglio non sentirla. Aspetta. Sai che era meglio interrotto.
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge, stanno gratis anche i nostri giudici di gara, glielo stiamo facendo sapere adesso in realtà, però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe, mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is.
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Vado al Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda, ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
3: Prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori,
1: sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vedi,
4: tu.
1: Dai.
0: Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo
1: non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: L'hai detto,
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene.
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, perché, Tony F.
2: Chiara, sì? Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo, la vita trash. Croce fa la vita patch.
4: Sì, no, è la tua mamma swag. Va bene,
0: swag. Dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra
1: allora...
0: le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel Principato di Monaco si indaga per tentato omicidio dopo l'attacco dinamitardo ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev. Esclusa dunque la pista terroristica. Il milionario e il figlio feriti, ma non sono in pericolo di vita. In condizioni critiche la moglie, a cui sono state amputate le gambe. In Venezuela è estratto vivo dalle macerie un dodicenne dopo 5 giorni dal terremoto, ma con il passare delle ore si spengono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi, 1.719 le vittime confermate, tra cui 16 italiani. Nelle ultime ore trovati i corpi di una famiglia salernitana di 5 persone. Ho messo la bomba là, dobbiamo buttare i palazzi per terra. Così intercettato uno dei 4 arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. La banda avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro, usato esplosivo da cava reperito tramite canali illegali. A giugno la crescita dei prezzi al consumo in Italia è stata pari a zero rispetto al mese precedente. Lo stima l'Istat, segnalato anche un lieve calo dell'inflazione su base annua, si attesta al 3%, il mese scorso era al 3,2%. Arrestato l'aggressore di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte ieri sera a Reggio Emilia. Aveva negato al presunto killer una pizza gratis, già concessa in 3 occasioni. Il fermato è un italiano di 43 anni che ha anche ferito la sorella della vittima, ha alcuni precedenti per droga. Mondiali di calcio stasera: Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile vince sul Giappone. Tennis: dopo la sofferta vittoria di Sinner di ieri, oggi a Wimbledon in campo Paolini, Grant che ha battuto la britannica Boulder, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto,
0: giusto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, paga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, in Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
3: certo.
2: Salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, se hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Ah, beh, ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: No, questo signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore, giusto?
2: Che ci fece fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica. Vedi che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101. Ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle le pantofole.
4: Devo ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica tanto.
0: Un altro colore.
2: Dai, dai, guarda che tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo, mamma mia.
2: Addio,
0: si impara anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso e volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Vabbè, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, sono attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me quando
3: stai facendo finta
2: parla
3: di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo, visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me, questa
3: birbante,
2: sensazione.
3: Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma comunque
0: bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no,
2: che gli dici, va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice, ah bravo, bravo, e poi vabbè.
0: Donne, quante Falsa. Volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione, cioè questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni.
0: Anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim,
3: perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due. E sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
5: sì?
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato Stutti un'intervista
3: tre.
0: Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra
3: certo,
0: l'altro.
3: Certo, certo.
5: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario.
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
5: Proviamo.
0: Attraverso
5: proviamo.
0: Il numero.
5: Proviamo.
0: Sentiamo.
3: Mr. Sim.
5: Sta suonando, vedi?
6: Pronto?
3: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
6: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora... abbiamo diversi di telefoni certo. In giro, no?
7: Io non rispondo più, signora.
5: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
6: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
5: È proprio lei?
6: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
4: è 2 milioni di euro
3: ha fatto
4: però.
3: Cose peggiori per 100 euro.
6: Allora
3: figurati per 2 milioni.
6: Allora
3: Scusi va.
6: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Ha inventato.
6: Ho accettato. Infatti domani mi la simpa. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Cosa? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni.
5: Cosa dice?
6: Dica
0: 3 3 3 3 3 3.
6: 44.
0: Ma come?
6: 44.
0: Non funziona.
7: Dai, non guarisce più, signora.
5: Ah, la figlia questa.
6: Sapete basta.
5: È l'altra sim.
6: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
6: Il numero di Giovanotti?
5: Qual è il numero di Giovanotti?
6: Lo do in mondo visione.
5: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
6: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
5: Vabbè, provi.
6: Il numero di Giovanotti è 3666.
5: No, la smetta.
6: Adesso vi dirò, allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
5: Sì.
6: Come ci si sente? Caro Paolo Dini!
3: Come ci si sente
6: ad essere il proprietario del 34836?
5: No. È il suo.
3: Efficiente.
4: Banna?
0: Mrs. Sim.
7: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io voglio far riconoscere.
5: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
4: Meglio il nome che il cognome.
6: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
5: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
6: 333-333-333. Cara Chiara, tu hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
4: Il mio agente
6: ha il tuo numero.
4: No, ha 5 numeri 6 di fila.
5: Ah sì,
4: se può interessare.
6: Ci nasconde il diavolo. 666.
4: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, quello, quello di Gaetano del Gennai, mio amico comico. 4-4-4-3-3-3-9
0: ma c'erano una volta.
4: Prefisso, non l'ho detto.
7: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349-07-45216.
5: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi,
5: magari
3: ai nostri
5: sbaglia
3: come
5: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
7: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete
0: voleva proprio dare.

0: arrivo, per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Sto ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi, esatto. Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere, sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui,
4: che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi, tipo cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere di...
0: No.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Bene. Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima, volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora. Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: Sì.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno banda, questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh!
4: Vabbè, ma basta, ma poveretto.
0: Sono arrivate 20,
3: e allora? Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto,
0: sì?
7: Guarda, mi hai lasciato di stucco. Vale dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ah, ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirlo, sai che era meglio interrotto.
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo,
1: sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari. Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte...
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda, ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
1: Prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori,
1: sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Ah, se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vedi, dai. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: l'hai detto
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie. Perché, Tony F,
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch,
4: sì. No, è la tua mamma swag. Va bene,
0: swag, dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Caso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
1: Cascata anche.
2: Cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri del suo tutti non va bene.
1: Ma
2: niente,
1: si fa per scherzare.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada, perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale, per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane questo, se non per godere un po' di
2: è il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: No, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: L'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre
3: volta,
2: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
2: È uguale.
1: Paraguay,
2: allora,
1: Uruguay, che sia.
2: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Cioè, un mondo così.
2: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile, la finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
2: Stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente che
1: un po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo,
2: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

you dance.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Champions con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita. In realtà non lo era.
2: Poi
1: niente.
2: Ancora, no,
0: so quante
2: così.
0: Volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche.
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: di educazione?
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. Trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Il carrello, le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato. Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Ecco, prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro.
0: Altra roba. Sì.
1: E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: È bello, bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa. No, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331-8090-101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica. È l'unica.
0: Ride alle battute che fa, e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
5: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo:
6: io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto Dagarlasco.
1: È vero, possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: Ecco. E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: bella ragazzi, Common Hearts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55, la prossima
1: Quanti?
0: Volta possiamo mettere quella
1: sì.
0: direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
2: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora... ci colleghiamo con Houston.
1: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Carletto.
0: Come
1: senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
1: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
1: Il sushi
2: contro il Giappone, sì.
1: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
2: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
1: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
2: Si è alzato troppo.
4: Sì.
0: È pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua.
4: Difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
1: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Mi frega a me.
2: Come frega?
1: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
1: È un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
1: Sì, alla faccia da Don Gian Castoro, è vero.
3: Sì, sì, sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Il calciatore del Brasile,
3: sì, sì, sì. Sì, okay. Sì, ha segnato anche
2: brava,
3: il pareggio. Poi, ieri.
1: Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina
4: perché deve giocare.
2: In teoria,
3: veda lei. Poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
1: Ma come?
2: La
1: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, c'è il riso bianco, cavolo saltato, pezzo d'arancia.
0: Ma lei segue anche la dieta dei suoi.
2: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano.
1: Sì.
3: Che canta l'inno in brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
1: Dai, sentiamo.
0: Questo che c'è in sottofondo.
1: Sì, sì, sì, sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
2: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi metterlo dall'inizio, grazie.
1: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
2: Ma no,
0: questa è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: esilerei, ecco. Che proprio era.
2: Questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma poi maledetta. Lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno. Di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
1: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
1: Ma questa è Panda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets ho cantato l'inno.
1: Vabbè, d'accordo. Comunque
2: ti ha detto il sopracciglio.
1: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
1: Grazie Ancelotti.
2: Salve.
0: Grazie.
1: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
1: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente a Houston
0: chiaro.
3: È una città piena di problemi,
0: esatto.
3: Devo dire, notoriamente. Ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
1: No, ho finto di ascoltarlo.
2: Ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim è il nostro migliore amico, Kim,
3: certo.
2: Salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, sei fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: La schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Vabbè, ma almeno mentre guarda le partite.
2: Prendi onto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quindi c'è il messaggio: la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: Signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do Hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do Hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Che ci fece fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101. Ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: Certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, retta un bistro. Che tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo,
0: Vedi, si impara anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Dai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Va bene, già ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, si sa, ho sempre attentissimo tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce.
0: Va bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il caldo record miete vittime sul lavoro. Nel Mantovano la CGIL denuncia 4 braccianti morti nei campi in pochi giorni. L'ultima vittima un marocchino 55enne. Nel Padovano un imbianchino di 64 anni ha perso la vita per un colpo di calore. Oggi e domani 25 città da bollino rosso, giovedì scenderanno a 2. Sono 4 le persone arrestate per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. La banda ha agito su commissione pagata migliaia di euro. Impiegato esplosivo da cava reperito su canali illegali. Ho messo la bomba, dobbiamo buttare i palazzi per terra, dice uno dei 4 in un'intercettazione. Destituito dalla polizia Carmelo Cinturrino, l'assistente capo del commissariato di Milano Mecenate in carcere per l'uccisione del pusher Mansuri al boschetto di Rogoredo. L'ex agente è accusato di omicidio premeditato, estorsione, spaccio e depistaggio. È un 43enne italiano la persona arrestata nella notte per l'omicidio del pizzaiolo Raffaele Stipa a Reggio Emilia. L'uomo, con precedenti per droga, ha accoltellato a morte la vittima e ferito la sorella dopo che gli avevano negato una pizza gratis. In passato gli era stata concessa in almeno 3 occasioni. Fuori pericolo dopo l'attentato dinamitardo nel suo palazzo di Monte Carlo l'oligarca ucraino Ermolaev. Ferito ma non grave anche il figlio. La moglie è invece in condizioni critiche e ha perso le gambe. La procura del Principato di Monaco indaga per tentato omicidio ed esclude la pista terroristica. Mondiali di calcio oggi: Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia, fuori Olanda, Germania e Giappone, avanzano Marocco, Paraguay e Brasile. Tennis: a Wimbledon nel femminile passano il turno Paolini e Grant, nel maschile in campo Arnaldi, poi Sonego, Cobolli e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Rosso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello
2: lingue.
0: Che succede.
2: Cascata anche.
3: Cosa ti è caduto?
0: Esatto.
1: Tutto.
0: Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
3: Okay. Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
3: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri del suo team non va bene.
1: Ma
3: niente,
1: si fa per scherzare.
3: Bravo.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada, perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale, per cui con i fusi orari notte tempo
3: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
3: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po'
3: il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
3: è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola.
0: Così.
1: È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
3: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
4: O l'avessi azzeccato.
3: È sempre
4: volta,
3: zona di guai, ma non è
1: ma
3: Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
4: È uguale.
1: Paraguay.
3: Allora, dove che sia. Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
3: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
3: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
3: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile.
0: Mm-hmm.
1: La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere e vincete la Coppa del Mondo.
3: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
3: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
3: Gente,
1: sì,
3: che
1: un
3: s'ammazzò.
1: Po' come dopo Tortorella c'è.
3: Sì,
1: diciamo,
3: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo. Quel gufo carioca paulista.
3: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
3: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: Dragons con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa gli amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era per
2: niente. Ancora? No,
0: so quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché? Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e... è la dopamina.
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. Il trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato.
0: Non arriva.
1: Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che hai, che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto mangiando
1: quel cibo, quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Bello, devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Ecco, prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro,
0: altra roba, sì.
1: E quindi questa cosa anche serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
2: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica, è l'unico.
0: Quindi ride alle battute che fa e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
2: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
5: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto Dall'Erlasco.
1: È vero. L'opossum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe elevate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì, che cos'hai? Niente.

0: bella ragazzi, Common Hearts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Beh, dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Aveva una svita, una sensibilità tutta sua. Quindi.
4: Difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Sì, l'ha segnato anche il gol di pareggio poi ieri.
2: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: Sì, in teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Canta l'inno il brasiliano.
4: Volete, ve lo canto dall'inizio.
2: Dai,
0: che è
2: sentiamo
0: questo che c'è in sottofondo.
2: Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi mettere la linea dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: ci sarei,
0: ecco.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panna Marchi.
4: e quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Abbiamo
0: un problema.
3: Solitamente
0: a
3: Houston è una città piena di problemi, devo
0: esatto.
3: dire. Notoriamente. Ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è cioè chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico. Kim,
3: certo.
2: Salutiamo di mattina.
3: Kim Antonelli,
1: sta clonando cosa?
2: I mondiali.
1: Ah, beh, se hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: E delle partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.

0: Tra l'altro c'è Pak Do Ik al posto di Lele Adani.
1: Pak Do Ik è quel vecchio calciatore,
0: che
1: giusto?
0: Che esce fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
0: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica. Vedi che fingeva anche lui già all'epoca.
2: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101, ci raccontate questo.
3: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono, sì. Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
4: Le pantofole.
3: Certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
2: tanto. Un altro colore.
0: Dai, dai, tambistro, guarda che tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
2: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo, regalo, mamma mia.
0: Addio, addio,
2: addio. Si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Cioè, dovremmo essere più sinceri.
2: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao.
5: Ma io spesso e volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Vabbè, già ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
4: È vero.
2: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
4: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, no, sono attentissimo a tutti quelli.
0: Ma secondo me
4: quando la tua stai facendo finta di ascoltarmi.
0: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
4: questa birbante, sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
2: bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
2: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè. Picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
4: Parli pure, vada. Andiamo avanti col programma.

0: That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Allora, ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no,
2: che gli dici va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice bravo, e poi vabbè.
0: E donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: Anonimo, sapevo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333 333 333 3.
0: Ha rilasciato tutti un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
3: Certo.
5: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1 2 3 4 5 6 7 e al contrario.
3: C'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
5: Proviamo.
0: Il numero.
5: Proviamo.
3: Mr. Sim.
5: Sta suonando, vedi?
6: Pronto? Suonando.
3: Pronto? Com'è che suona ancora lei? Già risponde.
6: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ha diversi di telefoni in giro, no?
7: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
5: Ma io l'ho riconosciuta, io non so se...
6: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333 333 333.
5: È proprio lei?
6: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
8: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto cose peggiori per 100 euro.
6: Allora,
3: figurati per 2 milioni.
6: Allora,
3: scusi, va.
6: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Ha inventato.
6: Ho accettato. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Cosa? Mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni.
3: Cosa dice?
6: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
6: 44.
0: Ma come? 44. Non funziona.
7: Dai, non guarisce più, signora.
5: La figlia questa.
6: Sapete come basta?
5: È l'altra sim.
6: Sapete cosa mi dice? Sapete cosa? Il numero di Giovanotti?
5: Qual è il numero di Giovanotti?
6: Lo do in mondo visione.
5: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
6: Ti sei cretinetto che dice che non posso.
5: Vabbè, provi.
6: Il numero
5: però
6: di Giovanotti è 3 6 6 6 6 6 6 6.
5: No, la smetta.
6: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi. Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente, come?
6: Ad essere il proprietario del 34836.
5: È suo, il suo.
3: Sedicente.
8: Banna?
0: Mrs. Sim.
7: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma, perché io non voglio far riconoscere.
5: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
8: Meglio il nome che il cognome.
6: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338 98 47.
5: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 3 3 3 3 3 3 3 3 3 l'ha comprato Guccini?
6: 3 3 3 3 3 3 3 3. Cara Chiara, tu hai questa bella voce, come ci si sente essere la proprietaria del 339 6478?
3: Smettila.
8: Il mio agente
6: ha saputo numero.
8: No, ha 5 numeri 6 di fila.
5: Ah sì,
8: se può interessare.
6: Ci nasconde il diavolo. 666.
8: Diamo quello del gennaio. Diamo quello di quello Gaetano del Gennai, mio amico comico. 4443
0: ma 3-9-4-4 c'erano una volta.
8: Prefisso, non l'ho detto.
7: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349-07-45216. No.
5: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi,
5: magari
3: ai
5: sbaglia nostri...
3: come
5: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
7: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216 che mi scrivete.
0: Voleva proprio darlo.

0: motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony. Tony.
2: Soffro.
1: Ho capito. Fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui,
4: cioè, è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia Delellis, che salutiamo.
4: Ah sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah,
3: immagino.
1: Ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi, tipo cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah sì, Chiara, quel gioielliere di...
0: No.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No, eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora? Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: Ma no. Sì.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini.
0: Come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: Cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta, ma poveretto.
0: Sono arrivate 20,
3: così. Allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto,
0: sì?
7: Guarda, mi hai lasciato di stucco. Vale dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Era meglio non sentirla, sai che era meglio interrotto.
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma dal Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
3: Prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori,
1: sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vedi,
4: tu.
1: Dai.
0: Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco. Accidenti a me a quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch.
4: Sì. No! È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

101 R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Nel Principato di Monaco si indaga per tentato omicidio per l'esplosione di ieri sera davanti a un edificio residenziale che ha ferito l'oligarca ucraino Vadim Emolaev, la moglie e il figlio di 13 anni. Esclusa l'ipotesi terrorismo, l'uomo e la donna si trovano in condizioni critiche in ospedale. Oltre 1700 morti in Venezuela, vittime del terremoto, tra loro anche 16 italiani. Nello stato di La Guaira è stato tratto in salvo un bambino di 12 anni, intrappolato sotto le macerie da 5 giorni. Ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre più le speranze. Caldo record, l'OMS lancia l'allarme. In Italia 5 morti nelle ultime 24 ore. In Europa si stanno riempiendo i pronto soccorso. Domani nuova riunione tecnica al Ministero della Salute. Il 6 luglio quella tra stati europei. L'ondata si sposta a est, Budapest verso i 40 gradi, allerta in 7 paesi. Facciamo la storia è la frase shock di uno dei 4 arrestati per l'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci di ottobre. Il gruppo avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Per gli inquirenti i 4 erano pronti a fuggire all'estero. Reggio Emilia sotto shock per il violento assassinio di Raffaele Stipa, il pizzaiolo di 67 anni ucciso ieri sera a coltellate da un cliente che non voleva pagare. Il killer è stato identificato grazie alle telecamere del locale e fermato nella notte, ferita anche la sorella della vittima. Mondiali di calcio, prosegue il quadro dei sedicesimi. Alle 19 ore italiane Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia Svezia. Tennis, a Wimbledon esordio vincente per le azzurre Paolini e Grant, battute rispettivamente la statunitense Montgomery e l'inglese Bolter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, paga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim, certo, salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli,
1: sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: No, questo signore qui.
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Che esce fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101, ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: No, certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, retta un bistro. Che... Tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba. Perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale.
2: Meno male.
1: Annuire. E poi ti arriva di nuovo tarò, regalo, mamma mia.
2: Oddio.
0: Si impara anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Dai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Vabbè, già ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo tutti quelli.
2: Ma secondo me quando
3: stai facendo
2: finta
3: di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
0: va bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché vi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: Born in That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no,
2: che gli dici, va bene così, ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice, ah bravo, bravo, e poi vabbè.
0: Donne, quante Falsa. Volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione, cioè questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni.
0: Anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due. E sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
5: sì?
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato Stutti un'intervista tre. Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra
3: certo,
0: l'altro.
3: Certo, certo.
5: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1234567 e al contrario.
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
5: Proviamo.
0: Attraverso
5: proviamo.
0: Il numero.
5: Proviamo.
0: Sentiamo.
3: Proviamo. Mr.
5: Sim. Sta suonando, vedi?
6: Pronto?
3: Suonando. Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
6: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ha diversi di telefoni certo. In giro, no?
7: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
5: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
6: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
5: È proprio lei.
6: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
4: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto
4: però.
3: Cose peggiori per 100 euro.
6: Allora.
3: Figurati per 2 milioni.
6: Allora.
3: Scusi, va.
6: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Ha rifiutato.
6: Ho accettato. Dato domani. Ma allora, sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Cosa? Mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
6: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
6: 44.
0: Ma come? 44. Non funziona.
7: Lei non guarisce più, signora.
5: La figlia questa.
6: Sapete come basta.
5: È l'altra sim.
6: Sapete cosa mi dice? Sapete cosa? Il numero di Giovanotti?
5: Qual è il numero di Giovanotti?
6: Lo do in mondo visione.
5: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
6: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
5: Vabbè, provi.
6: Il numero
5: però.
6: Di Giovanotti è 3 6 6 6 6 6 6 6.
5: No, la smetta.
6: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
5: Sì.
6: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente come?
6: Ad essere il proprietario del 34836. No.
5: Sì. No. È il suo.
3: Sufficiente.
4: Banna?
0: Mrs. Sim.
7: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io non voglio far riconoscere.
5: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
4: Meglio il
5: Christian.
4: Nome che il cognome.
6: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
5: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
6: 333-333-333. Cara Chiara, tu hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
4: Il mio agente
6: ha pensato il tuo numero.
4: No, ha 5 numeri 6 di fila.
5: Ah sì,
4: se può interessare.
6: Ci nasconde il diavolo. 666.
4: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, quello, quello di Gaetano del gennaio, lo do subito. Comico. Allora.
0: 444-3-3-3-9-1-4-4 c'erano una volta.
4: Prefisso, non l'ho detto.
7: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta, 349-07-45216. No.
5: State dando numeri io, veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. E la gente che vuole partecipare ai nostri giochi
5: magari
3: ai nostri
5: sbaglia
3: come
5: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
7: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216 che mi scrivete
0: voleva proprio

0: motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Sto ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi, esatto. Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere, sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Bene. Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ah, Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora. Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta. Ma
0: sono arrivate 20. Così.
3: Allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Vado dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande. Sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirla, sai che era meglio interrotto.
1: 4 messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto
0: assurda.
2: Estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo,
3: Intercagliari.
2: Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: No, stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda, ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
1: Prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori.
1: Sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Ah, se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vedi, dai. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco. Me quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene.
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo la vita trash. Croce fa la vita patch.
4: Sì. No! È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani.
1: Vabbè.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Tutto quello che succede.
1: Cascata anche
2: cosa ti è caduto?
0: Esatto.
1: Tutto.
0: Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro, doppio sold out e una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso siccome domani va a Treviso, gli altri sono tutti in... non va bene
1: ma
2: niente.
1: Si fa per scherzare. Bravo.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: Questa base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose. Noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi.
1: E quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se non? Per godere un po' di
2: È il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: No, così siamo.
0: E l'avevano detto i tedeschi, meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay e il nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: L'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di. Ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora, dove che sia. Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
2: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana perché insomma sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani, brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile, la finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere e vincete la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente che
1: un po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo, ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: Guns con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa gli amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era per
2: niente. Ancora? No,
0: so quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché? Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Il carrello, cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato, hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Ecco, prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro,
0: altra roba. Sì.
1: E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: È bello, bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica, è l'unico.
0: Quindi ride alle battute che fa, e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
5: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
6: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto da Garlasco.
1: È vero. Possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: Ecco. E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: bella ragazzi, Comuni Arts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55, la prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora... ci colleghiamo con Houston,
2: perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Sì. È pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua. Siamo...
4: è difficile gestirlo. Cercare di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Me frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro, è vero.
3: Sì, sì, sì, tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile,
3: sì, sì, sì, sì, okay. Ha segnato anche brava, il pareggio poi ieri.
2: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina
4: perché deve giocare.
1: Sì, in teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Ma lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Che canta l'inno, sì. Il brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai,
0: che
2: sentiamo.
0: Che c'è in sottofondo.
2: Sì, sì, sì, quando, sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi mettere la linea dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglia di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però esiterei, ecco.
4: Che proprio vero.
1: Questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma
4: poi
0: lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: l'inno... Ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, certo. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Abbiamo
0: un problema.
3: Solitamente a Houston
0: chiaro.
3: È una città piena di problemi,
0: esatto.
3: Devo dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è cioè chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto,
0: giusto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: Ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
3: certo.
2: Salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, pensi, hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: La schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: Il re del pezzotto.
1: Ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: Questo signore qui,
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore, giusto?
2: Che ci fece fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi. Al 331 80 90 101 ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Sì. Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: Devo ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, dai, tambistro. Guarda che tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo, tarò, mi regalo, mamma mia.
2: Oddio,
0: si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Cioè, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso e volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Ma già ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me, questa sensazione.
3: Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma comunque
0: bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma. Here we go.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore, vittime del caldo, lo certifica l'OMS. Oggi 25 città da bollino rosso, domani saranno solo 2 con allerta arancione per temporali a Milano. Domani nuova riunione tecnica al Ministero della Salute, il 6 luglio quella tra stati europei. L'appello di Papa Leone ai lefebriani: tornate sui vostri passi. Domani il movimento ultranazionalista dovrebbe ordinare 4 nuovi vescovi senza autorizzazione pontificia. Se procederà sarà scomunica automatica. Il pontefice spera in una mediazione. Il cardinale Pizzaballa dopo la visita a Gaza: è un disastro, le città sono rase al suolo e i bambini vengono morsi dai topi, ha raccontato il patriarca latino di Gerusalemme alla rivista Limes. La gente vive in mezzo alle fogne, Rafa non esiste più. A 6 giorni dal terremoto in Venezuela sono oltre 1700 le vittime accertate, tra cui ci sono anche 16 italiani. Nello stato di La Guaira è stato tratto in salvo un bambino di 12 anni, intrappolato sotto le macerie da 5 giorni. Ancora decine di migliaia i dispersi. 4 arresti per l'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci di ottobre. Il gruppo avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro ed era pronto a fuggire all'estero. La svolta nelle indagini ad aprile, una mail anonima al PM Villani indicava l'autore del blitz. Tennis: a Wimbledon esordio vincente per Paolini, che ha battuto la statunitense Montgomery in 3 set. Ok anche Grant, avanti contro l'inglese Boulder. In Nord America prosegue invece il quadro dei 16 dei mondiali di calcio. Alle 19 ore italiane Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia Svezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sesso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
1: Cascata anche.
2: Cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri sul tutti non va bene.
1: Ma
2: niente,
1: si fa per scherzare. Su.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada, perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale, per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po'
2: il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto non i tedeschi, erano, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay e il nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: L'avessi azzeccato.
2: È sempre
3: volta,
2: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora,
1: dove che sia.
2: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè,
2: così. Vantandosene.
1: Mondo così.
2: Esatto.
1: Vabbè, riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, segnando, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile. Mm-hmm. La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E vorrei proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere e vincete la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente che
1: un po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo, ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: Dragons con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita. In realtà non lo era.
2: Poi ancora, no,
0: basta quante
2: così.
0: Volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma, che poi anche...
1: ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. Il trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Il carrello, le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma in particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato.
0: Non arriva.
1: Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando
0: quel
1: quella
0: lì.
1: Roba lì.
0: Beh,
1: che non arriverà mai.
3: Bello, devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Ecco, prima bello. Che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai.
0: Magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro.
0: Altra roba.
1: Sì. E quindi questa cosa anche serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: Sì. Bello, bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa. No, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331-8090-101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica. È l'unico.
0: Quindi ride alle battute che fa e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
5: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
6: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto da Garlasco.
1: È vero. Possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate e le gambe levate fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì, che cos'hai? Niente.

0: ragazzi, Common Yards, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente. Fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua. Quindi.
4: È difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body
0: un
3: shaming.
0: Calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Che ha segnato anche brava, il pareggio poi ieri.
2: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: In teoria.
3: Beh, da lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, il riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano che canta l'inno in brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai, sentiamo.
0: Che c'è in sottofondo.
2: Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi metterlo lì dall'inizio, grazie.
2: Dai, dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però esilerei, ecco.
4: Che proprio era.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Manda Marchi.
4: E quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita. Grazie, Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie. Ha
2: parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente
0: a
3: Houston è una città piena di problemi, devo
0: esatto.
3: dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge.
2: Ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto,
0: giusto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, paga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano. In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim.
3: Certo.
2: Salutiamo ogni mattina.
3: Si è fatto Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, si è fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Ah, beh, ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: No, questo signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore, giusto?
2: Che ci fece fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101. Ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, sì, sì.

0: ieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Vabbè, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma il me sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti,
2: la risacca.
3: È vero.
4: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, mi ho sempre attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me quando
3: stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa birbante, sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
5: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma comunque
4: bene.
5: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
6: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
4: Ministro, buongiorno.
6: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Allora, ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no,
2: che gli dici va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice bravo, e poi vabbè.
0: Donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, e in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: Attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: Anonimo, sappiamo solo che si chiama Mr. Sim.
3: Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim. Lui ne ha molte più di due. E sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333,
4: sì?
3: 333, 333, 3.
0: Ha rilasciato un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
3: Certo.
4: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario.
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
4: Proviamo.
0: Il numero.
4: Proviamo.
3: Mr. Sim.
4: Sta suonando, vedi?
5: Pronto?
3: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
5: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ha diversi di telefoni in giro, no?
6: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
4: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
5: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
4: È proprio lei?
5: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi io non lo cedo.
7: Ma 2 milioni di euro.
3: Ha fatto cose peggiori per 100 euro.
5: Allora.
3: Figurati per 2 milioni.
5: Allora.
3: Sì, scusi.
5: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
5: Ho accettato. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Cosa? Mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
5: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
5: 44.
0: Ma come? 44. Non funziona.
6: Dai, non guarisce più, signora.
4: La figlia questa.
5: Sapete come basta?
4: È l'altra sim.
5: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
5: Il numero di Giovanotti?
4: Qual è il numero di Giovanotti?
5: Lo do in mondo visione.
4: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
5: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
4: Vabbè, provi.
5: Il numero
4: però
5: di Giovanotti è 3.
4: No, la smetta.
5: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
4: Sì.
5: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente, come?
5: Ad essere il proprietario del 34836. No.
4: Allora, è il suo.
3: Sedicente.
7: Banna?
0: Mrs. Sim.
6: Più per nome, capisce? Che lei non può dare il nome di mia mamma, perché io voglio far riconoscere.
4: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
7: Meglio il
4: Christian.
7: Nome che il cognome.
5: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
4: Calmo, è quello vero, eh?
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
5: 333-333-333. Cara Chiara, tu hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
7: Il mio agente
5: ha tutto numero.
7: No, ha 5 numeri 6 di fila.
4: Ah sì,
7: se può interessare.
5: Ci nasconde il diavolo. 666.
7: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, quello, quello di Gaetano del gennaio, lo do subito. Comico. Allora. 4443.
0: Ma è 3-1-4-4 c'erano una volta.
7: Era prefisso, non l'ho detto.
6: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349-07-45216. No.
4: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. E la gente che vuole partecipare ai nostri giochi
4: magari
3: ai nostri
4: sbaglia
3: come
4: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
6: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216 che mi scrivete.
0: Voleva proprio dare.

0: motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. Allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony. Tony.
2: Soffro.
1: Ho capito. Fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiara, Chiara.
0: Sì, dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui,
4: cioè, che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah,
3: immagino.
1: Ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi, tipo cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere di...
0: No.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, panda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora? Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: Ma no, sì.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posta cenere.
0: Perché?
1: I postini.
0: Come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: Cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
3: Oh!
4: Vabbè, ma basta, ma poveretto.
0: Sono arrivate 20,
3: e allora? Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto,
0: sì?
7: Guarda, mi hai lasciato di stucco. Vado dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ah, ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, brava, meglio sardi che mai.
3: Ah. Era meglio non sentirla. Sai che era meglio interrotto.
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge, stanno gratis anche i nostri giudici di gara, glielo stiamo facendo sapere adesso in realtà, però vi tocca decidere, stabilire, sì, il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà.
3: Vabbè, ma
2: una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe, mi sono addormentato.
0: Mi sono addormentato. Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda, ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
3: prego,
4: sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori,
1: sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Ah, se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vedi,
4: tu.
1: Dai.
0: Vieni. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: L'hai detto
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie perché, Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch,
1: sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh,
0: torna
1: quale?
0: Domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: RL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RL 101, la radio che ti fa stare bene. RL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Emergenza AFA, 5 morti in Italia negli ultimi 2 giorni. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano, 69 evacuati. In Venezuela, salvato dopo più di 5 giorni sotto le macerie del terremoto, a 12 anni. Il ragazzino è stato individuato a Macuto, nello stato di La Guaira. A tirarlo fuori da quel che restava del suo palazzo, i vigili del fuoco ecuadoriani. Bilancio provvisorio del sisma, oltre 1700 morti, 11 italiani. La denuncia del cardinal Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto da Trump e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In un'intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Calcio, altri 3 sedicesimi dei mondiali. Dalle 19 ad Arlington, Costa d'Avorio, Norvegia. Dalle 23 a New York, Francia, Svezia. Dalle 3 all'Aztec, Messico, Ecuador. Tennis a Wimbledon, attesa per Berrettini e Cobolli, avanti Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto,
0: giusto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, paga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
3: certo,
2: salutiamo ogni mattina.
3: Si è fatto Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, si è fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: La schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Ah, beh, ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Ti immagini?
2: No, signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore
2: che
1: giusto?
2: Ci fece fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia,
2: perché la leggenda diceva che fosse un dentista in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione. Oggi al 331 80 90 101 ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: No, certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: un altro colore.
2: Dai, retta un bistro, che... tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo tarò, mamma mia.
2: Oddio.
0: Si impara anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Va bene, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere al lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Da quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: Questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce.
0: Va bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no,
2: che gli dici, va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice, ah bravo, bravo, e poi vabbè.
0: Donne, quante Falsa. Volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: Anonimo, sapevo solo che si chiama Mr. Sim,
3: perché lui colleziona sim. E fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due. E sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
5: sì?
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato Stutti un'intervista
3: tre.
0: Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra
3: certo,
0: l'altro.
3: Certo, certo.
5: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1234567 e al contrario.
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
5: Proviamo.
0: Attraverso
5: proviamo.
0: Il numero.
5: Proviamo.
0: Sentiamo.
3: Mr. Sim.
5: Sta suonando, vedi?
6: Pronto?
3: Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
6: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ha diversi di telefoni certo. In giro, no?
7: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
5: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
6: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
5: È proprio lei?
6: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi io non lo cedo. Sim.
4: Per 2 milioni di euro.
3: Ha fatto
4: però.
3: Cose peggiori per 100 euro.
6: Allora.
3: Figurati per 2 milioni.
6: Allora.
3: Sì, scusi.
6: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
6: Ho accettato. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita?
3: Cosa?
6: Mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
6: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
6: 44.
0: Ma come? 44. Non funziona.
7: Lei non guarisce più, signora.
5: La figlia questa.
6: Sapete come basta.
5: È l'altra sim.
6: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
6: Il numero di Giovanotti?
5: Qual è il numero di Giovanotti?
6: Lo do in mondo visione.
5: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
6: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
5: Vabbè, provi.
6: Il numero
5: però.
6: Di Giovanotti è 3666.
5: No, la smetta.
6: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
5: Sì.
6: Come ci si sente? Caro Paolo Dini!
3: Come ci si sente
6: ad essere il proprietario del 34836?
5: No. Allora, è il suo.
3: Sedicente.
4: Banna?
0: Mrs. Sim.
7: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io voglio far riconoscere.
5: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
4: Meglio il
5: Christian.
4: Nome che il cognome.
6: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
5: Calmo, è quello vero,
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
6: 333-333-333. Cara Chiara, tu hai questa bella voce, come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
4: Il mio agente
6: ha il tuo numero.
4: No, ha 5 numeri 6 di fila.
5: Ah sì,
4: se può interessare.
6: Ci nasconde il diavolo. 666.
4: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, quello, quello di Gaetano del gennaio, me lo do subito. Comico. Allora. 4-4-4-3.
0: Ma è 3-9-4-4 c'erano una volta.
4: Prefisso, non l'ho detto.
7: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 34907-45216.
5: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. E la gente che vuole partecipare ai nostri giochi
5: magari
3: ai nostri
5: sbaglia
3: come
5: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
7: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216 che mi scrivete.
0: Voleva proprio

0: attivo, per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony. Tony.
2: Soffro.
1: Ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiara, Chiara.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba. Comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah sì, Chiara, quel gioielliere.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno panda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Bene. Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora? Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: No,
4: si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno banda, questa è la mia prima partecipazione al Tortorella
0: Challenge.
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, cioè, si è avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta, ma
0: poveretto. Sono arrivate 20, così.
3: Allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto,
0: sì?
7: Guarda, mi hai lasciato di stucco. Male del Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ah, ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirla. Aspetta. Sai che era meglio interrotto?
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte...
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori.
1: Sì.
4: Domani sera, loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
4: Vedi, dai.
1: Vieni.
0: Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: Ecco. L'hai detto,
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla Loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo, la vita trash. Croce fa la vita patch.
4: Sì. No, è la tua mamma swag. Va bene,
0: swag. Dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh,
0: torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Rosso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
1: Cascata anche.
2: Cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri sul Putin non va bene.
1: Ma
2: niente,
1: si fa per scherzare.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada, perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale, per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po' di
2: il famoso mal comune mezzo gaudio, è questo.
1: Noi così siamo.
0: E l'avevano detto non i erano, tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay e il nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre
3: volta,
2: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ho preso in parola.
0: È così.
1: È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori.

0: club dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, segnando, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani, brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile, la finale è Brasile-Uruguay del nostro Eduardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
1: Quindi stai
0: vincendo la Coppa del Mondo.
1: Stai parlando del famoso Maracanazo.
0: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
1: E se andate, a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
0: Sì.
1: Gente,
0: sì,
1: che
0: un
1: s'ammazzò.
0: Po' come dopo Tortorella c'è,
1: sì,
0: diciamo,
1: esatto.
0: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
1: Altro che lo stregone del Congo.
0: Carioca, ecco.
2: Come fa il gufo?

0: Imagine Dragons con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era per
2: niente. Ancora? No,
0: so quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: di... Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Il carrello, le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato. Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare
0: altra roba.
1: E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica, è l'unico.
0: Ride alle battute che fa e alla fine crederci, poi ti porta a crederci veramente.
2: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo:
5: io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto Dall'Erlasco.
1: È vero, possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: Ecco. E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: Che bella, ragazzi! Comuni Arts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito. Anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente. Fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora... Ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua.
4: È difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, alla faccia da Don Gian Castoro, è vero.
3: Sì, tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì, okay. Ha segnato anche il gol di pareggio poi ieri.
2: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: In teoria.
3: Beh, da lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, il riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Che canta l'inno in brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai, sentiamo.
0: Questo che c'è in sottofondo.
2: Sì, giusto? Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi metterlo lì dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però esilerei, ecco.
4: Che proprio era.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: e quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente
0: a
3: Houston
0: è
3: una città piena di problemi, devo dire. Notoriamente. Ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano. In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim.
3: Certo.
2: Salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli,
1: sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: La schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Vabbè, ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: No, questo signore qui.
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Che fece fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101, ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: No, certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, dai, tambistro, tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo sta roba, mi regalo, mamma mia.
2: Addio.
0: Vedi, si impara anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Dai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Vabbè, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo tutti quelli.
2: Ma secondo me quando
3: stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo, visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
0: bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma. Oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA, 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio: continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico Ecuador. Tennis: a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Falso relativo, Tiziano Ferro. Così succede, noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
1: Cascata anche
2: cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro, doppio sold out e una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso, gli altri sono tutti in... non va bene
1: ma
2: niente.
1: Si fa per scherzare.
0: Cambiamo stadi. Andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici. Fuso orario.
0: La base, però, è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente, ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane questo, se no? Per godere un po'
2: il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: No, così siamo.
0: E l'avevano detto,
2: non erano
0: tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola.
0: Così.
1: È passato il Paraguay e il nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Non so, ma io sull'autobus uno ho sentito di. Ma lei da dove viene? Ma dall'Iran? No, Iraq. Va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora,
1: dove che sia.
2: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
2: Esatto.
1: Vabbè, riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile, la finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E vorrei proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
2: Stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente
1: sì,
2: che
1: un
2: si
1: po'
2: ammazzò.
1: Come dopo Tortorella c'è,
2: sì,
1: diciamo,
2: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: Guns con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era.
2: Poi ancora, no,
0: so quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché? Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Le cifre.
1: Sfogli gli articoli.
0: Salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto. Tu acquisti, ok? In questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce. Ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato. Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Prima che capiscano che sia finto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi i soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare
0: altra roba.
1: E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica, è l'unico.
0: Ride alle battute che fa, e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
2: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo:
5: io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto da Garlasco.
1: È vero. L'opossum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: bella ragazzi, Common Hearts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55, la prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora... ci colleghiamo con Houston,
2: perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi con il...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Ma è pensante,
3: si alzava dalla panchina il sopracciglio, usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua, quindi.
4: Sì, ma non è difficile gestirlo, cercare di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro, mondiale.
4: Me frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro, è vero.
3: Sì, sì, sì, tanto per fare un po' di body shaming.
0: Il calciatore del Brasile,
3: Sì, ha segnato anche brava, il pareggio poi ieri.
2: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: In teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: La
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, c'è il riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene, perché la inquadrano che canta l'inno in brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai,
0: che è questo che c'è in sottofondo,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, quando, sì, cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi metterlo lì dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questa è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: direi, ecco. Che proprio vero.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma può maledetterla. Lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere, con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è
4: Panda
2: Marchi.
4: e quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets ho cantato lì.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema. Abbiamo un problema.
3: Assolutamente
0: a
3: Houston,
0: chiaro.
3: È una città piena di problemi, devo esatto. dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: Ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: to Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, in Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
3: certo.
2: Salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli
1: sta clonando cosa?
2: I mondiali.
1: Ah, pensi, hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: La schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Vabbè, ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Ti immagini?
2: No, questo signore qui.
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Che fece fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica. Vedi che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101, ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: No, certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, dai, un bistro. Tiragliele la
1: succede sta roba. Perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo tarò, mamma mia.
2: Addio.
0: Si impara anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Vabbè, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma il sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere al lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
5: Va bene, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma il sei sul bagnasciuga.

0: lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
2: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
3: Ministro, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
4: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: Alone That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Allora ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no,
2: che gli dici va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Ale, che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice ah bravo bravo, e poi vabbè.
0: E donne, quante Falsa. Volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta.
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: Anonimo, sapevo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
4: sì.
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra
3: certo,
0: l'altro.
3: Certo, certo.
4: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario.
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo
4: attraverso
0: il numero.
4: Proviamo,
0: sentiamo.
3: Proviamo. Mr.
4: Sim. Sta suonando, vedi?
5: Pronto?
3: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
5: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ha diversi di telefoni certo. In giro, no?
6: Buongiorno. Io non rispondo più, signore.
4: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
5: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
4: È proprio lei.
5: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
7: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto
7: però.
3: Cose peggiori per 100 euro.
5: Allora.
3: Figurati per 2 milioni.
5: Allora.
3: Sì, scusi.
5: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato.
5: Ho accettato. Dato domani. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
5: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
5: 44.
0: Ma come?
5: 44.
0: Non funziona.
6: Lei non guarisce più, signora.
4: Ah, la figlia questa.
5: Sapete come basta.
4: È l'altra sim.
5: Sapete cosa mi dice? Sapete cosa? Il numero di Giovanotti?
4: Qual è il numero di Giovanotti?
5: Lo do in mondo visione.
4: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
5: Ti sei cretinetto che dice che non posso.
4: Vabbè, provi.
5: Il numero
4: però.
5: Di Giovanotti è 3.
4: No, la smetta.
5: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
4: Sì.
5: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente
5: ad essere il proprietario del 34836?
4: No. È suo, il suo.
3: Efficiente.
7: Banna?
0: Mrs. Sim.
6: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io non voglio farli
4: conoscere. Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
7: Meglio il nome che il cognome.
5: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
4: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
5: 333-333-333. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce, come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
7: Il mio agente
5: ha tutto numero.
7: No, ha 5 numeri 6 di fila.
4: Ah sì,
7: se può interessare.
5: Ci nasconde il diavolo. 666.
7: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, volete quello del gennaio? Gennaio mio amico comico. Allora. 444
0: 3 3 9 1 4 4 c'erano una volta.
7: Prefisso, non l'ho detto.
6: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349 07 45216.
4: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi,
4: magari sbaglia nostri...
3: come
4: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
6: Ma il nostro centralista, chiamatelo al 349 07 45 216 che mi scrivete
0: voleva proprio da

0: motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony. Tony.
2: Soffro.
1: Ho capito. Fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi. Esatto. Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiara, Chiara.
0: Sì, dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre bello. Una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah,
3: immagino.
1: Ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi, tipo cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah sì, Chiara, quel gioielliere di...
0: No.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No, eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora? Dai, ma finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: Ma no. Sì.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta, ma poveretto.
0: Sono arrivate 20,
3: quindi allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Male del Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Latina. Ah, ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari. Oh. Brava, meglio sardi che mai. Ah.
3: Meglio non sentirlo. Aspetta. Sai che era meglio interrotto?
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: No, stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara... Non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori.
1: Sì.
4: Domani sera, loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
4: Vedi, dai.
0: Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo
1: non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: Ecco. L'hai detto,
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla Loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, perché, Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo la vita trash. Croce fa la vita patch.
1: Sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Here we go!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. L'emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa, Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Calcio, i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington in corso Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini e Grant. In campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto,
0: giusto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
1: certo,
2: salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli,
1: sta clonando cosa?
2: I mondiali.
1: Ah, pensa, hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Vabbè, ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: No, questo signore qui.
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore, giusto?
2: Che esce fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica. Vedi che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101, ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle le pantofole.
4: Devo ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica tanto.
0: Un altro colore.
2: Dai, dai, guarda che tiragliele la
1: succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo, mamma mia.
2: Oddio,
0: si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso e volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Vabbè, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, no, sono attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo, visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me, questa
3: birbante,
2: sensazione.
3: Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
0: bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti

0: Money That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: ma no.
2: Che gli dici, va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice bravo e poi vabbè.
0: E donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: anonimo, sappiamo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro dicasi 2 milioni di euro per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
4: sì.
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
3: Certo.
4: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario.
3: C'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo
4: attraverso
0: il numero.
4: Proviamo.
3: Mr. Sim.
4: Sta suonando, vedi?
5: Pronto?
3: Pronto? Com'è che suona ancora lei? Già risponde.
5: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne abbiamo diversi di telefoni in giro, no?
6: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
4: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
5: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
4: È proprio lei?
5: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
7: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto
7: però
3: cose peggiori per 100 euro.
5: Allora,
3: figurati per 2 milioni.
5: Allora,
3: Scusi.
5: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
5: Ho accettato. Infatti, domani mi parlerò una simpa. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
5: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
5: 44.
0: Ma come?
5: 44.
0: Non funziona.
6: Lei non guarisce più, signora.
4: Ah, la figlia questa.
5: Sapete come basta?
4: È l'altra sim.
5: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
5: Il numero di Giovanotti?
4: Qual è il numero di Giovanotti?
5: Lo do in mondo visione.
4: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
5: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
4: Vabbè, provi.
5: Il numero
4: però
5: di Giovanotti è 3 6 6 6 6 6 6 6.
4: No, la smetta.
5: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
4: Sì.
5: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente
5: ad essere il proprietario del 34836?
4: È il suo.
3: Efficiente.
7: No, banna.
0: Mrs. Sim.
6: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io non voglio farli
4: conoscere. Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
7: Meglio il nome che il cognome.
5: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
4: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
5: 333-333-333. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
7: Il mio agente
5: ha pensato il tuo numero.
7: No, ha 5 numeri 6 di fila.
4: Ah sì,
7: se può interessare.
5: Non ci nasconde il diavolo. 666.
7: Diamo quello del gennaio. Diamo quello di Gaetano Gennai, Gennai, mio amico comico. Allora, 4-4-4-3-3.
0: Ma è 3-9-4-4 c'erano una volta.
7: Prefisso, non l'ho detto.
6: E allora chiamate prefisso questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349-07-45216.
4: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi,
4: magari
3: ai
4: sbaglia nostri...
3: come
4: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
6: Ma il nostro centralista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete
0: voleva proprio dare.

0: motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Sto ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui,
4: che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, panda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però
1: piglia per il sedere.
4: Vabbè, si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Challenge.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh!
4: Vabbè, ma basta. Ma
0: sono arrivate 20. Così.
3: Allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Vado dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande. Sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirlo, sai che era meglio interrotto.
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto
0: assurda.
2: Estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari. Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: No, stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
1: prego,
4: sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori.
1: Sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Ah, se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
4: Tu.
1: Dai.
0: Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: L'hai detto
4: a me quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie. Perché, Tony F,
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch,
4: sì. No, è la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag, dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Rosso relativo, Tiziano Perro. Così succede, noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
1: Cascata anche
2: cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro, doppio sold out e una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso, gli altri sono tutti in... non va bene
1: ma
2: niente.
1: Si fa per scherzare.
0: Cambiamo stadi. Andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici. Fuso orario.
0: La base, però, è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente, ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle
1: cose. Parte per la tangente, ma è anche un mondiale per cui

0: Preso in parola, è passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro ai rigori, vabbè.
1: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
1: Argentino.
0: È tutto lì.
1: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre
3: volta,
2: zona di guai, ma non è, è Uruguay.
0: Ma lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
3: È uguale.
0: Paraguay.
2: Allora,
0: dove che sia.
2: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Sì. Mondo così.
2: Esatto.
0: Vabbè. Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
0: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile, la finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere e vincete la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
0: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
0: Sì.
2: Gente,
0: sì,
2: che
0: sì, un
2: s'ammazzò.
0: Po' come dopo Tortorella Cerda,
2: sì,
0: diciamo,
2: esatto.
0: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
0: Carioca, ecco.
1: Come fa il gufo?

0: Evans con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era.
2: Poi ancora,
0: no, basta quante
2: così.
0: Volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché? Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. Il trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente,
0: con l'unica cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato.
0: Non arriva.
1: Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo,
3: certo,
1: e le calorie che hai, che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Ecco, prima che capiscano che sia finto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro,
0: altra roba,
1: e quindi questa cosa anche serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: È bello, bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica, è l'unico.
0: Quindi ride alle battute che fa e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
5: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
6: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male, proprio da Garlasco.
1: È vero. Possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: bella ragazzi, Common Yards, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Beh, dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è lei un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua. Siamo...
4: È difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, alla faccia da Don Gian Castoro, è vero.
3: Sì, sì, sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Il calciatore del Brasile,
3: Ho segnato anche il pareggio poi ieri.
2: Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina
4: perché deve giocare.
1: Sì, in teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come? Pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Ma lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Canta l'inno in brasiliano.
4: Volete che lo canto dall'inizio?
0: Dai, che sentiamo. È questo che c'è in sottofondo.
2: Sì, giusto? Sì, sì, sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi metterlo lì dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questa è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: direi, ecco. Che proprio vero.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma può maledetterla. Lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembra.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panna Marchi.
4: E quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema. Abbiamo un problema.
3: Solitamente
0: a
3: Houston
0: è
3: una città piena di problemi, devo esatto. dire. Notoriamente. Ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Rosso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello lingue. Che succede.
2: Cascata anche. Cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri sul tutti non va bene.
1: Ma
2: niente,
1: si fa per scherzare. Su.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici. Fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane così, se no? Per godere un po'
2: il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto non i tedeschi, erano, meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre
3: volta,
2: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora, dove che sia. Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
2: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, segnando, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile. Mm-hmm. La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
2: Quindi stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: Oh. E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente
1: sì,
2: che
1: sì, un
2: si
1: po'
2: ammazzò.
1: Come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo,
2: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: Guns con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era per
2: voi ancora,
1: niente.
2: No,
0: quante
2: così
0: volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati,
1: certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, sì, una forma anche di autodifesa. Perché? Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere, la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e... È la dopamina.
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Il carrello, le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato, hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che hai, che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando
0: quel
1: quella
0: lì,
1: roba lì, che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari
1: dei figli, certo,
0: ecco, prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi, eppure
0: poi
1: tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro,
0: altra roba, sì.
1: E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane,
1: esatto.
3: È bello, bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
2: No, esatto,
1: hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica, è l'unico.
0: Quindi ride alle battute che fa e alla fine crederci, poi ti porta a crederci veramente.
5: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
6: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto da Garlasco.
1: È vero. Possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: Ecco. E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: bella ragazzi, Common Hearts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente. Fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Sì. È pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua.
4: Non è difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Mi frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Ha segnato anche il gol di pareggio poi ieri.
2: Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: In teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, c'è il riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene, perché la inquadrano canta l'inno in brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai,
0: che è questo che c'è in sottofondo,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Poi veterolino dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questa è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: ci direi,
0: ecco.
1: Questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma poi lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente
0: a
3: Houston
0: chiaro.
3: È una città piena di problemi, devo
0: esatto.
3: dire. Notoriamente. Ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: Ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: to Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto,
0: giusto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
1: certo,
2: salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli,
1: sta clonando cosa?
2: I mondiali.
1: Ah, pensi, hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: No, questo signore qui.
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Che fece fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica. Vedi che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101, ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: Devo ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica tanto.
0: Un altro colore.
2: Dai, dai, guarda che tiragliele la
1: succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo mamma mia.
2: Oddio,
0: si impara anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso e volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Vabbè, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, sono attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me quando
3: stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo, visto il lavoro che fa tua moglie. Sensazione.
3: Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
0: comunque
6: io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica?
7: Scusate, perché?
3: Sì.
6: Do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma

0: Money That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: ma no.
2: Che gli dici, va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Ale, che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice: ah, bravo, bravo, e poi vabbè.
0: E donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono? In realtà ve lo stavate inventando di sana pianta.
3: E attenzione:
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione.

0: lezione, cioè questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni
1: non... anonimo, sappiamo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
0: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro dicasi 2 milioni di euro per una sim rarissima che è un più 39 evidentemente italiano, 333
2: sì.
0: 333 333 3.
1: Ha rilasciato tutti un'intervista 3. Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra
0: certo,
1: l'altro.
0: Certo, certo.
2: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
1: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario.
0: Ah, c'ha la mia password addirittura.
1: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo
2: attraverso
1: il numero.
2: Proviamo,
1: sentiamo.
0: Mr. Sim.
2: Sta suonando, vedi?
3: Pronto?
0: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
3: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
1: Allora... ne abbiamo diversi di telefoni certo. In giro, no?
4: Buongiorno. Io non rispondo più, signore.
2: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
3: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
2: È proprio lei?
3: Non cedo questo mio numero.
1: Quindi
5: è 2 milioni di euro.
0: Ha fatto
5: però.
0: Cose peggiori per 100 euro.
3: Allora.
0: Figurati per 2 milioni.
3: Allora.
0: Sì, scusi. Va.
3: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
1: Sì. Hai diventato?
3: Ho accettato. Infatti, domani mi farò una simpa. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
0: Cosa dice?
3: Dica.
1: 3 3 3 3 3 3.
3: 44.
1: Ma come?
3: 44.
1: Non funziona.
4: Lei non guarisce più, signora.
2: Ah, la figlia questa.
3: Sapete come basta.
2: È l'altra sim.
3: Sapete cosa mi dice? Sapete
0: cosa?
3: Il numero di Giovanotti?
2: Qual è il numero di Giovanotti?
3: Lo do in mondo visione.
2: Non può.
1: Facciamolo, dai, uno scoop.
3: Ti sei cretinetto che dice che non posso.
2: Vabbè, provi.
3: Il numero
2: però.
3: Di Giovanotti è 3 6 6 6 6 6 6 6.
2: No, la smetta.
3: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
2: Sì.
3: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
0: Come ci si sente
3: ad essere il proprietario del 34836? No.
2: È il suo, è il suo.
0: Sufficiente.
5: No, banna.
1: Mrs. Sim.
4: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io voglio far riconoscere.
2: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
5: Meglio il nome che il cognome.
3: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
2: Calmo, è quello vero, eh.
1: Ma è vero che il 3333333333 l'ha comprato Guccini?
3: 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce, come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
0: Smettila.
5: Perché il mio agente
3: ha tutto numero.
5: No, ha 5 numeri 6 di fila.
2: Ah sì,
5: se può interessare.
3: Ci nasconde il diavolo. 666.
5: Diamo quello del gennaio.
3: Diamo allora, volete quello del gennaio,
5: mio amico comico, 4443.
0: Ma è 3 9 4 4,
1: c'erano una volta
5: prefisso, non l'ho detto.
3: E allora chiamate prefisso. Questo numero si chiama Marco Pissotta, 349-07-45216.
2: State dando numeri veri, tra l'altro.
0: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101.
1: Sì.
0: È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi,
2: magari
0: nostri
2: sbaglia
0: come
2: sbaglia.
0: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
3: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete
1: voleva proprio

0: estivo, per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony. Tony.
2: Soffro.
1: Ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere, sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba. Comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, panda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora. Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: No.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh!
4: Vabbè, ma basta. Ma
0: sono arrivate 20.
3: E allora? Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Vado dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande. Sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirla. Aspetta. Sai che era meglio interrotto?
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto
0: assurda.
2: Estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo,
3: Intercagliari.
2: Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: No, stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
1: Prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori.
1: Sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Ah, se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vedi, dai. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco. Me quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene.
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo la vita trash. Croce fa la vita patch.
4: Sì. No! È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. Dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani.
1: Vabbè.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: to Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto,
0: giusto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim.
3: Certo.
2: Salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, si è fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: La schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Ah, beh, ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi onto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Ti immagini?
2: No, signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore
2: che
1: giusto?
2: Ci esce fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia,
2: perché la leggenda diceva che fosse un dentista in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione. Oggi al 331 80 90 101 ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono. Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
0: Le pantofole.
4: Certo. Ringraziare a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica tanto.
0: Un altro colore.
2: Dai, dai, tambisco. Guarda che tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo tarò, regalo, mamma mia.
2: Oddio.
0: Si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso e volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Vabbè, già ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo a tutti quelle.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Da quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce.
0: Va bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no,
2: che gli dici, va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice, ah bravo, bravo, e poi vabbè.
0: E donne, quante Falsa. Volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: Anonimo, sappiamo solo che si chiama Mr. Sim.
3: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due. E sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
5: sì.
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato Stutti un'intervista tre. Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra
3: certo,
0: l'altro.
3: Certo, certo.
5: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1 2 3 4 5 6 7 e al contrario.
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
5: Proviamo.
0: Attraverso
5: proviamo.
0: Il numero.
5: Proviamo.
0: Sentiamo.
3: Mr. Sim.
5: Sta suonando, vedi?
6: Pronto? Suonando.
3: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
6: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ha diversi di telefoni certo. In giro, no?
7: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
5: Ma io l'ho riconosciuta, io non so se...
6: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
5: È proprio lei?
6: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
4: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto
4: però.
3: Cose peggiori per 100 euro.
6: Allora.
3: Figurati per 2 milioni.
6: Allora.
3: Scusi.
6: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
6: Ho accettato. Dato domani. Ma allora, sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Cosa? Mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
6: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3 44. Ma come?
6: 44.
0: Non funziona.
7: Lei non guarisce più, signora.
5: Ah, la figlia questa.
6: Sapete come basta.
5: È l'altra sim.
6: Sapete cosa mi dice? Sapete cosa? Il numero di Giovanotti?
5: Qual è il numero di Giovanotti?
6: Lo do in mondo visione.
5: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
6: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
5: Vabbè, provi.
6: Il numero
5: però.
6: Di Giovanotti è 3666.
5: No, la smetta.
6: Adesso vi dirò, allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
5: Sì.
6: Come ci si sente? Caro Paolo Dini!
3: Come ci si sente come?
6: Ad essere il proprietario del 34836. No.
5: È il suo.
3: Sedicente.
4: Banna?
0: Mrs. Sim.
7: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io non voglio far riconoscere.
5: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
4: Meglio il
5: Christian.
4: Nome che il cognome.
6: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
5: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
6: 333-333-333. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce, come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
4: Il mio agente
6: ha il tuo numero.
4: No, ha 5 numeri 6 di fila.
5: Ah sì,
4: se può interessare.
6: Ci nasconde il diavolo. 666.
4: Diamo quello del gennaio. Diamo quello di quello Gaetano del Gennai, mio amico comico. Allora, 4-4-4-3-3-3-9-1-4-4
0: c'erano una volta.
4: Prefisso, non l'ho detto.
7: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta, 349-07-45216.
5: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. E la gente che vuole partecipare ai nostri giochi
5: magari
3: ai nostri
5: sbaglia
3: come
5: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
7: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216 che mi scrivete
0: voleva proprio

0: Per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony. Tony.
2: Soffro.
1: Ho capito. Fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui,
4: cioè, è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia Delellis, che salutiamo.
4: Ah sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah,
3: immagino.
1: Ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi, tipo cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah sì, Chiara, quel gioielliere di...
0: No.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo?
0: Quando?
5: Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora? Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: Ma no. Sì.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini.
0: Come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: Cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta, ma poveretto.
0: Sono arrivate 20,
3: quindi allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto,
0: sì?
7: Guarda, mi hai lasciato di stucco. Vale dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ah, ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirla. Sai che era meglio interrotto.
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge, stanno gratis anche i nostri giudici di gara, glielo stiamo facendo sapere adesso in realtà, però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe, mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X. Mix.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is.
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma dal Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda, ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
3: Prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori,
1: sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vedi,
4: tu.
1: Dai.
0: Vieni. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo
1: non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco. Accidenti a me
0: eh?
4: A quando ho detto che sono a Treviso domani alla Loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, perché, Tony F.
2: Chiara, io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo la vita trash. Croce fa la vita patch.
1: Sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Torna
0: domani tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Rosso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello
2: lingue.
0: Che succede.
2: Cosa ti è caduto?
0: Esatto.
1: Tutto.
0: Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, okay. Pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri del suo team non va bene.
1: Ma
2: niente,
1: si fa per scherzare.
2: Bravo.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada, perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari, notte tempo,
2: si giocano

0: bere un po'
1: il famoso mal comune mezzo gaudio, certo, è questo.
2: Noi, così siamo.
3: E l'avevano detto, oh, non i erano, tedeschi, era sì, meglio uscire come l'Italia.
2: Infatti, l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay e il nostro Eduardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
3: È l'Uruguay.
1: Lui è Uruguay.
3: Argentino.
2: È tutto lì.
3: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
4: O l'avessi azzeccato una
1: volta. È sempre zona di guai, ma non è, è Uruguay.
2: Non lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
1: È uguale.
2: Paraguay.
1: Allora, dove che sia. Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
3: Vabbè, così.
1: Sì. Vantandosene.
2: Cioè, mondo così.
1: Esatto.
2: Riuscirò a dire qualche cosa.
1: Sì, coraggio, scusami.
2: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, segnando, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile, la finale è Brasile-Uruguay del nostro Eduardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere e vincete la Coppa del Mondo.
1: Stai parlando del famoso Maracanazo.
2: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
1: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
2: Sì.
1: Gente
2: sì,
1: che
2: un po' come dopo Tortorella c'è.
1: Sì, diciamo, ecco.
2: Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
1: Altro che lo stregone del Congo.
2: Carioca.
1: Ecco.
3: Come fa il gufo?

0: Evans con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era per
2: voi ancora? No,
0: so quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché? Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Le cifre.
1: Sfogli gli articoli.
0: Salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto. Tu acquisti, ok? In questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato.
0: Non arriva.
1: Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che hai, che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Bello, devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Ecco, prima che capiscano che sia finto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro.
0: Altra roba. Sì.
1: E quindi questa cosa anche serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: Sì. Bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa. No, questo è un altro discorso.
2: No, esatto. Sì,
1: hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici. Al 331-8090-101, cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica. È l'unico.
0: Ride alle battute che fa e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
2: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo:
5: io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto da Garlasco.
1: È vero. L'opossum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: Bella ragazzi, Common Hearts ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Beh, dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è lei un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Aveva svita una sensibilità tutta sua. Quindi.
4: È difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body
0: shaming. Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Sì, l'ha segnato anche il gol di pareggio poi ieri.
2: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: Teoria.
3: Beh, da lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi, ragazzi, gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, petto d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Canta l'inno in brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai, sentiamo.
0: Che c'è in sottofondo.
2: Sì. Quando, cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi metterlo lì dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: eccolo.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma poi, lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: l'inno... Ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie, Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, certo. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Abbiamo
0: un problema.
3: Solitamente a Houston
0: è
3: una città piena di problemi,
0: esatto.
3: Devo dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è cioè chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Rosso Relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello
2: lingue.
0: Che succede.
2: Anche cosa ti è caduto?
0: Esatto.
1: Tutto.
0: Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, okay. Pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri del suo tutti non va bene
1: ma
2: niente.
1: Ma si fa per scherzare.
2: Bravo.
1: Su.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po'
2: il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola.
0: È così.
1: È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre
3: volta,
2: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Non lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di. Ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no? Iraq, va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora,
1: dove che sia.
2: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Cioè, un mondo così.
2: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile.
2: Mm-hmm.
1: La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
2: Quindi stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente che
1: un po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo,
2: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: Evans con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era.
2: Poi ancora, no,
0: so quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche.
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: di educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato. Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto mangiando
1: quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Prima che capiscano che sia vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare
0: altra roba.
1: E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica, è l'unico.
0: Quindi ride alle battute che fa, e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
2: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
5: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto Dall'Erlasco.
1: È vero. L'opossum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: bella ragazzi, Common Hearts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55, la prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Beh, dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora... ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: era un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua.
4: È difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Sì, ha segnato anche un pareggio poi ieri.
2: Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: Teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Che canta l'inno in brasiliano.
4: Volete che lo canto dall'inizio?
2: Dai,
0: che
2: sentiamo.
0: È questo che c'è in sottofondo.
2: Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi mettere la linea dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglia di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però ci direi, ecco.
4: Che vero.
1: Questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma poi maledetta. Lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno. Di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: l'inno... Ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, certo. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente
0: a
3: Houston è una città piena di problemi, devo
0: esatto.
3: dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge.
2: Ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
1: certo,
2: salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, sei fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Vabbè, ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: No, questo signore qui.
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Che fece fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica. Vedi che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101, ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: No, certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, dai, tambistro, tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo
0: Vedi, si impara anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio

0: Che fa tua moglie, secondo me, questa birbante, sensazione
1: birbone.
2: Sentiamo quest'ultimo.
3: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
4: bene,
3: io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
5: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
4: Ministro, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
1: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: Bene, that way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo. Facciamo
1: finta che... Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto, ma no. Che gli dici? Va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
2: Che ne pensi della mia fidanzata?
3: Bellissima.
2: E lei dice: ah, bravo, bravo. E poi vabbè.
0: E donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono? In realtà ve lo stavate inventando di sana pianta.
2: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
2: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni.
0: Sappiamo solo che si chiama Mr. Sim.
2: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
4: sì?
2: 333 333 3.
0: Ha rilasciato Stutti un'intervista 3. Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice: ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica, perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
2: Certo.
4: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario...
2: Ah, c'è la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo
4: attraverso
0: il numero.
4: Proviamo.
0: Sentiamo.
2: Mr. Sim.
4: Sta suonando, vedi?
5: Pronto? Suonando.
2: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
5: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora... Abbiamo diversi di telefoni in giro, no?
6: Io non rispondo più, signora.
4: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
5: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
4: È proprio lei?
5: Non cedo questo mio numero.
3: Per 2 milioni di euro
2: ha fatto
3: però.
2: Cose peggiori per 100 euro.
5: Allora,
2: figurati per 2 milioni.
5: Allora,
2: scusi, va.
5: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
5: Ho accettato. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
4: Cosa dice?
5: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
5: 44.
0: Ma come? 44. Non funziona.
6: Lei non guarisce più, signora.
4: La figlia questa.
5: Sapete come basta?
4: È l'altra sim.
5: Sapete cosa mi dice? Sapete
2: cosa?
5: Il numero di Giovanotti?
4: Qual è il numero di Giovanotti?
5: Lo do in mondo visione.
4: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
5: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
4: Vabbè, provi.
5: Il numero di Giovanotti è 366.
4: No, la smetta.
5: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
4: Sì.
5: Come ci si sente? Caro Paolo Dini!
2: Come ci si sente
5: ad essere il proprietario del 34836?
4: È il suo.
2: Efficiente.
3: Banna?
0: Mrs. Sim.
6: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma, perché io voglio far riconoscere.
4: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
3: Meglio il nome che il cognome.
5: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-9847.
4: Calmo, è quello vero,
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
5: 333-333-333. Cara Chiara, tu hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
2: Smettila.
3: Il mio agente
5: ha il tuo numero.
3: No, ha 5 numeri 6 di fila.
4: Ah sì,
3: se può interessare.
5: Non ci nasconde il diavolo. 666.
3: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, quello, quello di Gaetano del Gennai, mio amico comico. Allora. 444 3 3 9 1 4 4,
0: c'erano una volta.
3: Prefisso, non l'ho detto.
6: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 34907452 16.
4: State dando numeri veri, tra l'altro.
2: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. E la gente che vuole partecipare ai nostri giochi
4: magari
2: ai nostri
4: sbaglia.
2: Come
4: sbaglia.
2: Magari, poveretto. Questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio, ma è un numero che gli somiglia tanto.
6: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete.
0: Voleva proprio darlo.

0: attivo, per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiara, Chiara.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre bello. Una bimba. Comunque. Sì. Figlia di Tani Eve e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah sì, Chiara, quel gioielliere di...
0: No.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, panda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Bene. Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora? Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
4: Si è smarrito. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Challenge.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, cioè, si è avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta, ma
0: poveretto. Sono arrivate 20, così.
3: Allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto,
0: sì?
7: Guarda, mi hai lasciato di stucco. Male del Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Latina. Ah, sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirla. Aspetta. Sai che era meglio interrotto?
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire, sì, il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà.
3: Vabbè, ma
2: una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo,
3: Intercagliari.
2: Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma del Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara... Non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori,
1: sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
4: Vedi, tu.
1: Dai.
0: Vieni. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
4: Domani dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: L'hai detto
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, perché, Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo la vita trash. Croce fa la vita patch.
4: Sì. No, è la tua mamma swag. Va bene,
0: swag. Dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano. In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim.
3: Certo.
2: Salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli,
1: sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, sei fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: La schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Vabbè, ma almeno mentre guarda le partite.
2: Prendi onto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quindi c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: No, questo signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Ci fece fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi che
1: fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101. Ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: Certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, retta un bistro. Che... Tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba. Perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale.
2: Meno male.
1: Annuire. E poi ti arriva di nuovo. Tarò. Regalo. Mamma mia.
0: Oddio. Si impara anche dai nostri ascoltatori.
1: Cioè, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Va bene, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere al lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo tutti quelle.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce.
0: Va bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no.
2: Che gli dici, va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice bravo, e poi vabbè.
0: E donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta.
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: Anonimo, sappiamo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
4: sì.
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
3: Certo.
4: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario...
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo
4: attraverso
0: il numero.
4: Proviamo,
0: sentiamo.
3: Mr. Sim.
4: Sta suonando, vedi?
5: Pronto?
3: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
5: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ha diversi di telefoni in giro, no?
6: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
4: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
5: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
4: È proprio lei?
5: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
7: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto
7: però.
3: Cose peggiori per 100 euro.
5: Allora.
3: Figurati per 2 milioni.
5: Allora.
3: Sì, scusi. Va.
5: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
5: Ho accettato. Infatti, domani mi mandano una sim. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
5: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
5: 44.
0: Ma come?
5: 44.
0: Non funziona.
6: Lei non guarisce più, signora.
4: La figlia questa.
5: Sapete come basta.
4: È l'altra sim.
5: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
5: Il numero di Giovanotti?
4: Qual è il numero di Giovanotti?
5: Lo do in Mondovisione.
4: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
5: Ti sei cretinetto che dice che non posso?
4: Vabbè, provi.
5: Il numero
4: però.
5: Di Giovanotti è 3666.
4: No, la smetta.
5: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
4: Sì.
5: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente
5: ad essere il proprietario del 34836?
4: No. È il suo, è il suo.
3: Efficiente.
7: Banna?
0: Mrs. Sim.
6: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io non voglio far riconoscere.
4: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
7: Meglio il nome che il cognome.
5: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
4: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
5: 333-333-333. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
7: Il mio agente
5: ha pensato il tuo numero.
7: No, ha 5 numeri 6 di fila.
4: Ah sì,
7: se può interessare.
5: Non ci nasconde il diavolo. 666.
7: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, quello di Gaetano Gennai, mio amico comico. 4-4-4-3-3-3-9.
0: Ma il 3-9-4-4 c'erano una volta.
7: Prefisso, non l'ho detto.
6: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta, 349-07-45216.
4: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. È la gente che vuol partecipare ai nostri giochi,
4: magari sbaglia.
3: Come
4: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
6: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete
0: voleva proprio

0: per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Sto ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Cioè, è che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba. Comunque, sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah,
3: immagino.
1: Ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così:
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Bene. Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora. Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh!
4: Vabbè, ma basta. Ma poveretto.
0: Sono arrivate 20,
3: e allora? Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Vado dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande. Sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirlo, sai. Aspetta. Che era meglio interrotto.
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto
0: assurda.
2: Estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari. Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè,
2: gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is.
0: Il Piemonte.
7: No, stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
1: Prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori.
1: Sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Ah, se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vedi, dai. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: l'hai detto
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie. Perché, Tony F,
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch,
4: sì. No, è la tua mamma swag. Va bene,
0: swag,
4: dai.
0: È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh,
0: torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Here we go.

0: Sesso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello
2: lingue.
0: Che succede.
2: Cascata anche.
3: Cosa ti è caduto?
0: Esatto.
1: Tutto.
0: Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
3: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
3: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri del suo tutti non va bene.
1: Ma
3: niente,
1: si fa per scherzare.
3: Bravo.
1: Su.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
3: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
3: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se non per godere un po'?
3: Il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
3: è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola.
0: Così.
1: È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: L'Uruguay.
3: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
4: O l'avessi azzeccato.
3: È sempre in zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay,
3: allora,
1: dove che sia.
3: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
3: Vantandosene.
1: Cioè, un mondo così.
3: Esatto.
1: Vabbè, riuscirò a dire qualche cosa.
3: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana perché insomma sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile.
3: Mm-hmm.
1: La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
3: Stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
3: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
3: Oh. E se andate a vedere le cronache in Brasile.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
3: Oh. E se

0: bella ragazzi, Common Yards, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55, la prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Beh, dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il cielo.

0: challenge, è così che funziona.
1: Al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Ciao Carletto, come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
5: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
5: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
5: Si è alzato troppo.
1: Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
1: Ha una svita, una sensibilità tutta sua.
4: È difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Mi frega a me.
5: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
1: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
1: Il calciatore del Brasile?
3: Sì. Ha segnato anche il gol del pareggio poi ieri.
2: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
5: In teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come? Pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, c'è il riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
1: Lei segue anche la dieta dei suoi.
5: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene, perché la inquadrano che canta l'inno in brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai, sentiamo.
1: Questo che c'è in sottofondo,
2: sì, sì, quando, sì, cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
5: Vomitinho?
1: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi metterlo lì dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
5: Ma no,
1: questa è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: esterei, ecco. Che proprio era.
5: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
1: ma
4: poi
1: lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: e quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
5: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto, ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
5: Salve.
1: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
1: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente
1: a
3: Houston
1: è
3: una città piena di problemi,
1: esatto.
3: Devo dire, notoriamente. Ok.
1: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge.
2: Ho finto di ascoltarlo.
5: ecco.
1: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Jones con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita. In realtà non lo era.
2: Vuoi ancora? No,
0: basta quante così. Volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche.
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di.
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. Il trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Il carrello,
1: sì,
0: le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato.
0: Non arriva.
1: Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo,
3: certo,
1: e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando
0: quel
1: quella
0: lì.
1: Roba lì, che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo,
0: ecco, prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi, eppure tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare
0: altra roba,
1: e quindi questa cosa
3: anche
1: serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: È bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica, è l'unico.
0: Ride alle battute che fa e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
5: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
6: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto da Garlasco.
1: È vero. Possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

R101.

0: to Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, paga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
3: certo,
2: che salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli
1: sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, sei fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: La schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: Il re del pezzotto.
1: Vabbè, ma almeno mentre guarda le partite.
2: Prendi onto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza. Ma
3: guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quindi c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: No, questo signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Ci fece fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101. Ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Sì, cioè arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: Pantofole. No, certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, retta un bistro. Che... Tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo,
0: Vedi, si impara anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Va bene, già ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, Si sa, ho sempre attentissimo tutti quelli.
2: Ma secondo me quando
3: stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Da quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Sensazione.
3: Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce.
0: Va bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Caos relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere tutto quello che succede.
1: Cascata anche
2: cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out e una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione,
2: mamma mia, adesso, siccome domani va a Treviso, gli altri sono tutti in... non va bene.
1: Ma
2: niente,
1: si fa per scherzare.
2: Bravo.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici. Fuso orario.
0: Questa base, però, è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane questo, se no? Per godere un po' di
2: è il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: No, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
2: È uguale.
1: Paraguay,
2: allora,
1: dove che sia.
2: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Sì. Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
2: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana perché insomma sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile. Mm-hmm. La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
2: Quindi stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente,
1: sì,
2: che
1: sì, un
2: s'ammazzò.
1: Po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo,
2: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: bella ragazzi, Common Hearts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Beh, dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora... ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Aveva una svita, una sensibilità tutta sua. Quindi.
4: Difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Me frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Sì, ha segnato anche un gol di pareggio poi ieri.
2: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: In teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi, ragazzi, gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Canta l'inno in brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai, sentiamo.
0: C'è in sottofondo.
2: Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi metterlo lì dall'inizio, grazie.
2: Dai, dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: eccitterei,
0: ecco.
1: Questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembra.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: E quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente
0: a
3: Houston
0: è
3: una città piena di problemi,
0: esatto.
3: Devo dire, notoriamente. Ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge.
2: Ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Ramones con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era.
2: Vuoi ancora? No,
0: basta quante
2: così.
0: Volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: di... Buon'educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere, la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. Il trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato.
0: Non arriva.
1: Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Ecco, prima che capiscano che sia finto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai.
0: Magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro.
0: Altra roba. Sì.
1: E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: È bello, bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa... No, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331-8090-101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica. È l'unico.
0: Ride alle battute che fa, e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
5: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo:
6: io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto da Garlasco.
1: È vero. Possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: Ecco. E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, paga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
3: certo,
2: salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli,
1: sta clonando cosa?
2: I mondiali.
1: Ah, pensi, hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re Pezzotto.
1: Vabbè, ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: No, questo signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore
2: che fece fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia,
2: è che la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica. Vedi che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione. Oggi al 331 80 90 101 ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Le pantofole.
4: Certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica tanto.
0: È un altro colore.
2: Dai, dai, guarda che tiragliele la
1: succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo
0: si impara anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso e volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Vabbè, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere al lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, no, sono attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Da quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo, visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me, questa
3: birbante,
2: sensazione.
3: Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
0: bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto, no, che gli dici va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Ale, che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice ah bravo bravo, e poi vabbè.
0: Donne, quante Falsa. Volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta.
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione, cioè questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: anonimo, sappiamo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim,
3: perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro dicasi 2 milioni di euro per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
5: sì?
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato Stutti un'intervista tre. Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra
3: certo,
0: l'altro.
3: Certo, certo.
5: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario.
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto.

0: rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
1: Proviamo.
0: Il numero.
2: Proviamo.
3: Mr. Sim.
1: Sta suonando, vedi?
4: Pronto?
3: Pronto?
2: Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
4: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora... abbiamo diversi di telefoni in giro, no?
5: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
1: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
4: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
1: È proprio lei?
4: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
3: per 2 milioni di euro
2: ha fatto
3: però.
2: Cose peggiori per 100 euro.
4: Allora,
2: figurati per 2 milioni.
4: Allora,
2: scusi, va.
4: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai diventato?
4: Ho accettato. Infatti, domani mi parlerò una simpa. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
2: Cosa dice?
4: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
4: 44.
0: Ma come? 44. Non funziona.
5: Lei non guarisce più, signora.
1: Ah, la figlia questa.
4: Sapete come basta?
1: È l'altra sim.
4: Sapete cosa mi dice? Sapete
2: cosa?
4: Il numero di Giovanotti?
1: Qual è il numero di Giovanotti?
4: Lo do in mondo visione.
1: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
4: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
1: Vabbè, provi.
4: Il numero
1: però.
4: Di Giovanotti è 3666.
1: No, la smetta.
4: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
1: Sì.
4: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente
4: ad essere il proprietario del 34836? No.
1: È il suo, è il suo.
3: Deficiente.
6: No, banna.
0: Mrs. Sim.
5: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io non voglio far riconoscere.
1: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
6: Meglio il nome che il cognome.
4: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
1: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 3333333333 l'ha comprato Guccini?
4: 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce, come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
6: Perché il mio agente
4: ha tutto numero.
6: No, ha 5 numeri 6 di fila.
1: Ah sì,
6: se può interessare.
4: Ci nasconde il diavolo. 666.
6: Diamo quello del gennaio.
4: Diamo allora, volete quello del gennaio, me lo do
6: amico
4: subito.
6: Comico allora. 4443.
0: Ma è 3-9-4-4 c'erano una volta.
6: Prefisso, non l'ho detto.
4: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349-07-45216.
1: State dando numeri veri, tra l'altro.
2: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331-80-90-101.
0: Sì.
2: È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi.
1: Magari
2: nostri
1: sbaglia.
2: Come
1: sbaglia.
2: Magari, poveretto. Questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio, ma è un numero che gli somiglia tanto.
4: Ma il nostro centralista, chiamatelo al 349-07-45-216, che mi scrivete.
0: Voleva proprio.

0: motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Sto ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui,
4: che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, panda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No, eccolo. Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però
1: piglia per il sedere.
4: Vabbè, si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Challenge.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh!
4: Vabbè, ma basta. Ma poveretto.
0: Sono arrivate 20.
3: E allora? Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Vado dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande. Sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirlo, sai che era meglio interrotto.
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari. Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: No, stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
1: prego,
4: sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori.
1: Sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Ah, se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
4: Tu.
1: Dai.
0: Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: L'hai detto
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie. Perché, Tony F,
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch,
4: sì. No, è la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag, dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.